0: signori, stiamo per atterrare. Il nostro capitano DJ Miki vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Miki, thank you for choosing World Music Night.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
5: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
6: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
7: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
8: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
7: Radio Tigullio, una radio per amici.
8: H24.
5: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
9: Ufficiale di Radio Tigullio.
10: Sono le 2:34.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Nome.
3: Alex.
2: Cognome.
3: Sì, sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: È qui su Radio Tiguglio.
2: È il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti.
0: Con Alex De Sì. Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
5: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
6: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
7: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Forse la musica è la cosa più vicina all'amore. Ti eleva. Personalmente mi dà le emozioni più vicine a quelle che provo quando mi sento innamorato. Ludovico Einaudi. Big Ben, eccoci dancers. È iniziato il nuovo cammino, 60 minuti di musica techno, elettronica sicuramente diversa dal solito. Mi presento, sono Ilaria Cuccini e alla console più grande del mondo abbiamo Andrea Cuccini che selezionerà e mixerà Big Ben. Per interagire con noi scriveteci pure a info@trmix.com. Ok, ora iniziamo. Benvenuti. Raps music is the closest thing to love. It elevates you. Personally, it gives me the emotion closest to those I feel when I fell in love. Ludovico Einaudi. Big Ben, here we are, dancers. How work has begun. 60 minutes of electronic techno music, definitely different from usual. I'm Ilaria Cuccini, and at the biggest console in the world, we have Andrea Cuccini, who will select and mix the Big Ben. To interact with us, please write us to info@atrmix.com. Okay, let's begin. Welcome.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: La musica ci tocca emotivamente, dove le parole da sole non possono. Johnny Depp. Big Ben, 60 minuti di musica elettronica raccontata da me, Ilaria Guccini, sia in italiano che in inglese, e mixata da Andrea Guccini. Ringraziamo tutto il circuito delle radio e TV che ci ripetono sia in Italia che all'estero. Poi gli amici di CA3 Records, sempre all'avanguardia per quanto riguarda le produzioni discografiche, e per la produzione ATR Mix. Big Ben, tutta un'altra musica. Music touches us emotionally, where words alone cannot. Johnny Depp. Big Ben, 60 minutes of electronic music narrated by me, Ilaria Guccini, both in Italian and English, and mixed by Andrea Guccini. We thank all the circuit of radio and TV that repeated us both in Italy and abroad. Then the friends of CA3 Records, always at the avant-garde with regard to the discographic productions. And for the production, ATR Mix. Big Ben, all in other music.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Attraverso la musica possiamo viaggiare dove vogliamo nel tempo e trovare gli amici in ogni secolo. Ellen Thompson. Big Ben, per interagire con noi, info@trmix.com. Andrea e Ilaria Guccini vi vogliono bene. Big Ben, su il volume. Buon ascolto. Through music, we can travel where we want in time and find friends in every century. Ellen Thompson. Big Ben, to interact with us, info@atrmix.com. Andrea and Ilaria Guccini loves you. Big Ben, high up the volume. Good listening.

0: music belongs here on your number one station.
1: Si dovrebbe almeno una volta al giorno ascoltare un po' di musica, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro e, se possibile, dire qualche parola di buon senso. Goethe. Big Ben, con la voce sia in italiano che in inglese. Questo perché abbiamo ricevuto molti feedback positivi e sappiamo che ci state ascoltando anche dall'estero. Il tutto in collaborazione con CA3 Records e ATR. Nostro contatto diretto è info@atrmix.com. 60 minuti di musica elettronica. Big Ben, l'istituzione. You should at least once a day listen to some music, read a beautiful poem, see a beautiful painting, and if it's possible, say a few words of common sense. Goethe. Big Ben, with a voice in Italian and English. This because we receive many positive feedback and we know that you're listening to us from abroad. All in collaboration with CA3 Records and ATR. Our direct contact is info@atrmix.com. 60 minutes of electronic music. Big Ben, the establishment. Don't.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: La musica è il calice che contiene il vino del silenzio, Robert Fripp. Anche per oggi manca poco e ci saluteremo. Una puntata fantastica, diversa da tutto quello che ascoltiamo di solito. Molte le novità e i consigli su quello che uscirà nel panorama musicale tecno-elettronico. Questo è Big Ben, 60 minuti senza regole. Music is the challenge that contains the wine of silence, Robert Fripp. Even for today, little is missing and we'll say goodbye. A fantastic episode, different from everything we usually listen. Lots of news and advice on what will come out in the electronic techno music panorama. This is Big Ben, 60 minutes without rules.

here. Here.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace e altri per sentire che sapore hanno le ferite. Fabrizio Caramagna. Big Ben termina qui. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Salutiamo voi per l'ascolto, poi le emittenti che ci ospitano, CA3 Records per i promozionali e ATR per il supporto. Da me, Ilaria Guccini e da Andrea Guccini è tutto. Ricorda sempre di alzare il volume. Music is a machine that some use to enter another world, others to dance, others to find peace, and others to feel what wounds taste like. Fabrizio Caramagna. Big Ben ends here. We have reached the end of this episode. We greet you for listening, the broadcasters that host us, CA3 Records for the promotionals, and ATR for the support. From me, Ilaria Guccini, and Andrea Guccini is everything. Always remember to pump up the volume. Bye-bye.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tivulio.

sister. I was your sister, that's right.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticul.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
4: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
5: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
6: Teo. Ho voglia di una cosa.
7: Di cosa, Stella?
6: Di così e cos'ha.
7: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
6: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
8: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Anche il sabato, ebbene sì, anche il sabato c'è l'appuntamento con il Morning Show, ben ritrovati da Graziano D'Andrea. Eh sì, ci concediamo solo un giorno alla settimana, tutti noi, di riposo, di tranquillità, che è la domenica, ma la domenica arriva, arriva e sarà ovviamente momento di riposo, ma oggi ci siamo e siamo qui insieme come al solito per il Morning Show, che vuol dire notizie, musica, appuntamenti, rubriche e quant'altro, con tante informazioni credo anche interessanti. Perciò partiamo subito ricordando che siamo collegati in questo momento con Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E allora oggi è sabato 23 maggio, siamo al 143esimo giorno dell'anno e siamo nella 21esima settimana. La Chiesa ricorda San Eutizio da Norcia e i Santi Lucio Montano e compagni tutti insieme. Il sole è sorto alle 5.44, tramonta alle 20.30, la luna è crescente, illuminata al 36.3% ed è la giornata mondiale contro l'infibulazione. Andiamo con il proverbio del giorno che conosciamo molto bene. Il buongiorno si conosce dal mattino, si usa per indicare che le avvisaglie di come si evolverà e si concluderà una situazione sono già espresse nelle prime fasi del suo svolgimento. Viene utilizzato per indicare che l'avere idee ben chiare su come dare avvio ad una nuova attività è quasi sempre preludio di un soddisfacente risultato finale, ma anche in negativo a sottintendere che, dati tali presupposti, l'azione non poteva che chiudersi sfavorevolmente. In alcuni casi, in tema con l'importanza delle fasi iniziali di un'attività, può essere considerato analogo a chi ben comincia e a metà dell'opera. E noi cominciamo bene anche con la musica.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: le 7 e 15 minuti.
1: Puntualissimi, eccoci ai fatti del giorno nella storia, la storia del 23 di maggio. Cosa è successo? Bene, torniamo al 1099. Esattamente in questo giorno, il 23 di maggio, nella città di Modena iniziano i lavori di costruzione del Duomo. Nel 1430, durante una sortita con il suo intendente Jean de Lyon nei pressi della mura di Compiègne in Francia, viene catturata Giovanna d'Arco, l'eroina di Orléans, e presa in consegna da uomini di Giovanni di Ligny, vassallo del re d'Inghilterra. 1498, a Firenze viene giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore di Firenze riconosciuto colpevole di eresia e bruciato in piazza della Signoria. 1533, l'arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer, l'ex cappellano di Anna Bolena, che l'ha sposata in segreto il 25 gennaio con il re di cui è incinta, sebbene tale autorità aspetti al Papa, dichiara nullo il matrimonio di re Enrico VIII d'Inghilterra dalla prima moglie Caterina d'Aragona. 1915, decine di manifestanti organizzati da comandi militari asburgici attuano una serie di violenze a Trieste contro obiettivi italiani, tra cui la Lega Nazionale, la ginnastica triestina, il monumento a Giuseppe Verdi, e attaccando i bar frequentati da italiani, picchiando chi non riesce a fuggire. In serata irrompono nella sede del giornale, del quotidiano triestino Il Piccolo, che viene data alle fiamme. 1915, attraverso il proprio ambasciatore a Vienna, l'Italia rende nota la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria nel corso della Prima Guerra Mondiale. Nel 1928 una bomba esplode al consolato italiano di Buenos Aires, uccidendo 9 persone, ferendone altre 13. L'obiettivo mancato è l'ambasciatore Alberto Martin Franklin. 1934, i rapinatori di banche Bonnie and Clyde vengono uccisi durante un'imboscata della polizia a Blake Lake, nello stato americano della Louisiana. Bonnie Parker e Clyde Barrow avevano 23 e 25 anni. 1949, della unificazione dei territori tedeschi occupati da americani, francesi e inglesi, nasce la Repubblica Federale Tedesca. La proclamazione è avvenuta in conclusione della riunione del Consiglio parlamentare, il cui presidente Konrad Adenauer ha dichiarato: oggi sorge una nuova Germania. 1953, un violento nubifragio si abbatte su Torino alle 19.30, investita dalla furia del vento, crolla una parte della guglia della mole antonelliana per un totale di 47 metri. Si tratta di mattoni per un peso di 400 tonnellate che fortunatamente non colpiscono nessuna persona in città, però il maltempo farà contare 5 vittime. 1963, il Festival del Cinema di Cannes, alla sua 16ª edizione, attribuisce la Palma d'Oro di miglior film a Il Gattopardo di Luchino Visconti con Claudia Cardinale, Burt Lancaster e Alain Delon. Fra poco la seconda parte della storia di questo 23 maggio.

E allora completiamo la storia del 23 maggio, tornando al 23 maggio del 1974. Viene liberato a Milano il magistrato Mario Sossi, rapito a Genova dalle Brigate Rosse il 18 aprile. Raggiunge la sua città in treno, dove arriva intorno alle 23 e si presenta alle autorità genovesi. 1975, il Senato italiano approva l'aumento delle pensioni sociali e di quelle inferiori a 100.000 lire mensili. 1979, per chiudere le vertenze di 2 milioni di dipendenti statali, il governo approva un decreto che prevede tra l'altro cospicui aumenti per i dirigenti, disapprovati però dai sindacati. 1981, entra in orbita il satellite per telecomunicazioni Intelsat VF1. In grado di gestire 15.000 comunicazioni vocali bidirezionali e due canali televisivi, si stima che possa rimanere in attività per 7 anni. 1992, a Capaci, nei pressi di Palermo, viene ucciso il giudice antimafia Giovanni Falcone. Nell'attentato perdono la vita anche 3 agenti della scorta e la moglie Francesca Morvillo. 1994, puntata doppia per l'ultimo appuntamento della serie televisiva Star Trek The Next Generation, con la trasmissione televisiva statunitense dell'ultimo episodio intitolato Ieri, Oggi, Domani. 1995, l'azienda statunitense Sun Microsystem annuncia la distribuzione di un nuovo linguaggio di programmazione orientato agli oggetti che semplifica le interazioni. Messo a punto da James Gosling, il linguaggio si chiama Java. 1999, la conclusione della 52esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes, il premio di miglior regista viene assegnato a Pedro Almodóvar per Tutto su mia madre. Nel 2001 il francese Marco Siffredi diventa il primo sciatore ad effettuare la discesa del Monte Everest con uno snowboard. Nello stesso anno Tembaceri diventa il più giovane scalatore dell'Everest, il monte più alto al mondo. Il ragazzo ha compiuto 16 anni il 9 di maggio. Nel 2002 all'ospedale Spallanzani di Roma muore il cantante e autore Umberto Bindi. Tra i suoi grandi successi Arrivederci e Il mio mondo, che interpretato da Cilla Black e da Helen Reddy, ha conosciuto le platee internazionali con il titolo You Are My World. Nel 2006 anche la Camera dei Deputati vota la fiducia al neonato governo di Romano Prodi, con 344 voti favorevoli e 268 contrari. Nel 2007, con una doppietta di Inzaghi, il Milan vince la Champions League di calcio battendo il Liverpool per 2-1 nella finale disputata ad Atene. Per il Milan è la 7ª vittoria in Champions. Nel 2010, video scandalo nel Regno Unito con Sarah Ferguson, che incassa 40.000 sterline e ne concorda altre 500.000 per l'incontro tra un falso uomo d'affari e l'ex marito, il principe Andrea, garantendo affari. La trappola è scattata su precedenti segnalazioni. Nel 2012, 15 mesi dopo aver deposto il presidente Hosni Mubarak, gli egiziani si recano alle urne per i 2 giorni di voto del primo turno delle elezioni presidenziali. Nel 2001, a 31 anni dalla vittoria di Toto Cutugno con Insieme 1992, l'Italia torna al trionfo nell'Eurovision Song Contest di Rotterdam con i Maneskin e il brano Zitti e Buoni. Nel 2023, ampliando ulteriormente un primato che già gli appartiene dal 2018, il 53enne sherpa nepalese Kami Rita raggiunge la vetta del Monte Everest per la 28esima volta, porta a compimento l'impresa a soli 6 giorni dalla precedente scalata conclusa con successo il 17 di maggio. Si continua, questo è per quanto riguarda la storia ovviamente, ma abbiamo tante altre cose da seguire e da ascoltare in questo nostro morning show. E allora alle 7:25 minuti e 40 secondi continuiamo in musica, e lo facciamo con un brano meraviglioso che ogni tanto ritroviamo, Harry Nilsson, Everybody's Talking.

È il momento di andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che oggi compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno, quindi vi siamo vicini, vi facciamo gli auguri e ricordiamo che oggi sono nati anche Giuseppe Parini, poeta, lo ricordiamo per il giorno. Douglas Fairbanks, attore, cofondatore dell'ANPAS e dei premi Oscar. Ricordiamo anche Paolo Poli, attore, e Joan Collins, attrice, la ricordiamo in Dynasty in modo particolare. Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore musicale. Moog andava in voga soprattutto negli anni 70. Patrick Givas, musicista, bassista della premiata Foneria Marconi, la PFM. Anatoly Karpov, scacchista, campione mondiale fra il 1975, 1985, 1993 e 1999. Marvin Hagler, pugile mondiale 1980-87 WBC e WBA pesi medi. Andrea Pazienza, disegnatore, fumettista, pittore. Daniele Massaro, calciatore. Bungaro, cantante e autore. Massimo Ceccherini, attore. Daniele Pecci, attore. Rubens Barrichello, pilota automobilistico. Maxwell, cantante. Jewel, cantante. Andrea De Logu, conduttrice radio TV e scrittrice. Levante, cantante. Li abbiamo ricordati e auguri ancora ai nostri ascoltatori e allora continuiamo, lo facciamo con il Morning Show, musica, notizie, rubriche, appuntamenti, insomma tutto da seguire. Rimanete con noi.

0: sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Vecchia Valassina e l'uscita per la Milano Meda in quest'ultima direzione. Code per traffico intenso sulla 9 Milano Como Chiasso alla barriera di Como Grandate in direzione Milano. Sulla 8 Milano Varese chiuso per lavori lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per il prossimo 24 giugno. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio per segnalare code per traffico intenso tra Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza in direzione Palmanova. Sul tratto abruzzese della A14 Adriatica lavori in corso tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara. Possibile la formazione di rallentamenti. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccoci puntuali come sempre, è arrivato il momento anche dell'oroscopo e non può mancare, non può mancare fra un caffè e l'altro. È così un momento di relax prima di ripartire anche in questo sabato, ma anche se siete un po' più rilassati e non avete grandi impegni, beh, questo è il momento di capire come sarà la giornata dal punto di vista zodiacale. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, sentite il peso di un incarico che non vi stimola più. Non mollate proprio ora, mi raccomando, ma iniziate a guardarvi intorno con discrezione. Attenzione a non parlare troppo. Toro, curando di più il vostro aspetto fisico, vi sentirete più sicuri e pronti a conquistare chiunque. Il fascino parte dalla vostra mente e atteggiamento. Gemelli, riceverete un apprezzamento che vi lascerà a bocca aperta. Qualcuno vi osserva da lontano con grande ammirazione e sta per farsi avanti seriamente. Cancro, oggi la vostra dialettica è imbattibile. Usatela per convincere i clienti più difficili e per rinegoziare i termini di un contratto con successo assicurato. Leone, ampiamente favoriti gli incontri per i giovani del segno. La luna vi regala un carisma che non passerà inosservato durante un party. La vostra creatività è al culmine. Vergine, qualche tensione familiare richiede la vostra massima pazienza. Cercate di non riversare il nervosismo sulla persona che amate, in nessun caso possibile. Fra poco gli altri sei segni zodiacali per quanto riguarda l'oroscopo di questo sabato 23 maggio 2026. Nel frattempo si continua con il Morning Show.

Sì. Seconda parte dell'oroscopo di oggi, continuiamo con la bilancia. Una divergenza di opinioni sulla gestione della casa potrebbe creare maretta. Cercate un compromesso prima che diventi tempesta. Evitate di essere troppo possessivi. Scorpione, la vostra scrivania finalmente in ordine riflette una mente pronta a nuove sfide. Oggi siete i campioni dell'efficienza e della produttività. Cercate di non chiudervi in casa. Sagittario, finalmente un riconoscimento economico, seppur piccolo, confermerà che state lavorando bene. Continuate così senza mollare mai la presa e preservate. Capricorno, occhio alle spese per gli abbonamenti che si rinnovano in automatico. Controllate l'estratto conto per non regalare soldi a dei servizi che non usate più. Per quanto riguarda invece l'acquario, una bugia detta fin di bene rischia di essere scoperta, creando più danni del previsto. La verità è l'unica via di uscita sicura. Un po' di gelosia potrebbe turbare la pace domestica. Pesci, arriva una buona notizia che riguarda un rimborso, una vecchia pendenza economica. Potete finalmente guardare il vostro estratto conto con il sorriso. Accade raramente, però quando accade, accade. No, lo parlo personalmente, essendo io del segno dei pesci, ovviamente. Quindi va bene, dai, tutto sommato positivo. È tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento dedicato ovviamente all'oroscopo e ai nostri segni zodiacali, ma non è tutto per quanto riguarda il nostro morning show, che continua con niente poco di meno che, come si diceva una volta, i Simply Red, insieme a noi con Holding Back the Years.

0: le 7 e 45 minuti.
1: Questo vuol dire che siamo vicinissimi all'appuntamento con la nostra breve rassegna stampa. Fra poco daremo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola, i titoli principali ovviamente. Nel frattempo questa Waiting on the World to Change di John Mayer. Buongiorno.

Eccoci giunti dunque anche alla nostra breve rassegna stampa, i titoli dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Stati Uniti e Iran sprint per l'intesa, il Qatar invia i negoziatori, ira di Netanyahu, Stati Uniti lascia la responsabile dell'intelligence, i media arabi presso l'annuncio, Trump, Teheran lo vuole disperatamente, l'ossessione di El Khoudry, volevo lavorare, lo devo ai miei, a Modena le frasi al legale. Ed ancora, taglia le accise, aiuti ai tir, passa il decreto carburanti, la Repubblica, l'Europa contro Israele, Ben Gvir, l'Unione Europea apre a sanzioni, Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania, stop insediamenti dei coloni, ultima trattativa Stati Uniti Iran, ma l'accordo ancora non c'è, delegazione pakistana Teheran, accise carburante, sconto dimezzato per 2 settimane, ecco la grotta maledetta che ha inghiottito i sub italiani. Ancora la stampa, Iran, Stati Uniti, pace vicina, la rabbia di Israele, il tramonto di Cuba e quel piano di una baia dei porci al contrario. Andiamo con il Fatto Quotidiano, Sisto scuda i manager per le morti sul lavoro. Accise, proroga il mini taglio per i camionisti, processo ILVA, Vendola accetta la prescrizione, torture e violenze sessuali, si indaga su Ben Gvir & Company, a Istanbul 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato sulla nave, si parla della flottiglia naturalmente, primi testimoni dei PM, l'Unione Europea valuta di sanzionare il ministro, la polizia di Israele accusa i militari. Il resto del Carlino, Stati Uniti Iran, ipotesi di accordo decisive le prossime ore, la grotta fatale ai subitaliani, temevamo di non trovarli. Andrea, principe, ex principe Andrea, indagato per reati sessuali, oggi Leone d'Oro, can le pagelle ai film in concorso. Il Messaggero, benzina prorogato lo sconto, caro carburanti, via libera in CDM, il nuovo decreto accise. Stati Uniti e Iran verso l'accordo, ma ancora nodi da sciogliere. Andiamo con il piano Gualtieri per Roma, la capitale si illumina, notti romane più sicure. La verità, l'attentato di Modena è terrorismo, ex dell'intelligence NATO spazza via la nebbia ideologica su Salim. Bertolotti, direttore dell'osservatorio sul radicalismo, in genere quelli che colpiscono in Europa non fanno parte di organizzazioni, sono spesso singoli con disagi mentali che trovano nell'islamismo lo sfogo alla loro rabbia. Grasso bloccò una legge per intercettarli. Se non sfori il 3% il PIL non cresce, però l'Europa vuole tenerci a dieta. Il giornale, scontro sulle ferrovie, da quando c'è lei, ovvero Giorgia Meloni, i treni sono più in orario, un autogol, la campagna di Renzi, oggi puntuali, l'82,6% dei convogli, con lui l'80,2%. Prove di sinistra islamista, sottomissione alle urne a Venezia, il porta a porta dei candidati bengalesi Dem, vota in nome di Allah e chiedono di fermare il modello securitario. Andiamo con il Tempo, scuola di terrorismo, è l'ora di bandire la fratellanza musulmana mettendola fuori legge alla stregua delle altre organizzazioni terroristiche, l'hanno già fatto 17 paesi tra cui stati, 11 stati musulmani. Sul Tempo, i contenuti di un dossier all'antiterrorismo, attività e infiltrazioni alla fratellanza musulmana in Italia, il bando i fratelli musulmani. Andiamo con Libero, la verità sulle rotte migratorie, terrorista sul barcone espulso, arriva in Italia grazie agli scafisti e subito chiede protezione, in Tunisia rischio la vita, i cognati mi vogliono morto, ma aveva combattuto con le milizie islamiche in Libia. Flottiglia parte la santificazione e chiedono pure i nostri soldi, gli italiani vogliono cacciare i migranti che delinquono, il sondaggio che delude l'opposizione.
E allora andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, accordo tra Unione Europea e Messico, l'Europa approda nel cortile di casa, partite IVA proroga pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio alle accise del diesel, Nobel Economia e Politica, Trento, tutto esaurito, sold out. Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, siete forti ragazzi, Sinner, Roland Garros e Kim in Canada per vincere ancora, Spalletti resta, la Juve vuole andare avanti con Luciano, il tecnico chiede al club il rinnovo di Vlahovic, l'acquisto di Lobotka e quello di Kim in difesa, intanto si infortuna Yıldız che salterà il derby. Conte muove tutto, italiano per il Napoli, Sarri idea e grosso. San Siro pensaci tu, l'urlo dei 70.000 per il Milan in Champions, Giro Bettiol Show, Cairo ora giorni spettacolari. Si parla del Giro d'Italia, ovviamente di ciclismo, Dela no a 2 miliardi, non vende il Napoli, rifiutata l'offerta di un fondo statunitense. Gioiello Real, Mull si tiene pace, Fabregas conferma, non andrà all'Inter, sorpresa, Spalletti, la Juve si riposa, niente allenamento, ieri per il derby una scelta alla Guardiola. Modric con Max sono felice, all'Olimpico il Pisa 2045, Lazio solo in 3.000 per l'ultimo di Sarri, l'addio al Manchester City, Guardiola saluta, nulla è eterno. E chiudiamo con tutto sport, domani Toro-Juve, un derby con la testa rivolta al futuro, Vlasic vogliamo tenerti, giocano per Lucio senza Yıldız, Cesca all'Inter, scordati Paz, ribaltone al Milan, Tare risale, Djokovic incredibile, Sinner, l'investitura a Parigi. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web che continuano con la loro programmazione. Li ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 7.09 per arrivare alle ore 8 un bel brano di Lionel Richie che si intitola Hello.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito d'imposta del 20%.
1: Le salme degli ultimi quattro subacquei italiani.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta.

Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita, lo so, qualcuno di voi aspetta sempre l'inizio del programma, perché immagino alcuni ascoltatori, alcuni di voi che sono lì

0: pronti a chiedersi: ma quest'oggi ad Hasta la Vista chi sarà presente? Chi sarà l'ospite di puntata? Chi si racconterà in modo inedito? Amici, io sono emozionato e lo capirete a breve perché quest'oggi abbiamo un ospite che si è fatta un po' desiderare, ma tra un po' capirete chi è, ci racconterà tanto di sé. Vado a salutare anche il nostro amico Tom in regia, che è sempre presente anche lui con la sequenza musicale, con i brani del momento. Le ho dato qualche secondo in più il tempo di ambientarsi, prepararsi all'esperienza radio anche gustando una caramella alla menta, che serve anche un pochino a risolvere il tema dell'emozione. Simona, ci sei? Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Bene, come va con la caramella? Siamo riusciti ad aprire il pacchetto? Sì,
1: assolutamente sì.
0: Un po' complicato, ma questo è il bello della diretta. Dice: oddio, stiamo iniziando, 30 secondi, 20 secondi, eccoci, siamo in onda con Hasta la Vista. Simona, benvenuta, è la tua prima volta in radio?
1: Assolutamente, è la mia primissima volta, quindi l'emozione è tantissima.
0: Non hai mai parlato in radio?
1: Non ho mai parlato in radio.
0: Neanche al telefono, come si usava una volta, che facevi le telefonate per richiedere un brano, per partecipare a un quiz?
1: No. Perché mi vergogno abbastanza, quindi sarà interessante.
0: Bene, ed è proprio questo che ci occorre, la tua emozione, il tuo imbarazzo, perché ogni volta sta alla vista una possibilità per l'ospite di cimentarsi con questo linguaggio particolare, per gli ascoltatori conoscere una storia di vita sempre diversa, una storia interessante come quella che tu oggi condividerai con noi che siamo qui, e soprattutto è un modo per stare insieme in modo diverso, particolare e piacevole.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito. Per rompere un po' il ghiaccio ti chiedo due cose facili per iniziare, visto che siamo ancora in sigla, se ti va di dirla: età e provenienza. 50... Puoi barare su entrambe?
1: No, assolutamente. Dico sempre la verità e questo è un problema. 56 anni, Roma.
0: Ok, proprio romana.
1: Romana.
0: Sempre romana, perfetto. Sì. Bene, ci vuoi dare un indizio vago che ci fa capire di cosa ti occupi nella vita senza svelarlo?
1: Mi occupo di amministrazione.
0: Ok, perfetto. Bene, amici, siete curiosi di conoscere la storia di vita di Simona e soprattutto con questo termine che ha usato, amministrazione, che cosa amministra? Rimanete lì perché ve lo sveleremo a breve. Che dici, iniziamo?
1: Iniziamo.

0: Sempre in pista quest'oggi, una pista con un timone. Alla guida abbiamo Simona, perché abbiamo capito che alla guida del programma quest'oggi, cara Simona, ci sei tu. E questa pista che ci porterà verso la meta tra circa 2 ore, quando finiremo il viaggio, chissà quante cose condivideremo di te con gli amici in ascolto, condividerai tu con gli amici in ascolto in questo viaggio virtuale alla conoscenza di te e tu della radio. Quindi è un viaggio che si preannuncia molto interessante.
1: Spero di sì, spero di non annoiarvi.
0: Senti, va bene la caramella che ti ha dato il nostro amico Tom in regia? E il gusto è di tuo gradimento?
1: Il gusto è buonissimo, è buonissimo e ha fatto il suo effetto.
0: Perfetto, bene, bene, bene, perché insomma all'inizio, amici, chi viene qui in studio è sempre emozionato a mille, soprattutto chi non ha mai fatto radio, chi è la sua prima volta, dice oddio, ma cosa devo dire, cosa mi chiederai? Anche tu oggi hai la stessa ansia da prestazione, da domande. Abbiamo già capito che l'età forse non dovevamo chiedere, ma l'abbiamo chiesta e va bene così, quindi.
1: È stato un colpo basso.
0: Ma sì, ma dalla voce tanto non si capisce, tu hai una voce molto giovanile, quindi. E io poi me la sono pure dimenticata la tua età, quindi va bene.
1: Ok, ottimo.
0: Tu hai detto prima all'inizio del programma, dando l'indizio, che ti occupi di amministrazione, ma in che senso? Amministri te stessa o aiuti ad amministrare qualcosa di qualcun altro?
1: Allora, in realtà mi occupo di controllo, di gestione, e quindi amministro qualcosa di qualcun altro. Okay. Però l'obiettivo della mia vita è amministrare me stessa, cercando di farlo al meglio.
0: Ok, quindi diciamo che tu nel tuo quotidiano ti occupi di amministrazione, lavori in ufficio.
1: Sì.
0: Ok, però al di là del lavoro di ufficio ti occupi di te stessa, che detta così sembra vaga, ma poi amici capirete il perché, perché Simona ha tante passioni e qualcosina di te la conosco e mi piace quest'oggi raccontare anche quello che fai, ma come lo fai, perché dietro veramente c'è una grandissima passione che non è l'amministrazione, perché quello, diciamo, è quello che ti serve da vivere, diciamo così.
1: Sì.
0: Da quanti anni lavori in amministrazione?
1: Allora, in amministrazione dagli ultimi 15 anni, okay. Però in azienda da più di 30.
0: Ok, e il tuo sogno da bambina era fare questo, lavorare in azienda, oppure la tua formazione è altra?
1: La mia formazione in realtà è da economista e quindi è assolutamente allineata al lavoro che svolgo, ma da bimba avrei voluto fare il medico.
0: Ah, proprio medico? Mm-hmm. Quindi volevi lavorare con le persone.
1: Sì.
0: Però in questo caso ci lavori con le persone che stanno bene e invece da bambina tu volevi lavorare sulla malattia delle persone, sul bisogno di cura.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: È una cosa che mi ha sempre affascinato.
0: Uh-huh. E poi hai provato a realizzarlo questo sogno? Hai iniziato gli studi di medicina o neanche ci hai provato?
1: No, non ci ho provato perché ho sempre lavorato e studiato e fare medicina sarebbe stata una passione che mi avrebbe impedito di lavorare già da quando ero più piccola, insomma, e quindi ho fatto una scelta più dettata proprio dalla necessità.
0: Ok, ok, quindi a un certo punto il sogno di diventare medico l'hai dovuto accantonare e in una prossima vita magari lo realizzerai, anche se ho intuito da te che comunque l'attenzione all'essere umano non nell'ambito della medicina, però sei riuscita comunque a portarla avanti come passione, come attenzione.
1: Sì, questo è una cosa che mi caratterizza, mi piace molto, mi occupo di volontariato negli ultimi anni abbastanza, devo dire, sotto varie forme.
0: Sì, poi ci racconterai nel dettaglio, perché c'è una cosa che fai in modo particolare che io ci tengo a raccontare di te, ma tra un pochino, perché tanto abbiamo tempo. Quindi ti dedichi molto al volontariato, al sociale, e però il tempo principale della giornata è legato al lavoro.
1: Assolutamente sì.
0: Ok, perfetto. Un lavoro d'ufficio.
1: Sì.
0: Stai al chiuso.
1: Sono al chiuso.
0: Ecco che non è proprio la tua vera natura, mi sa.
1: E la mia natura mi porterebbe a stare quantomeno con le finestre aperte, a guardare sempre il cielo e tutto quello che c'è intorno.
0: Ok. Lavori con dei colleghi, presumo, quindi non stai da solo in amministrazione?
1: No, siamo parecchi.
0: Ok, perfetto. Bene, da tanti anni fai questo lavoro, però io penso che quest'oggi non parleremo tanto di lavoro, perché poi lavoro di amministrazione immagino siano documenti, conteggi, questo
1: sì.
0: Quindi diciamo che è un lavoro di routine,
1: è un lavoro di routine. Che ormai svolgo da tanti anni e che quindi diciamo il mio capo direbbe fai con il piede sinistro.
0: Ok. Diciamo non è il lavoro di creatività come a volte può succedere in alcuni lavori, che uno ogni giorno deve fare una cosa diversa, creativa, che ne so, un grafico pubblicitario oppure un compositore, l'artista.
1: No, di creativo c'è poco, c'è molto di esperienza e ci possono essere dei casi in cui sei portato a dover studiare dei modelli economici per delle offerte commerciali o quant'altro, ma sono decisamente di minore entità rispetto alla routine.
0: Ok, perfetto. Allora non ci dedichiamo alla narrazione
1: ti
0: del
1: ringrazio.
0: Lavoro, perché insomma vieni da un periodo di intenso lavoro, quindi almeno qui in radio parliamo di cose diverse che magari può essere anche interessante per te raccontarti da un altro punto di vista. E proprio perché mi piacerebbe che tu raccontassi di te, io so che tu, proprio perché tanto tempo lo passi al chiuso, a un certo punto, non so in che momento della tua vita, ti sei resa conto di voler stare a contatto con la natura. Questa cosa quando è accaduta?
1: Allora, contatto con la natura da sempre, perché comunque avevo i nonni che abitavano in campagna e quindi comunque ho sempre avuto un contatto molto diretto con la natura.
0: Sì.
1: Negli ultimi 6 anni invece questa esigenza è diventata per me fondamentale e quindi ho deciso di cominciare a riprendere a camminare, cioè ad avere un approccio alla vita più lento, con dei ritmi che venissero dettati da quello che mi circondava.
0: Ok, quindi tu già comunque prima eri propensa allo stare in natura, tutte le occasioni magari utili erano per te buone per stare proprio negli ambienti il più naturali possibile, perché giustamente lavorando, quello che dicevo prima, in ufficio, cioè appena posso vado a fare passeggiate in campagna, al mare, in montagna. Però da un certo momento in poi hai deciso di strutturarla un po' di più questa passione, questa attitudine.
1: Sì, sì, perché cominciava ad essere per me proprio necessario rallentare come ritmo e riappropriarmi proprio di uno spazio in natura dove c'è poco da decidere e molto da accogliere.
0: Bellissima questa definizione, poco da decidere e molto da accogliere, perché Tom giustamente mi fa segno, dice probabilmente c'è tanta decisione in passato e dietro tanta decisione poi c'è il momento dell'accoglimento e dell'apertura. Io devo accogliere i segni di Tom che mi dice che è arrivata la sequenza musicale. Simona, come vedi, Tom della regia ci interrompe sempre su più bello, lo farà spesso, però pausa per noi e musica per gli amici, ma a breve ripartiamo da questa tua definizione. Che dici?
1: Va benissimo, sono pronta.
0: Bene.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie ciao. Mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, ci siamo ancora, sempre sulla vostra radio preferita. Quest'oggi Simona, protagonista di puntata, ci ha dato prima questa informazione preziosa, quella definizione che ha usato prima, che mi è piaciuta tanto, vediamo se te la ricordi.
1: Assolutamente no.
0: No, ecco, di me come ero partito così bene, quella dello stare in contatto con la natura che accoglie.
1: Sì, che praticamente non si decide nulla fatto quando si sta in natura, ma basta imparare ad ascoltare, perché poi piano piano ascolti quello che è intorno e impari a camminarti dentro e ad ascoltare te stesso.
0: Bellissimo, camminarti dentro è una cosa che avevo già sentito, me l'avevi detto giorni fa al telefono, mi sono emozionato, ho detto ok Simona, tu devi venire in trasmissione e ripetermi per gli amici in ascolto questa definizione, il camminarti dentro, perché per chi avesse perso il talk precedente, tu nel tuo quotidiano lavori in amministrazione, ma a un certo punto circa 6 anni fa hai sentito il bisogno di iniziare a stare un po' più in contatto con la natura.
1: Sì, okay. È proprio così.
0: E ti ricordi il giorno preciso in cui questo è accaduto? C'è stato magari un episodio, una molla, qualcosa che ti ha portato a dire da oggi in poi farò, che ne so, una volta a settimana, 2 volte al mese, questo tipo di esperienza?
1: No, in realtà sì, c'è. Venivo fuori da un periodo in cui la mia salute ha vacillato parecchio, uh-huh. E quindi e anche, diciamo, il mio matrimonio, uh-huh. E quindi ho deciso di ascoltarmi un po' di più, perché uh-huh. ogni trasformazione passa per un ascolto attento,
0: sì.
1: E quindi ho cominciato a cercare di non tacitare quelli che erano i tumulti interiori, ma cercare di capire come si incasellavano all'interno di un respiro più ampio. Il respiro più ampio in un ambiente chiuso non lo riesci ad ascoltare, a sentire, a percepire, uh-huh. E quindi ho cominciato ad aprire le finestre, a guardare fuori, uh-huh. E ho cominciato a chiedermi perché avessi la necessità di stare dentro, e quindi ho cominciato a riprendere una camminata semplice intorno a casa. Io ho l'abitudine di camminare tanto, di prendere poco la macchina, uh-huh. Ogni giorno, okay. E accanto alla mia casa c'è tanto verde, e quindi okay. ho cominciato così. E okay. poi ho conosciuto delle persone che in realtà guidavano dei gruppi, e uh-huh. mi sono avvicinata con curiosità.
0: Ok, quindi da che era una semplice esigenza giornaliera, camminare, stare a contatto con la natura, a un certo punto hai deciso di farla diventare qualcosa di più strutturato, una sorta di abitudine settimanale per fare delle escursioni ben precise, con percorsi ben tracciati, insomma. Quindi,
1: sì, all'inizio sono stata guidata ovviamente da delle persone molto in gamba che mi hanno avvicinato a questo sport, diciamo.
0: Okay,
1: così,
0: il mondo del trekking,
1: il
0: giusto?
1: Mondo del trekking, okay. Il mondo dei camminatori, uh-huh. e poi è diventata proprio una necessità. Ho cominciato un paio di volte a settimana e poi in realtà adesso prendo ferie per camminare, cioè, sembra assurdo, ma tutte i miei momenti liberi sono fatti di grandi passeggiate,
0: grandi evasioni, cioè, forse
1: la fuga. Ma cioè, infatti, una grande fuga.
0: L'ho stressato un po' tanto il concetto iniziale, no, dello stare al chiuso in amministrazione, perché sapendo di questo tuo desiderio immenso di stare a contatto con la natura, secondo me è anche un po' in contrapposizione al lavoro quotidiano, allo stare giornalmente in un ambiente chiuso con 4 mura, quindi è anche comprensibile che poi dopo tanti anni di lavoro uno voglia stare in un ambiente completamente diverso, all'aperto, respirare aria, verde, tutto quello che di bello può offrire un paesaggio, insomma, quindi ci sta. E hai iniziato quindi a frequentare dei gruppi di camminatori?
1: Sì, ho iniziato a frequentare dei gruppi di camminatori e ho conosciuto delle persone molto molto belle, uh-huh. perché poi le persone che vanno a camminare e a volte camminano in pieno silenzio e ti accorgi che la camminata diventa un passare attraverso te. E passano dei silenzi, cioè a volte cammini e quello che ti arriva è il silenzio dell'altro, non tanto quello che ti dice, quello che tace, e quindi è estremamente interessante quando non ascolti te stesso e ascolti il silenzio dell'altro, si crea una grande armonia.
0: Fantastico, ascolti il silenzio dell'altro. Uno dice, vabbè, vai a camminare, ti fai una bella chiacchiera, ti racconti, riempi quel tempo della camminata con una bella chiacchierata. Invece no.
1: Dipende dal tuo stato d'animo e dipende da chi ti avvicina, perché non è che cammini tutto il tempo accanto a una stessa persona. Ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha il suo passo, e la cosa importante che impari è proprio questa, ad ascoltare il tuo passo. E a volte ti si avvicina qualcuno che ha un passo più lento, un passo più veloce, e quindi ti sfiori solo e condividi quella frazione di secondo di silenzio, uno sguardo, e si va avanti. Ognuno, in realtà non è la meta quella che poi ti guida, è il percorso che fai insieme o da solo per arrivarci.
0: Quindi si sta comunque in gruppo, però c'è chi va più veloce, a passo svelto, che magari un po' più lento, e quindi si crea comunque questo, immagino che sono un serpente di persone
1: che poi appunto puoi decidere di accorciare o meno. Ci sono dei momenti ovviamente in cui si sta tutti insieme, ma tu puoi anche decidere di metterti da una parte quando arrivi in un punto, come faccio io ad esempio. C'è chi fa le foto, io mi faccio la mia meditazione.
0: Quindi se tu sei troppo veloce, a un certo punto ti fermi e aspetti gli altri.
1: Beh, non si supera mai la guida, questo è il primo concetto basilare. Devi mai superare la guida, perché comunque ha la responsabilità del gruppo e di chi conduce. Però hai la possibilità in quel gruppo di muoverti con i tuoi tempi.
0: E la guida giustamente aspetta l'ultimo della fila con i suoi tempi.
1: Assolutamente sì, c'è un chiudi fila che garantisce che tutti si arrivi allo stesso posto.
0: Quindi c'è il capofila e il chiudi fila.
1: Sì, perfetto.
0: Allora, queste file saranno lunghe di centinaia e centinaia di metri.
1: Guarda, dipende dalle escursioni. Ci sono delle escursioni molto semplici, a carattere quasi turistico o comunque storico, che vengono prese un po' d'assalto. E poi invece ci sono delle escursioni che sono un po' più particolari, perché magari più faticose, e quindi ci vanno meno persone. Io prediligo in realtà escursioni con poche persone, perché hai la possibilità di stare con te stesso, e se vuoi di conoscere in modo un po' più vero, reale, le persone che hai intorno.
0: Bellissimo, su questo ci torniamo, perché mi vengono in mente già delle domande. I brani scelti per il tuo momento flashback in 5 secondi, i titoli, e poi diamo la motivazione.
1: Allora, una è di Neil Young, fa parte della colonna sonora di un film interpretato da Julia Roberts, Mangia, prega e ama. L'altro è Quando sarò capace di amare, di Giorgio Gaber.
0: Li ascoltiamo, sono due, poi finito questo brano una sorpresa per te, quindi finito questo brano prima del secondo.

0: Alla fine, sono arrivata a credere in una ricerca che io chiamo la fisica dell'anima. Una forza della natura governata da leggi reali quanto la legge di gravità. La regola di questo principio funziona più o meno così. Se sei abbastanza coraggiosa da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa a vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esterna che interna. Se sei veramente intenzionata a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio, se accetti tutti quelli che incontri strada facendo come insegnanti, e se sei preparata soprattutto ad affrontare e perdonare alcune realtà di te stessa veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa.
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
2: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
3: Flashback. Flashback. Flashback.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

non affolli la mia esistenza, ma non mi stia lontana neanche col pensiero. Vorrò una donna che sia o carezzo, una poltrona

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono

dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno

0: pura poesia, amici, quest'oggi ad Hasta la Vista con questa scelta musicale di Simona. E poi vabbè, anche la sorpresa fatta dal nostro amico Tom in regia, che dopo il primo brano ti ha aggiunto un pezzettino estratto dal film. Quindi, come vedi, Simona, insomma, le tue scelte musicali quest'oggi hanno fortemente appassionato l'amico Tom in regia, che ci ha messo del suo.
1: Che ringrazio tantissimo, mi hai fatto emozionare, Tom.
0: Sì, devo dire, è stato molto bravo. So che ci ha lavorato un po' per estrapolare la clip, il dialogo. Partiamo dal primo brano per dare la motivazione del perché, amici all'ascolto, Simona quest'oggi ha deciso di raccontarsi, musicalmente parlando, con lo spazio flashback, con questi due brani. Perché?
1: Allora, quel brano praticamente rappresenta il momento forse più alto di Neil Young nella sua introspezione e nella ricerca di se stesso. Uh-huh. Lui effettivamente sta cercando un cuore d'oro ed è quello che poi alla fine io mi domando ogni volta: ma ci sarà questo cuore d'oro effettivamente nelle persone che incontro, oppure no? E devo dire che è un po' quello che auspico, no? Quello di incontrare qualcuno che abbia un cuore ancora puro, da poter accogliere e per poter camminare insieme.
0: Ah, quindi torna anche questo concetto del trekking, qualcuno che venga a fare i trekking con te.
1: Ma in realtà, sai, è una metafora, potrebbe camminare anche su strada, non è quello diciamo l'importante. L'importante è la condivisione della direzione, direi.
0: Usando una tua metafora, qualcuno che sappia camminarti dentro verso una meta che sia proprio il centro del tuo cuore.
1: Assolutamente sì, qualcuno che sia in grado. E qui mi aggancio al secondo brano.
0: Aspetta, prima di arrivare al secondo brano, ma la clip che abbiamo sentito alla fine del primo brano è tratta dal film?
1: È tratta dal film.
0: Com'è? Mangia, bevi e dormi, no?
1: No? Mangia, prega e ama. Okay. Ed è tratto da un racconto autobiografico di una donna che a un certo punto si separa e decide di andare a capire a che punto è nella sua vita, a fare una ricerca esistenziale. E sceglie tre paesi: uno è l'Italia, e poi va in India. E in Italia impara a mangiare. Okay. E quindi diciamo che comincia a riassaporare l'approccio alla vita, diciamo ai piaceri proprio basilari, no? Okay. Quelli essenziali. Sì. Poi va in India e quindi invece fa una ricerca spirituale e quindi è completamente dedita a questo tipo di analisi di se stessa. E però diciamo che comincia a dimenticare dov'è l'equilibrio. E poi c'è la terza parte va a Bali. E lì incontra diciamo l'amore, e però deve rinunciare a un equilibrio che ha in qualche modo faticosamente raggiunto, e capisce che l'equilibrio è qualcosa che è in divenire costante. E fa la scelta di non proteggersi e provare di nuovo.
0: Mamma mia, emozionante sentirtelo raccontare il film, perché già le tre parole fanno intendere qualcosa, ma di non troppo chiaro. Infatti io l'avevo associato come mangia, bevi e dormi, ma cioè, quello sarebbe il film preferito di Tom, secondo me.
1: Anche secondo me.
0: E forse in parte anche il mio. Invece no, molto più intensa e profonda, insomma, la motivazione del film. Infatti il dialogo che abbiamo sentito prima è significativo, quindi bello veramente che sia di buon auspicio per i nostri amici all'ascolto e magari anche per te, perché se hai scelto questo film in qualche modo un po' ti identifica.
1: Assolutamente sì, mi rappresenta o comunque rappresenta una parte della mia vita che ancora sta, diciamo, che sto ancora vivendo.
0: Okay, ecco. Tu sei nel mangia, nel prega o nel terzo?
1: Allora, diciamo che ho superato il mangia, okay, e il prega anche, adesso sono alla ricerca di un nuovo equilibrio.
0: Ok,
1: sì,
0: quindi siamo nella terza fase.
1: Sto iniziando la terza fase, okay, speriamo di riuscire.
0: L'importante è che siamo nella terza fase e non nella terza età, perché insomma...
1: oddio, ci siamo vicini, pure, cioè, per quanto mi riguarda.
0: Va bene, dai, per strammatizzare un pochino, è arrivato il momento di spiegare il secondo brano.
1: Beh, il secondo brano è molto legato al concetto precedente, perché comunque racconta di un amore maturo.
0: Ok.
1: E quindi cosa serve effettivamente per imparare ad amare? Noi diciamo tante volte, no, usiamo questa parola in modo decisamente improprio,
0: sì,
1: chiamando amore qualcosa che è assolutamente legato al tempo ed è fuggevole. In realtà, se davvero si ama, è qualcosa di molto più profondo, no? Si arriva a mantenere se stessi e la propria individualità, e, però desiderando che la persona che hai accanto ci sia, manifesti la sua presenza senza essere però invadenza. Ed è l'amore maturo, ed è quello che comunque dovremmo tutti prima o poi provare nella vita, credo.
0: Sì, imparare a vivere questa forma di amore, provarlo per poi saperlo anche donare e condividere, perché poi noi siamo fatti del nostro passato e l'amore che abbiamo ricevuto magari lo possiamo solo trasmettere agli altri, magari, ecco, come poi nel tuo caso, spero di non spoilerare nulla, anche in quanto mamma, quindi insomma il classico amore materno, sano, protettivo, ma che sia di guida, perché poi uno lascia andare e le persone, soprattutto i figli, fanno il loro percorso.
1: Sì, quello è un amore decisamente puro, piuttosto viscerale, direi. E la cosa più bella che impari, perché si cresce con i propri figli, è proprio quella di capire che puoi veramente soltanto tracciare i primi passi in un sentiero e rappresentare poi qualcosa che ci sia sempre come sostegno, ma solo se loro vogliono esserci e tornare.
0: Certo, è vero, si vede che fai trekking, perché mi hai parlato con termini proprio, cioè tracciare il sentiero.
1: Beh, ma è una delle mie passioni, lasciamelo fare, dai.
0: No, ma proprio un linguaggio, mi piace, perché uno poi nel linguaggio quotidiano usi tutti i riferimenti possibili che riguardano la passione, se stiamo sul discorso lavorativo avresti usato la metafora del calcolare qual è la radice quadrata,
1: carità,
0: del sentimento.
1: No, cioè, potrei essere più poetica, ma in questo momento davvero non mi viene, sono piuttosto effervescente, quindi ti parlo così come viene.
0: Mi è piaciuta la metafora del trekking. Senti, sul secondo brano abbiamo finito, c'è da dire altro?
1: Che adoro Gaber, ma questo è, insomma, mi piace perché trovo che i suoi testi siano delle vere poesie. Io adoro la poesia e quindi devo dire che al di là dell'aspetto musicale mi piace tantissimo ascoltare il testo, il ritmo del testo e delle parole.
0: E ripartiamo proprio da qui, perché tu con le parole hai una certa familiarità. Ma amici, non vi diciamo altro, rimanete lì perché Hasta la Vista continua. A tra poco.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: E come sempre diciamo, amici, la musica del momento, grazie al nostro amico Tom in regia, brani sempre diversi, attualissimi, ma come attuale il racconto che ci sta facendo quest'oggi Simona qui in trasmissione. Come va l'emozione, Simona? Ti trovo molto più a tuo agio.
1: Assolutamente, mi sto divertendo tantissimo, spero di non annoiarvi.
0: Ma assolutamente no, non annoi me, non annoi Tom, non annoi gli amici in ascolto, anche perché ci stai raccontando di te, della passione per il trekking che ti è nata fortemente circa 6 anni fa, anche di questa cosa di come funziona il passo, il ritmo, i gruppi, così. E tra un po' parleremo anche di un'altra tua passione che riguarda le parole, ma ci arriviamo strada facendo, passo passo, cammino cammino. Quindi ci avevi raccontato in un talk precedente che a un certo punto ti sei messo in contatto con delle persone che fanno questo di mestiere, quindi che organizzano proprio dei trekking, delle escursioni, e quindi 1, 2, 3, a un certo punto che è successo?
1: A un certo punto questa passione è diventata per me fondamentale, quindi ho deciso di fare dei corsi e ho preso già, diciamo, una prima attestazione per condurre anch'io delle persone in natura. Uh-huh. E adesso sto studiando per prenderne un'altra, e diciamo che è un'avventura che io vorrei non finisse mai.
0: Sì.
1: E vorrei provare a far davvero vivere le emozioni e la passione che io ho per questa esperienza, la vorrei davvero condividere con le persone che per me sono importanti.
0: Uh-huh. Ma per far comprendere anche i nostri amici in ascolto come funziona il tutto, perché uno immagina, vabbè, fai il trekking, esci, fai l'escursione, la passeggiata e lì finisce. Invece no, perché c'è tutto uno studio sui percorsi. E poi quello che hai detto poc'anzi, vorrei farlo arrivare bene ai nostri amici in ascolto, questo fatto che ci sono degli istruttori, delle persone formate che sanno organizzare anche un certo tipo di uscite, di escursioni.
1: Assolutamente sì. Diciamo che non ci si può improvvisare, perché la sicurezza delle persone è la cosa più importante. Mm-hmm. E c'è tutto uno studio, in realtà parte tutto da quello che ti emoziona, perché solo attraverso quello che tu provi puoi diciamo avvicinare gli altri. Mm-hmm. A quello che proponi.
0: Okay.
1: E quindi lo studio, come ti dicevo, inizia dall'ascolto. Quindi io mi guardo intorno e dico: mi piacerebbe davvero andare a scoprire un angolo che non ho ancora visto.
0: Uh-huh.
1: E quindi comincio a studiarlo prima su carta, comincio a tracciare diciamo un itinerario, penso. Okay. Alle persone a cui posso ovviamente rivolgerlo, no? Quindi.
0: Okay.
1: Comincio a pensare a determinate persone, a cosa si possono aspettare.
0: Uh-huh.
1: E poi vado proprio sul posto, vado a vedere se quello che avevo immaginato di fatto lo trovo, e faccio delle variazioni magari anche sul tema, no? Perché devo cercare i punti di fuga, devo capire dove far fermare le persone, dove.
0: Okay.
1: È bello stare.
0: Quindi non è solo partire dal punto A per arrivare al punto Z, ma bisogna proprio creare il percorso anche pensando alle difficoltà dei singoli partecipanti, perché se fosse, per dire, una situazione troppo complicata, uno ha le prime armi e non ci arriverebbe a meta.
1: Assolutamente sì, infatti si fanno escursioni di vario tipo.
0: Uh-huh.
1: e poi non è mai soltanto il camminare.
0: Uh-huh.
1: Io è proprio un godere insieme di un'esperienza, e quindi i miei trekking non sono soltanto passi.
0: Uh-huh. Sono anche dei silenzi, perché mi sa che tu prima sottolineavi l'aspetto dell'ascolto silenzioso dell'altro.
1: Sono anche dei silenzi, ma sono anche dei momenti di grande condivisione. Ci.
0: Uh-huh.
1: Si presenta quando io mi presento, quando comincio il trekking.
0: Uh-huh.
1: Cerco di ricordare i nomi di tutte le persone che sono lì con me per condividere questa esperienza, e poi alla fine di questa esperienza faccio sempre o quasi sempre un cerchio di condivisione per capire com'è andata, che cosa si aspettavano e che cosa emerge. E poi, siccome l'hai detto prima, mi piace tantissimo giocare con le parole, chiedo ad ogni persona di lasciarmi una parola. Questo è un regalo che loro mi fanno.
0: Ah.
1: E attraverso queste parole le assembliamo insieme, e in realtà ci salutiamo con un pensiero che è fatto di tutte le parole che ci siamo scambiati, o dei silenzi.
0: Ma dai.
1: E le pause sono sì, le punteggiature sono i silenzi.
0: Bellissima questa cosa, ti è uscita così o l'hai presa da ispirazione da qualcosa che hai vissuto, che hai letto, che hai visto?
1: No, questa cosa mi è venuta così, perché in realtà credo che la cosa importante sia capire cosa sia rimasto di quell'esperienza.
0: Uh-huh.
1: Serve alle persone che l'hanno fatta con te.
0: Uh-huh.
1: E serve a te per avere proprio un ritorno di quello che è stato, perché.
0: Certo.
1: Io posso avere la mia percezione, ma potrebbe essere assolutamente distante.
0: Uh-huh.
1: Da quella degli altri.
0: Certo.
1: Al di là della contentezza. E quando qualcuno deve pensare a un una sola parola, non a una frase, a una
0: vero,
1: parola.
0: Una sola parola, una e solo una.
1: Una sola parola è l'elemento, l'emozione che resta di quel passo fatto insieme.
0: Certo, certo, perché poi ognuno deve trovare la sua parola. Ma può capitare che due usano la stessa parola?
1: Guarda, lo sai che in tutto questo tempo non mi è capitato?
0: Dai, tutte parole diverse.
1: Tutte parole diverse, anche perché ci si guarda, ci si siede proprio intorno in cerchio e ci si guarda in viso. Io in realtà faccio anche della meditazione a volte nei miei trekking, e ci passiamo una candela, e quella candela è una sorta di illuminazione, è un'emozione condivisa. Sì. E nel momento in cui tu passi questa emozione all'altro, è come se gli dessi il coraggio di esprimere profondamente se stesso, no? È proprio metaforica questo, cioè io ti passo il testimone.
0: Guarda, io sono sicuro che se dovesse venire Tom a fare un'escursione o trekking con te, la parola già ce l'ha pronta.
1: Mangia!
0: No, a parte sì, fatica. Io sono sicuro che Tom con la pancia

0: mi rimorchio una.
1: Può succedere, può succedere.
0: Ah, sì. Si rimorchia pure.
1: Sono quasi tutte donne, quindi gli uomini sono facilitati.
0: Ah, certo. Allora, Tom, lo vedo già pronto. Adesso penso che nel talk successivo, anzi, prima del talk successivo, ti chiederà riferimenti per potersi iscrivere. Magari
1: assolutamente, gli lascio il numero così.
0: Perché lo vedo molto propenso. Ha fatto un sorriso a 360 denti. Vedi, è già pronto con la sequenza musicale. Pensa, l'ho anticipata di qualche secondo proprio perché così è già pronto col taccuino per prendere i riferimenti. Vabbè, e a proposito di taccuino, poi parleremo di un'altra tua grande passione, ma non te lo chiedo adesso perché lo so che sei pronta a raccontarlo. Amici, ve l'avevo detto, una puntata molto frizzante quest'oggi con Simona, ma rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista, continua.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao.
2: Tu, figlio di un muratore,

0: Amici a microfoni spenti, non avete idea di che cosa è accaduto, perché Tom si è preso tutti i riferimenti per organizzare un'escursione, una passeggiata o trekking con te, cara Simona. Quindi preparati, perché lui c'ha, già te lo dico, c'ha il fiato corto. Poi non è abituato a camminare e gli viene fame dopo neanche un'ora, e quindi mi sa che con Tom di soste ne dovrete fare tante.
1: Va bene, prepareremo un percorso adatto.
0: Eh sì, assolutamente. Infatti la domanda, usando Tom come metafora, è sulla capacità di preparare, come ci stavi raccontando nel talk precedente, e i vari percorsi in base al gruppo, ma soprattutto in base anche all'ambiente circostante, perché ci sono dei livelli secondo me molto complessi, delle escursioni estremamente difficili e magari altri decisamente più semplici, quindi anche la scelta del percorso è tarato secondo i partiti. Anzi, come funziona? Prima
1: funziona al contrario, funziona al contrario, nel senso che tu scegli un percorso e immagini chi sarà attratto da questo percorso. Okay. Ed è divertente anche creare tutta la descrizione, no? È una sorta di attesa rispetto a quello che potrebbe essere una sorpresa per chi arriva. Chiaramente noi non possiamo accompagnare, almeno io non posso accompagnare persone in alta montagna, perché non sono una guida alpina.
0: E quindi già nel caso della montagna serve la guida alpina.
1: Assolutamente sì. E quindi si possono fare dei percorsi turistici, quindi abbastanza sempre in natura, ma comunque più tranquilli, adatti a delle famiglie o comunque a persone che si stanno approcciando per la prima volta al trekking, e poi invece delle altre che sono un po' più performanti, per persone un po' più allenate
0: e che hanno un po' più di esperienza, che magari lo fanno da un po', anche perché immagino è un po' uno alle prime armi, magari non c'è neanche l'attrezzatura giusta, le scarpe, perché poi penso
1: non
0: che
1: non si accettano le persone senza scarpe adatte. Quindi diciamo che nella locandina che descrive l'evento viene proprio indicato tutto quello che è occorrente, e è proprio compito dell'accompagnatore quello di verificare che le norme di sicurezza siano assolutamente rispettate.
0: Certo, per questo infatti si studia come istruttore, cioè nel senso che non basta essere appassionato di natura per organizzare un gruppo e portarlo a fare un'esperienza fuori, perché ci sono anche delle regole di comportamento, anche di gestione del gruppo.
1: Assolutamente sì, devi avere una grande capacità empatica, ma comunque una grande assertività, perché poi le decisioni a volte anche impopolari le devi prendere e quindi...
0: Mi fai un esempio di decisione impopolare? Perché adesso io immagino la situazione proprio del gruppo, una situazione che può capitare, che una brava guida come nel tuo caso riesce a gestire, che ne so, decisioni di quanto fermarsi o...
1: Ma guarda, mi è capitato ad esempio, io adoro fare i cammini, quindi sono diciamo delle passeggiate di più giorni con lo zaino in spalla e mi è capitato di dover rinunciare a una tappa per la sicurezza delle persone, perché magari il tempo non era assolutamente adeguato e questo può creare malumore, perché ci sono persone che hanno delle aspettative, cioè nella descrizione del cammino loro si documentano, no? Magari sono camminatori già più esperti e volevano assolutamente andare avanti e lì devi essere bravo ad accogliere, perché comunque è la loro stessa diciamo delusione e anche la tua, no? Perché tu vuoi condividere quel paesaggio che sai, che hai visto, e sai che invece non puoi farlo perché la sicurezza deve andare prima del resto, prima dell'emozione. E quindi si va a volte anche in un contraddittorio che deve essere un contraddittorio di crescita per te, perché devi essere deciso nel momento in cui dici no, la guida sono io e in questo, o comunque la mia responsabilità è quella di mettervi in sicurezza, e anche diciamo una maturità da parte del gruppo, perché il gruppo poi alla fine tende a fare pressione, quindi
0: è vero, perché loro sono tanti e tu sei da sola e quindi devi riuscire a fare
1: diciamo
0: muro.
1: Che la difficoltà più grande è proprio quella di essere, di ricordarti sempre di essere umile e di accogliere le rimostranze che hanno comunque la loro loro ragione, ma di spiegare i motivi per cui prendi una decisione.
0: Certo, che non è contro di loro, ma è a tutela loro, anche sì, se la loro percezione è
1: potrebbe
0: quella,
1: essere il contrario, no?
0: Certo, quindi devi saper veicolare il giusto messaggio spiegando il perché una certa cosa magari non si può fare, e che anche per te è un dispiacere del fatto che non si fa, quindi. E non è semplice. Uno dice: vabbè, ti piace fare il trekking, organizzi il gruppo e vai. No.
1: Poi ci sono delle dinamiche, no, che si creano nel gruppo, perché comunque alcune persone si conoscono, altre no, quindi devi essere anche attento alle dinamiche che si creano, in modo che tutti possano godere dell'esperienza e averne un ritorno bello, piacevole, perché poi se le persone sono state bene, tornano a camminare.
0: Certo, certo. I gruppi mediamente da quante persone sono composte? Se c'è una regola minima, massima?
1: Allora,
0: media,
1: dipende un po' dalle associazioni, però diciamo che la buona norma è quella di non condurre un gruppo da soli con più di 10-12 persone. Mm-hmm. In realtà la cosa più bella è andare magari in due ad accompagnare le persone, quindi appunto, come ti dicevo, un aprifila, quindi diciamo l'accompagnatore che sta avanti e poi quello che chiude, perché quello che chiude raccoglie anche un po'
0: le pecorelle sbarrite,
1: non solo, ma anche proprio le sensazioni delle persone che magari in quella situazione o non ce la fanno o vogliono magari rallentare. È molto interessante la dinamica quando sei avanti, sei il pioniere, no? E quindi conduci e sei pronto a guardare quelli che possono essere eventuali pericoli, perché poi può incontrare, non so, una vipera, mi è successo, o comunque delle altre cose in questa stagione capita. E se stai dietro, in realtà
0: il pastore tedesco
1: raccogli praticamente anche gli umori, no? Di chi comunque non sta nelle prime linee, quindi è interessante.
0: Certo. Adesso sai che cosa dobbiamo raccogliere?
1: Cosa?
0: La terza scelta musicale che hai fatto, perché Tom della regia mi sta facendo segno che tra pochissimo, tra 20 secondi, arriva lo spazio dedicato a te, il terzo brano da te scelto da dedicare eventualmente a qualcuno in ascolto, quindi cominciamo a parlarne.
1: Il brano che ho scelto è La cura di Franco Battiato.
0: Sì. E a chi lo dedichi e perché l'hai scelto?
1: Lo dedico, si può dire? Sì, certo, lo dedico a mia figlia Virginia,
0: che salutiamo.
1: Che salutiamo. E che sarà ovviamente molto contenta.
0: Poi c'è anche un altro figlio che salutiamo pure.
1: Salutiamo anche Edoardo, okay, certo, assolutamente. Perfetto. E la dedico a Virginia perché in realtà questa canzone io gliel'ho già dedicata, perché racconta proprio la volontà di esserci, di essere presenza. E in realtà secondo me questa canzone la rappresenta, perché lei ha sempre avuto ed ha ancora oggi una particolare attenzione e cura nei confronti delle persone che ama, e tende a stare sempre un po' dietro, però è sempre pronta a sostenere, e soprattutto suo fratello, e questa cosa io gliela regalo proprio con tutto il cuore.
0: Bene, allora abbiamo in sottofondo lo spot, finisce lo spot e poi presentiamo il brano.
2: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: Franco Battiato, La cura.

Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: Ma che strana coincidenza, guarda un po' l'amico Tom, regia, si è sbizzarrito quest'oggi perché tu avevi fatto una scelta nello spazio dedicato a te, che è andato in onda, presentato da te il brano di Battiato, ma a un certo punto Tom sapeva che tu realmente di brani quest'oggi ne avevi scelti quattro da un punto di vista narrativo, ma i vari spazi ne prevedono tre, e quindi ti ha accontentata aggiungendo un altro brano tra quelli scelto da te, quindi l'ha messo nello spazio dedicato a te, quindi questo è il brano che Tom ha dedicato a te sapendo che erano uno dei tuoi brani preferiti.
1: Grazie Tom, grazie davvero.
0: Questo, quindi insomma, però visto che erano dei brani papabili scelti da te, ed essendo un brano che tu a microfoni spenti ci hai detto ti rappresenta, perché l'avevi scelto tra i tuoi brani preferiti?
1: Perché parla di essere luce. Luce, e non c'è luce senza buio. Uh-huh. E mi sembrava comunque, mi sembra che comunque sia estremamente pertinente per una trasmissione come questa.
0: Ok, quindi questa trasmissione dobbiamo decidere se luce o buio. Secondo me Tom è luce e io mi sento un po' buio, viceversa, ma lo capiremo forse alla fine stagione, non lo so. Vabbè, la sto giocando ovviamente. Grazie per aver associato il termine luce ad Hasta la Vista. Dimmi che era luce, dimmi che era luce.
1: È luce, assolutamente.
0: Meno male. Senti, a proposito invece di belle cose, l'abbiamo accennato vagamente nel talk precedente quando abbiamo dato un'indicazione sulle parole, sul taccuino, perché mi è giunta voce che tu, poi ci torneremo sui trekking, un'altra delle passioni che hai al di là del trekking è la scrittura.
1: Sì, mi piace molto.
0: E sta cosa da dove viene fuori? Come nasce? Cioè, è l'ispirazione che hai preso dalle tante parole che ti hanno restituito le persone che vengono a fare i trekking con te? O una cosa che non c'entra niente, ce l'avevi già prima?
1: In realtà io ho cominciato a scrivere quando ero molto piccola, intorno ai 7 anni, però scrivevo dei piccoli racconti, delle piccole fiabe. Quando poi sono diventata mamma, ho scritto tante favole per i miei figli con loro, e quindi sceglievano i personaggi e insieme scrivevamo delle fiabe.
0: Ma dai, che bello! E quindi le fiabe ve le scrivevate da soli?
1: Da soli, da soli, ed era bello perché comunque loro partecipavano attivamente, e quindi venivano delle cose estremamente divertenti e molto rappresentative del loro sentire del momento. E in realtà io adoro la poesia, questo è, leggo molto, leggo tante poesie, e ho cominciato a scrivere anche poesie quando ero più piccina. E adesso le buttavo via, le scrivevo dove capitava, e per me era una liberazione, era un modo per sentirmi, ma poi le lasciavo andare. E dopo, diciamo, qualche anno, saranno 2 anni, invece ho cominciato a raccoglierle, e quindi utilizzo un social, diciamo così, per tenerne traccia, perché in realtà il mio modo di scrivere poesie sta cambiando nel tempo. E non ho uno stile estremamente strutturato, perché mi piace che le emozioni vengano fuori così come sono, senza sovrastrutture.
0: Quindi non hai un tema che ti ispira, ma lasci che le parole escano da sole.
1: Lascio che le parole escano da sole, difficilmente rileggo quello che scrivo, e la cosa più divertente è che non ho uno stile precostituito. E sono versi liberi in genere, e lì è come quando, non lo so, hai un forte sentimento e hai necessità di condividerlo con gli altri. Ecco, io la vivo così, è un pezzettino di cuore che mi piace passare agli altri, come quando abbracci qualcuno e vuoi trattenerlo.
0: Quindi tu, anziché abbracciare, cosa che secondo me qualche volta fai, quindi in aggiunta all'abbraccio scrivi anche poesie?
1: Scrivo sì, poesie.
0: Ma hai una periodicità di scrittura, una al giorno, una settimana, o quando hai l'ispirazione?
1: Allora, io sono molto prolifica, il che non so se sarà una cosa buona o no. Scrivo 1-2 poesie al giorno.
0: 1-2 al giorno?
1: Poi tanto. Magari è tanto, perché proprio non resisto, e come vedi non ho difficoltà nel parlare, e così nello scrivere è ancora più veloce.
0: Quindi tu scrivi proprio di getto, senza, l'hai detto prima, senza rileggere, cioè come viene?
1: Sì, e sto imparando piano piano, ogni tanto qualcosa la butto via perché dico no, magari non mi rappresenta. Sono quelle cavalcare quell'emozione del momento, sentirti dentro quell'onda che ti prende e lasciarla poi andare, come l'onda che si infrange sulla spiaggia. Ecco, le mie poesie sono così. Sono delle fotografie rese in parola.
0: Bellissimo, delle poesie, cioè delle fotografie rese in parola che diventano pura poesia.
1: Si che prova spettacolo. A fare questo, non so se ci si riesce.
0: Magari, no, stavo pensando adesso, ero un attimo sopravvenzionato, perché pensavo magari dopo questa tua esperienza radiofonica potrebbe venire fuori una poesia, così potremmo dire che Hasta la Vista è stata anche oggetto di ispirazione per una creazione, una poesia.
1: Ma perché no? Certo, tutte le emozioni che vivo di fatto originano parole.
0: Bene,
1: dentro di me.
0: Perché secondo me accade spesso, ce l'hai fatto un po' intuire prima con le tue esperienze con i trekking. Secondo me dopo ogni trekking chissà quante parole, quante cose scriverai. Capita spesso?
1: Capita sempre, direi, soprattutto nei cammini, quando faccio dei cammini in solitaria, e lì ti puoi ascoltare tanto, le parole fluiscono libere, libere e decisamente autentiche.
0: Ok, e adesso queste cose che scrivi, anche il risultato di queste esperienze in solitaria, che secondo me, apro parentesi, ci vuole anche tanto coraggio per affrontarle queste cose, perché insomma non è semplice insomma stare tanto tempo da soli in un'escursione, che se tutto va bene ok, ma se c'è l'imprevisto a chi chiami insomma
1: è il 112.
0: Sì, ho capito. Insomma, però non lo so, io non avrei un po' di timore, però tu sei molto intraprendente e quindi buon per te, insomma, che riesci ad affrontare tutto questo con una bella energia. Però mi piace che il tuo raccontarti poi lo condividi con i social, quindi a un certo punto probabilmente all'orizzonte si intravede anche l'idea di un libro. Ci hai mai pensato?
1: Allora, io in realtà mi vergognavo di esprimermi e di mettermi così a nudo, quindi per molti anni ho scritto e non condiviso nulla. Poi a un certo punto ho cominciato a dire, vabbè, ma perché nascondersi a un'età tale per cui questo tipo di vergogna.
0: Guarda,
1: deve andar via.
0: Facciamo così, ti aiuta Tom, così tra un po' ripartiamo da questa vergogna che deve svanire. Tuffo nel passato, arriva un momento di questa edizione chiamato Dance Story, ci tuffiamo nella musica dance degli anni 90 per far risuonare ricordi sonori del passato. Quindi, sequenza Dance Story e noi torniamo tra poco. Hasta la vista, continua.
2: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: La grande novità di questa edizione di Hasta la Vista Dance Story. Devo dire che ti è piaciuto Dance Story, Simone?
1: Assolutamente sì, un tuffo proprio nel passato.
0: Vabbè, questi erano i brani dei tuoi anni, un po' anche dei miei, di sì. Tom, di tanti amici in ascolto, perché insomma poi la dance degli anni 90 ha segnato veramente un'epoca. Alcuni artisti oggi si rifanno ispirando le loro creazioni musicali a quel genere lì, insomma, bello, bello. Mi ricordo i mitici festival bar, le mitiche compilation Hitmania Dance che ancora esiste, insomma, tanti bei ricordi. Ma torniamo a te e alla vergogna, quello che dicevi prima, l'imbarazzo che ci stavi raccontando dello scrivere, che a un certo punto però a forza di scrivere e mettere da parte hai deciso di pubblicare sui social i tuoi scritti giornalieri, e stavamo ragionando sull'ipotesi di un libro.
1: Allora, io in realtà su questa cosa non ci sto ragionando. Per il momento mi va bene così. Chi vuole leggere o prendere qualcosa di me lo può fare liberamente.
0: E come si fa?
1: Basta
0: cercarti sui social,
1: su Facebook, perché comunque sono ovviamente scritti lì.
0: Noi possiamo dare i riferimenti social su Facebook se qualcuno vuole leggere un tuo scritto?
1: Il mio nome e cognome, okay. E quindi mi potete trovare come Simona Grossi, e trovate quello che scrivo. Non sono sempre orgogliosa di quello che scrivo, però anche qui bisogna passare per un'accettazione di quello che si vive, quindi quello che vivo lo scrivo. Poi magari ecco perché non lo rileggo, perché non mi piace tanto rimmergermi in qualcosa che già evidenzia una foto di un attimo, così come non amo le foto da riguardare. Non rileggo le poesie.
0: Ok, quindi le fai vivere,
1: le consegni, le fai
0: vivere in quel momento e poi vanno.
1: Sì, bisogna imparare, tu mi insegni a lasciare andare.
0: A lasciare andare, mi suona familiare questa cosa, come la dance degli anni 90. Lasciare andare, vabbè, la metafora che abbiamo raccontato prima dei figli, insomma i figli non sono di chi li fa, ma poi bisogna lasciarli andare, e lo dice uno che non c'ha figli. Ma torniamo a te, senti, a proposito ecco di percorso, camminare, lasciare andare, eccetera eccetera, mi piacerebbe tornare al volo, perché è una domanda che ho in testa da un po', se no vi finisce il tempo e non te la faccio. Ma nei tuoi tanti decine, centinaia di trekking fatti in questi 6 anni, c'è un episodio, una situazione, un vissuto particolare che ti va di raccontare, un episodio, magari un aneddoto ai nostri amici in ascolto? Un posto che ti è rimasto nel cuore, un imprevisto, una cosa particolare che ti è successo?
1: Allora, mi è piaciuto tanto perché mi è stata data la possibilità di condurre, anche se per non era ancora un accompagnatore, e per un pezzettino di strada, fare un po' di strada con un ragazzo non vedente, che poi mi ha avvicinato, diciamo, a un mondo per me molto importante. E devo dire che è stata un'esperienza estremamente formativa a livello umano. Sì. Mi ha lasciato davvero senza fiato, il senso iniziale di...
0: Ma perché correva?
1: Sì, perché era decisamente in gamba, in gambissima. No, in realtà senti addosso una responsabilità che poi di fatto impari a capire facendo i passi insieme, che è una responsabilità condivisa. E si crea proprio uno strano sodalizio tra te, che sei la voce narrante di quello che i tuoi occhi osservano, e chi in realtà si affida con estrema fiducia, con estrema fiducia e estrema attenzione alle parole che gli rivolgi. Io credo che sia stato...
0: Guidare una persona cieca in generale non è facile, ancora di più in un trekking che non è semplice anche per chi ci vede.
1: Assolutamente sì, però è una emozione così forte, così totalizzante, che ha determinato in me poi la volontà di continuare su questa strada, e anzi devo dire che sto cercando di creare dei percorsi per persone non vedenti e non solo. Io sono molto attenta alla disabilità perché mi rappresenta, perché comunque a mio modo sono un disabile. Secondo me tutti siamo disabili, siamo meno abili in alcune cose. Vero. Io ho una estrema attenzione a questo e vorrei poter far provare quello che io sento alle persone che stanno accanto a me, e condurre qualcuno che si affida a te e quindi fa il tuo passo me lo permette in modo più immediato.
0: Certo, la domanda, consentimi, perché mi sto quasi emozionando dal tuo racconto, quindi nel mio stile, ma nello stile anche di Tom, fare la battuta cretina così è. Senti, ma chi si fida, cioè chi si fa, mi sta venendo pure male la battuta, pensa quanto mi sono emozionato, chi viene a fare un'escursione, un trekking con te, soprattutto se si tratta di una persona cieca, come si fida di te? Ciecamente. Ecco, vabbè, amici, perdonateci la battuta banale, però insomma bisognava un po' cambiare il ritmo, perché no, ha detto una cosa molto bella, sto tornando seri, perché non è semplice in generale guidare qualcuno nella vita, ma quando senti proprio la responsabilità e l'emotività di qualcuno che cammina accanto a te, ma tu non sei solo la guida, sei i suoi occhi, sei il suo passo, sei la sua fiducia, ed è anche uno scambio, come dicevi tu prima, reciproco.
1: Assolutamente, impari tanto di te in quel momento, perché all'inizio sei agitato un po' come qui, no? Quando ho cominciato
0: come la radio,
1: quindi
0: è un trekking radiofonico,
1: assolutamente ha la stessa emotività. E poi in realtà ti lasci andare e quindi esce fuori chi sei e ascolti l'altro e cominci a capire chi hai accanto.
0: Quindi questo mi sa che è stato uno degli episodi che più hanno segnato il tuo cammino, il tuo percorso.
1: Hanno determinato in me la volontà di diventare accompagnatore.
0: Bene. Un percorso che ancora prevede diverse tappe, perché poi non si finisce mai di studiare, di imparare. E un percorso che ancora non hai fatto e che ti piacerebbe realizzare, sperimentare, perché io so che tu recentemente ne hai fatto anche uno bello impegnativo di 10 giorni in un luogo non facilissimo da raggiungere.
1: Meraviglioso, Aspromonte. Ecco. Mi è piaciuto tantissimo, era tanto tempo che volevo farlo, dovevo farlo in compagnia, poi in realtà l'ho fatto
0: da sola, totalmente da sola, con una fatica immensa,
1: con un'amica che poi mi ha raggiunto però diciamo a condividere una parte di questo cammino, e poi da lì è partita la voglia di farne altri.
0: Allora,
1: altri,
0: quello altri che vorrai realizzare ce lo dici nel talk successivo, anzi nella parte finale del programma, quindi ci pensi e poi ci sveli questo mistero, il segreto, il mistero di Simona.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Simona, aiuto, aiuto, aiuto! Lo spilorcio di Jerry, te l'ha offerto il caffè?
2: Assolutamente sì!
1: Oh, meno male! Oltre al caffè dobbiamo salutare e ringraziare gli amici della Panella che ogni settimana ci vengono a trovare qui in studio con il gustoso omaggio, e anche stavolta è accaduto. Quindi Simona, davvero grazie, perché così smentiamo questa leggenda che lo spilorcio di Jerry il caffè non lo offre mai. Detto questo, Simona, siamo in sigla, dobbiamo svelare il mistero che ti riguarda, il sogno, il trekking che vorresti fare che ancora non hai fatto.
2: Il prossimo trekking sarà un cammino che farò ad agosto a Santiago.
1: Ah, proprio tutto il cammino di Santiago?
2: No, farò la parte portoghese.
1: Ah, ok, perfetto, perché farlo tutto ci vogliono mesi.
2: Assolutamente, e che non ho per ora.
1: Certo, però in futuro inizi con un pezzo e poi magari...
2: Sì, vi aspetto tutti.
1: Bene, quanti chilometri sono?
2: Ma circa 160.
1: 160 chilometri di cammino. È tanto.
2: No, non lo è.
1: Non lo è, vabbè, per uno che non cammina come me è tanto. Comunque, questo cammino odierno al racconto, basato sul racconto di te, è giunto al termine. Mi dispiace perché c'erano tante altre cose che avremmo potuto raccontare di te, ma lo faremo magari in una prossima occasione, perché tu ritornerai a trovarci qui in studio. Sì.
2: Se non va annoiato abbastanza, sì, certo che tornerò. Io vi ringrazio.
1: Magari ci leggi anche qualche tua poesia.
2: Su questo possiamo metterci un attimo d'accordo.
1: Ecco, io te lo stavo per chiedere, però ho detto vabbè, dai. Comunque, Simona Grossi, sui social, Facebook, ci sono i tuoi iscritti, quindi magari sì, possiamo andare a spulciare qualcosina.
2: Grazie, grazie di essere stati con me, di avermi fatto sentire davvero a casa.
1: Eh sì, effettivamente ti sei raccontata tanto, più del previsto, eri emozionatissima all'inizio della trasmissione, però è andata molto molto bene. Tu sei soddisfatta, sei contenta?
2: Assolutamente sì, mi sono divertita tanto.
1: Quello è l'importante. Visto che mancano pochi secondi, saluti da fare?
2: No, saluto te, Jerry, e ti ringrazio per l'ospitalità e il carissimo Tom.
1: Bene, salutiamo i tuoi figli, al volo ricordiamo i nomi.
2: Edoardo e Virginia.
1: Bene, e grazie anche a loro di averci ascoltato. Amici, grazie per essere stati con noi per questa puntata frizzantissima di Hasta la Vista. Noi tra 7 giorni ritorniamo, noi ci saremo, voi non mancate, ospite sempre diverso, stesso Jerry, stesso Tom. Cara Simona, adesso dobbiamo salutare gli amici in ascolto, ma lo sai come ci congediamo da loro?
2: No.
1: Con il titolo detto programma detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Simona!
2: Ciao Jerry, grazie ancora!
1: A te, ciao!

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
1: La mamma è una delle figure più importanti della nostra vita. Bentornati, ben ritrovati per questa nuova puntata di Love in the World. Avrete capito che la puntata di oggi verterà su canzoni per quanto riguarda le nostre mamme, le mamme in generale, le mamme che ci sono, le mamme che ci sono state, le mamme che non ci sono più, le mamme che magari non sono più quelle che noi abbiamo sempre pensato di avere al nostro fianco, le mamme che avrebbero voluto essere mamme, ma mamme non lo sono diventate, ma in cuor loro lo sono sempre. La mamma è una presenza costante, sicura e fonte inesauribile di amore. Certo, non sempre è facile trovare, come si suol dire, le parole corrette, le parole giuste per dire anche quel grazie alla propria mamma. Ma la musica riesce spesso, molto volentieri, a esprimere ciò che sentiamo nel profondo. Soprattutto poi le canzoni italiane con la loro intensità emotiva e i testi profondi offrono tantissimi spunti perfetti per delle dediche speciali. E ce ne sono veramente tantissime, quindi ogni volta è difficile poi scegliere quelle canzoni per accontentare tutti, chi magari avrebbe voluto quella canzone lì, chi ne avrebbe voluto un'altra. Ma comunque sono tutti brani capaci di raccontare l'amore, la nostalgia, il legame indissolubile, i momenti condivisi o quelli che avremmo voluto condividere. Ricordiamoci delle nostre mamme tutti i giorni, non soltanto un giorno in particolare dell'anno, e ricordiamocele anche quando ovviamente lasceranno questa vita terrena. Ma adesso iniziamo con una delle più sprintose canzoni sulla festa della mamma, sulla mamma in generale, insomma, ovvero Ciao mamma, Jovanotti.

Ognuno di noi, uomo o donna che sia, chissà quante volte avrebbe voluto, vorrebbe ancora essere cullato da quella mamma. E perché vi dico questo? Perché vi porto un po' indietro nel tempo, vi sblocco un ricordo. 2010, l'anno in cui fu pubblicata questa canzone, secondo album A me piace così di Emma, canzone scritta da Roberto Casalino, quella canzone in assoluto Cullami, che racconta il desiderio di trovare rifugio nell'amore tra sogno di eternità e paura di perdere ciò che si ama. E in un certo senso quel cullami anche da parte di una madre, quel cullami sempre, quel ritornello che è il cuore emotivo di tutto il brano. L'invito a essere cullati è proprio quel richiamo a un bisogno profondo di protezione e di tenerezza, quasi appunto infantile. I ricordi evocati, quindi le favole raccontate prima di dormire, la guancia appoggiata sull'altra, trasformano l'amore in un luogo sicuro, capace di fermare il tempo e di restituire serenità. Ed è proprio una di quelle canzoni che punta sulla sensibilità e sulla dimensione affettiva. Parole semplici, immagini quotidiane, la bellezza di un amore, anche quello di una madre, appunto, capace di rassicurare e proteggere, trasformando la fragilità in una forma di forza condivisa. E quanti di noi, anche adulti, ancora oggi vorrebbero quel cullami? Io sì, da parte della propria madre.

Ci sono poi delle canzoni, proprio come la prossima, che hanno in sé dei concetti molto chiave, molto chiari anche. La memoria e il legame, le emozioni e l'introspezione, e poi il contesto personale. Perché vi dico questo? Pensiamo alla memoria e il legame. Il brano che adesso andremo ad ascoltare proprio riflette sulla figura materna come punto di riferimento costante, un legame che persiste oltre la presenza fisica e spesso viene evocato attraverso i ricordi dell'infanzia. E poi ci sono le emozioni e l'introspezione, perché con le canzoni si possono utilizzare immagini delicate per descrivere sentimenti complessi, unendo malinconia e dolcezza. E poi c'è un contesto personale in ogni canzone, la riflessione sulla madre, quella riflessione che è legata alla necessità di trovare una forza interiore di fronte alla perdita, un tema toccato in anche tantissime altre dichiarazioni d'amore verso una propria madre che non c'è più. Ed è una ballata quella che adesso noi andremo ad ascoltare, che tocca veramente le corde della nostalgia e di quell'amore filiale, guardando al passato per trovare la forza nel presente. E quindi adesso andiamoci ad ascoltare insieme quella che è la canzone che Luca Carboni ha voluto dedicare alla sua mamma.

E chissà quante di noi, io adesso mi rivolgo magari un po' di più alle figlie, no? Quante di noi donne, oggi donne, avremmo voluto in un certo senso assomigliare tanto alle nostre mamme, poi magari assomigliamo anche alle nostre mamme. Io vi ho parlato di canzoni italiane, ma ci sono anche delle meravigliose canzoni straniere che parlano della mamma e del rapporto con la figura materna, appunto. Infatti adesso andremo ad ascoltare proprio una sorta di indo country all'amore materno e a quella gratitudine che celebra la forza e l'influenza della madre nel plasmare la personalità della figlia. C'è quel desiderio sotteso di somigliare alla madre, non solo fisicamente, ma anche nei valori, nella forza dell'animo e nella capacità di affrontare la vita. E io questa canzone la sento molto mia, perché, ed è un modo anche per dire grazie a mia madre, che non c'è più, tanti di voi ormai lo sanno, perché credo di aver preso tanto da lei. Non dimentichiamoci mai quindi della gratitudine e dell'ammirazione. Ringraziamo le nostre mamme per la guida che abbiamo ricevuto, che ci ha permesso anche di arrivare magari a raggiungere determinati traguardi nella nostra vita o magari di raggiungerli in futuro. La nostra amata mamma, alla quale vorremmo magari tanto assomigliare, inteso quindi come quel complimento, quel traguardo, arrivare ad essere come te, mamma, a fare come te. E poi l'amore incondizionato. E beh, la madre è una fonte di sostegno, capace di risollevare la figlia, in questo caso, nei momenti difficili. E allora io in questo momento magari lo chiedo a mia madre lassù, dammi una mano, va? E allora diamoci ad ascoltare Like My Mother Does, ovvero Lauren Alaina.

Certo, non è facile essere mamma. Essere donna ed essere mamma. Perché quella donna deve imparare anche a mettere dei confini, a comprendere che i suoi bisogni non sono quelli del figlio, che i suoi desideri e le sue aspettative non sono quelle del figlio e che nel tempo dovrà lasciare andare una persona diventata individuo. E quindi anche quello di suo compito è quello di separarsi dal figlio, dalla figlia, aiutandolo, aiutandola ad, come si suol dire, autonomizzarsi. Deve insegnargli l'importanza dell'accoglienza, della protezione, dell'amore e del rispetto. Deve aiutare il proprio figlio, la propria figlia a superare la dipendenza da lei, facendogli comprendere che ci sono diversi tipi di amore. Deve insegnargli che il modo di dimostrare amore cambia poi nel corso della crescita, perché se il neonato ha bisogno di una presenza continua e di una madre che soddisfi ogni suo bisogno, un bambino ha bisogno di una madre che ci sia quando ci sono bisogni o necessità che non è in grado di soddisfare. Un adolescente ha bisogno di una madre che sia donna, che gli faccia comprendere che una donna ha una sua identità e dei suoi bisogni indipendenti da quelli dei figli, ma anche del marito, direi. Ha bisogno di imparare che l'amore non necessita di presenza continua e di annullamento di sé, che amare non significa fare ciò che desidera l'altro mettendosi sempre in secondo piano, e che si ama anche a distanza, anche senza che l'oggetto amato sia il centro della propria vita. La madre di un adulto deve riconoscerlo come diverso da sé, come individuo, e lasciarlo andare, anche se pensa di conoscerlo meglio di qualunque altro, di qualsiasi altra donna che possa essere al suo fianco. Deve lasciarlo libero di scegliere e di fare la propria vita, le proprie scelte, sapendo che sarà una persona sempre importante, ma non l'unica della sua vita. Perché il maggior successo di una mamma è vedere un figlio, è vedere una figlia che non ha più bisogno di lei, ma la ama nello stesso identico modo. Anzi, forse ancora di più. Perché quel figlio, diventato adulto, avrà capito, o dovrebbe aver capito, che c'è una differenza tra l'amore e la dipendenza, e che si ama davvero quando non si ha più bisogno. E questo, in un certo senso, è il messaggio che Laura Pausini ha voluto lanciare, dedicare alla sua Celeste, che un giorno appunto sarebbe anche lei diventata una donna adulta. E questo vale anche al contrario, come se fosse non una Laura Pausini che dedica la canzone a Celeste, a sua figlia, ma a un suo ipotetico figlio.

E lo stesso identico messaggio in un certo senso, e in questo caso andremo a ascoltare un duetto stupendo. E quello che ho voluto fare scrivendo a modo tuo Luciano Ligabue, interpretandola poi la canzone d'Elisa, ma in questo caso lo andremo ad ascoltare insieme, loro due insieme, quell'inno all'amore incondizionato e al difficile distacco tra genitore e figlio, la crescita accettando che i figli debbano compiere le proprie scelte, sbagliare e seguire la propria strada unica e a modo loro. Ogni genitore dovrebbe, in questo amore incondizionato, sostenere il figlio, augurandogli di vivere la vita secondo i propri criteri, anche quando questo implica errori e scelte diverse da quelle che il genitore farebbe. Certo, c'è anche la malinconia e la paura, mista alla speranza di vedere la propria piccola, il proprio piccolo, diventare grande e indipendente, ma solo così si diventano uomini e donne e si può cambiare anche il mondo. Gibran diceva: i figli non sono di nostra proprietà, ed è proprio così. E quel genitore dovrebbe avere questa consapevolezza, che non può proteggere il figlio da tutto per sempre, che deve lasciarlo andare e soprattutto deve fargli fare le proprie scelte. E quel figlio e quella figlia a sua volta dovrebbero avere la capacità, la maturità, la consapevolezza che sono forme di amore distinto, e di non mettere a repentaglio la propria vita, magari sentimentale, per paura di perdere una mamma. Perché se perdi una mamma per questo motivo, vuol dire che tu e tua madre nella vostra vita non avete capito proprio niente. A modo tuo, Elisa e Ligabue.

Ci sono certo poi nella vita di tutti i giorni, e questa è cronaca di tutti i giorni, i madri che devono lottare per difendere la propria famiglia anche magari da mariti violenti. Ecco, la prossima canzone è straordinaria, è di Christina Aguilera, Oh Mother, estratta dall'album Back to Basic del 2006, perché è una toccante dedica alla madre, celebrandone la forza nel liberarsi da un marito violento. C'è quella gratitudine nei confronti di questa madre per il coraggio dimostrato nel proteggere figli, e sottolinea la rinascita e la forza interiore necessaria per superare magari un passato traumatico. Ecco perché vuole essere un ringraziamento proprio diretto alla sua mamma, a Shelley Lauren Flider, per aver avuto il coraggio di lasciare un padre violento descritto come un uomo che sfogava la sua rabbia sul viso della donna. C'è questo incoraggiamento a non guardare indietro, celebrando la fine degli abusi e la promessa che lui non farà più del male, ma anche un inno alla resilienza, perché evidenzia come nonostante il dolore e le lacrime versate, quella madre e quella figlia siano diventate più forti insieme. È una tematica difficile sicuramente, quella di affrontare il passato familiare della Christina Aguilera, ovviamente di se stessa, caratterizzato da un'infanzia segnata dalla violenza domestica. E quindi questa canzone è veramente un inno al coraggio delle donne, delle mamme, che riescono a spezzare le catene di una relazione abusiva per garantire un futuro migliore a se stesse, ma anche ai propri figli. Christina Aguilera, On Mother.

E poi inevitabilmente, come il ciclo della vita insegna, arriva anche il momento in cui perdiamo quel genitore. E quindi c'è quel tema così tanto temuto del lutto. Il lutto è la memoria. Ed è quello un po' che affronta Marco Masini in quel Lontano dai tuoi angeli del 2009, un brano intenso, intimo, dedicato alla sua mamma scomparsa. Si affrontano diverse tematiche, si esplora il dolore della perdita, la nostalgia, i rimpianti, la ricerca di protezione. Si ripercorrono quei ricordi dei giorni felici, gli insegnamenti ricevuti, il disperato tentativo di mantenere vivo il legame nonostante la morte. La ricerca di quella protezione materna che non solo Marco Masini, ma che ognuno di noi sente quando non ce l'abbiamo più, quando sappiamo di averlo perso, quel senso di protezione. Descrivendo quindi il dolore come una condizione che lo porta a perdersi in storie magari svuotate. Ma ci sono anche tematiche importanti, il bisogno di scusarsi, anche se tardi, come ormai ti chiedo scusa, e la difficoltà di accettare l'assenza definitiva. La madre però viene anche immaginata in un luogo sereno, dice abita alla luna, rimanendo quindi una figura giovane e presente nel cuore di se stesso, di ognuno di noi, contrariamente a quella che può sembrare la crudeltà del distacco.

E per concludere, una canzone che in realtà la Sassa vuole dedicare alla sua mamma lassù, ma penso non soltanto io. Non c'è un modo giusto ed esaustivo per raccontare l'affetto per la propria mamma. Io lo voglio fare con una canzone di Giordana D'Angi, Come mia madre. Lei ha provato in questa Remo 2020 a farlo nel modo più intimo e diretto possibile. Si parla di unicità, di come te non c'è nessuno, perché la mamma è sicurezza, è serenità, è il luogo dove possiamo tornare anche se a volte per troppo poco tempo quando siamo grandi, per essere però, tornare in quel luogo per essere ancora un po' bambini. Certo che però, ed è il consiglio che voglio dare a chi la mamma ce l'ha ancora, a volte di mettere da parte magari l'orgoglio, no? Di dire quel ti voglio bene un po' di più, perché quella mamma può essere un modello di vita futura. Lei stessa dice: se un giorno sarò una mamma vorrei essere come mia madre. Ecco, io per pochissimo tempo sono stata una mamma umana, perché poi il destino ha voluto diversamente. Sono una mamma però di due meravigliosi gatti, una terza, vabbè, non è più con me, c'è ancora fisicamente ma non è più con me, e quindi un po' sono una mamma anch'io. Ecco, se un giorno fossi stata mamma, sarei voluta essere io, Alessandra Sassa, come la mia mamma, perché lei è sempre stata il regalo più bello della mia vita, come canta Giordana: sei tu il regalo dei miei compleanni, la luce accesa quando torno tardi, il cuore più grande dove ripararmi. Auguri a tutte le mamme in questa vita terrena e in questa vita lassù, se così è, e tutte le mamme che non sono diventate mamme, ma che in cuor loro mamma lo saranno sempre.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione. Noi ci vediamo poi per pranzo. Non vedo l'ora di parlarti.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Radio Tiguglio presenta
2: l'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
3: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
4: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Quanto le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La bellissima La mia storia con te dell'allora 24enne Alessandra Amoroso, singolo apripista dell'album Il mondo in un secondo del 2010, interpretata con tanta emozione perché racconta le riflessioni di una ragazza su una storia d'amore importante che sta per concludersi. Facciamo ora un salto nei magnifici anni 70 con i Nomadi, che stavano vivendo una fase creativa molto intensa. Un giorno insieme nacque proprio in quel momento. La formazione era quella storica e la registrazione del disco fu eseguita negli studi della Fonorama. In quella stessa estate lo presentarono ad Un disco per l'estate, ripetendo la vittoria dell'anno precedente. Vendette tantissimo e divenendo uno dei punti fermi della loro produzione.

Rimaniamo con i suoni di colori dei tropici con Mario Venuti, che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba.

Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

0: Welcome, a radio show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Radio Tigullio.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show. Io sono Stella e di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
3: Il me medesimo Teo, ma ciao Stella e ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
3: Finalmente
2: i nostri ascoltatori.
3: Si parte con una nuovissima puntata di Così e Cos'ha. Oggi ci trasformiamo in Piero Angela e Alberto Angela, perché faremo un giro nell'arte, nella cultura.
2: Quindi

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: E vabbè, allora oggi cosa facciamo? Facciamo un bel giro.
3: Sì.
2: Come dicevi tu, no? Con il tappeto di Super Quark facciamo un bel giro intorno a musei, arte,
3: oh,
2: e tutto quello che concerne questa cosa.
4: Va bene, allora io direi che partiamo. La prima è a tema, l'ho scelta apposta. Prezioso featuring Marvin, Le Louvre.

0: Così è cos'ha, radio show, prezioso featuring Marvin, Le Louvre, ed è un brano rifatto dal famosissimo pezzo di Diana Est del 1982.
1: Ma pensa un po'.
0: Eh sì, perché noi DJ della dance, fammelo dire, della dance. No? E siamo degli artigiani restauratori, no?
1: Sì, ci sono gli artigiani del sofà e gli artigiani della musica.
0: Facciamo i pezzi nuovi, ma molta della nostra borsa dei dischi è costituita da dei revive, in termini tecnici si chiamano i revive. E questo è un revive fatto molto molto bene, voi vedete, l'ha fatto prezioso, quindi non poteva che non venirgli bene, ma comunque va bene, era giusto

0: per darvi l'incipit, ecco.
1: Bravo, bravissimo. Anche questa è cultura. Ma noi vogliamo arrivare a un altro tipo di cultura, no? Perché
0: certo.
1: Il 18 maggio è la giornata internazionale dei musei.
0: Giornata
1: no? Indetta dal 1977, che ovviamente incentiva le persone a utilizzare i musei come luogo di aggregazione, come luogo culturale.
0: Assolutamente,
1: eccetera, eccetera.
0: Sì, ogni giornata di ogni anno ha un tema, e quello di quest'anno è: i musei uniscono un mondo diviso. E più a tema di questo tema, penso che in questo momento storico
1: più di questo non ci sia niente.
0: No.
1: Però noi siamo andati a beccare non i musei quelli classici,
0: il Louvre, il Museo
1: dell'Arte Contemporanea. No, noi siamo andati a prendere quelli più strani al mondo.
0: Assolutamente sì, l'abbiamo in stile così e cos'ha, siamo andati a prenderci, e vogliamo anche consigliarvi, perché no, alcuni sono anche in Italia, quindi
1: certo.
0: dei musei un po' così e cos'ha.
1: Allora, cosa facciamo? Iniziamo subito?
0: Ma io direi di prima di cominciarle a darle.
1: Vai, da dove parti?
0: Ma io partirei da questo, perché mi sembra assolutamente adeguato.
1: Vediamo da dove vuole partire.
0: Al museo fallologico.
1: Eccolo lì.
0: Ok, che è un museo.
1: Allora, innanzitutto,
0: bellissimo.
1: Museo fallologico, no? Già il nome ci dice tutto.
0: Sì.
1: È il museo del fallo.
0: Il museo del fallo.
1: Tradotto.
0: Ma non il fallo quello dello sportivi,
1: il tradotto
0: fallo inteso come.
1: Esatto. Quindi
0: museo dei pistolini.
1: Esatto.
0: O anche pistoloni.
1: E anche un po' pistoloni. Perché ci sono in Islanda, hanno appunto raccolto tutte le tipologie di pistolino,
0: sì,
1: di tutte le specie. Esatto, di tutte le specie esistenti. Quindi quello che mani al righello,
0: ecco, perché
1: ci vuole.
0: Adesso vi daremo un termine di paragone
1: dal più piccolo al più grande.
0: Esatto, vai.
1: Quindi dal più piccolo del criceto, che è di 2
0: mm,
1: al più grande, siete pronti?
0: Okay.
1: Del capodoglio, che è 1,70 m e ben 70 kg di peso.
0: Beh, insomma, dai, il capodoglio ci
1: la sarà. Capodoglia, secondo me, ha dei grossi problemi.
0: No, solo gusta.
1: Solo gusta,
0: in qualche modo, penso.
1: Beh, anche perché penso che siano, come dire, insomma, fatti apposta, no?
0: Sì,
1: diciamolo.
0: Sì. L'incastro è perfetto.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al momento dei musei straordinari. Li voglio chiamare così, straordinari.
1: Straordinario, come diceva Arrigo Sacchi, straordinario.
0: Allora, noi ne avevamo già parlato in un'altra puntata. I nostri ascoltatori più fervidi lo sanno. C'è anche il Museo della Merda, lo Shit Museum.
1: Proprio detto così, spettellato
0: sì,
1: così.
0: Lo Shit Museum, dove praticamente vengono raccolte, oltre le, ovviamente i campioni di tantissima shit, o anche praticamente tutto quello che concerne l'utilizzo. Quindi, per esempio, l'altra volta dicevamo che vengono utilizzati per fertilizzanti, ma anche per mattoni, per oggetti della casa, eccetera, eccetera.
1: Allora, è da dire una cosa fondamentale. Noi abbiamo detto il Museo della
0: Questo
1: Merda,
0: è in Italia,
1: non per essere vulgari, ma perché è il suo nome, esatto.
0: No, è il suo nome, quello
1: lo
0: è il suo nome.
1: A Castelbosco. Allora, facciamo una cosa. Io adesso, in questo preciso momento, lancerei il sondaggio.
0: Sì, così voi
1: avete tempo. Allora, dovete scriverci a diretta@cosiecosa.com. Mi raccomando, senza gli accenti. Se potessi aprire un museo, di cosa tratterebbe?
0: Bella questa, mi piace,
1: perché questa roba è molto curiosa e vogliamo sapere la vostra opinione. Andiamo avanti, però.
0: C'è il museo, questo è stranissimo, il museo delle relazioni interrotte.
1: È bello.
0: E che vuol dire delle relazioni interrotte?
1: È praticamente due ex coniugi che si sono lasciati hanno pensato di mettere in un luogo i loro oggetti che si erano regalati durante il rapporto. E poi
0: Quindi, in passaparola
1: si è riempito di oggetti,
0: esatto,
1: di storie interrotte.
0: Quindi, per esempio, libri, caffettiere, cucchiai, scarpe, pensieri di San Valentino.
1: Oh, ma che bello!
0: Cioè, ma che carino, dai! E questo museo si trova in Croazia, a Zagabria.
1: È vero. Se invece siete amanti della cultura asiatica, sappiate che...
0: Questo è per i miei figli. Io ne ho 7-8 già solo adesso.
1: Che a Osaka, devo chiedere al mio amico Andrea, che è un grande estimatore del Giappone.
0: Bravissimo, potevamo chiamarlo Andrea.
1: È vero. Se lui è andato a visitare il famoso museo del ramen istantaneo, cioè praticamente è un museo dove trovate tutte le bustine dei...
0: Ma io voglio dirvi come si chiama, perché mi piace tanto.
1: Vai.
0: Momofuku Ando Instant Ramen Museum.
1: Oh, è un po' come andare, non lo so, al museo della Knorr, della Star,
0: dei dadi.
1: Esatto, è quello. Allora, vi ripetiamo, vogliamo sapere da voi: se potessi aprire un museo, di cosa si tratterebbe? Fatecelo sapere a Così e Cos'ha Radio Show, e la mail è diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi oggi a parlare di musei strampalati. Io adesso strampalati, bisogna dire.
1: Stravaganti.
0: No? Stravaganti, strampalati, però secondo me è da vedere, perché
1: sì,
0: alla fine
1: dai,
0: sono delle curiosità. Io ci andrei,
1: sta.
0: Anche in Islanda.
1: A vedere quello dei peni.
0: Sì, ma anche sì. Quello che parlava del ramen. Sì, del ramen, io sono curiosa di sapere.
1: Sì.
0: Ogni volta che vado da un cinese dove ci sono tutti i ramen, a me non piacciono, però le bustine sono accattivanti.
1: Ma non pensavo che li vendessero, cioè,
0: mamma mia, sì, sì, la prossima volta che vado ti faccio una foto. Oddio, basta che entro a casa mia dopo e ti faccio una foto.
1: Va bene,
0: c'è il museo del ramen a casa mia.
1: A tema musei, arriva lui, Caparezza con Mica Van Gogh.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Così è Cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento di leggere qualcuno dei vostri messaggi.
1: Sì, perché come al solito siete sempre fantastici.
0: Esatto, avete un'immaginazione che veramente neanche un artista, neanche non lo so, Leonardo da Vinci. Allora, ad esempio, Luca da Torino: un museo del futuro però senza spiegazioni. Entri e devi arrangiarti a capire tutto.
1: Bella.
0: Questo è fantastico, no? Cioè, entri e dici: ma che cos'è? Che cazzo è quella roba?
1: Che poi è quello che succede molto spesso nell'arte contemporanea.
0: Sì,
1: che tu
0: vero.
1: Entri e non sai che cosa sia.
0: Ecco, l'arte contemporanea.
1: E hai paura anche di sederti su una sedia, perché dici: non vorrei che mi sto sedendo su un'opera d'arte.
0: Ecco, l'arte contemporanea, insomma, io
1: non la comprendo
0: tanto, no.
1: Allora, Giulia da Milano dice: raga, io farei un museo degli oggetti persi.
0: Oh,
1: tipo calzini spaiati, tappi senza bottiglia, tutte quelle cose che spariscono sempre. Io credo di avere un buco.
2: Non stop music su Radio Tiguglio.
3: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
0: Radio Show, sempre con me, medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. E oggi siamo in tema artistico, giusto? Musei.
1: Vero. Infatti non parliamo più di musei, ma di pezzi da museo.
0: È vero, adesso arriva un pezzo da museo, ed è una roba fotonica
1: bellissima.
0: George Michael con Careless Whisper.

0: George Michael con uno dei suoi pezzi più belli in assoluto qui a Così e Cos'ha Radio Show.
1: È un onore, direi.
0: Esatto, e non l'abbiamo scelto a caso perché no. A tema di musei, diciamo che questa ormai è un'opera d'arte, no?
1: Esatto.
0: Ed è stata ufficialmente riconosciuta come la canzone più bella di sempre da una nostra radio, diciamo, collega, no? Radio ci si è colleghi un po', non italiana, Magic Radio in Inghilterra, che l'ha sancita come la canzone più bella di sempre.
1: E pensa che lui l'ha scritta quando aveva 18 anni, questa cosa mi ha fatto impressione, perché è una canzone comunque potente, carica, piena di sensualità, di malinconia.
0: Beh,
1: no?
0: Chissà quanti bambini sono nati sotto
1: esatto.
0: Questa
1: canzone. Eppure se ci pensi l'ha fatta un ragazzino di 17 anni, che tutto sommato di sensualità, di malinconia e di tutte queste sensazioni non poteva capirne nulla,
0: no,
1: però sicuramente era un grande della musica per aver creato una cosa del genere. Mi raccontavi prima una cosa curiosa,
0: il giro di sax, il famosissimo giro di quello proprio che è una roba sexy, che più sexy di così non si può, gli è venuto in mente sull'autobus mentre andava a farsi i fatti suoi, e gli è venuto in
1: probabilmente
0: mente
1: mentre andava a scuola,
0: e
1: ragazzi,
0: tra l'altro George Michael questa canzone all'inizio non è che l'apprezzasse tantissimo, no? Perché comunque gli UM facevano un genere molto più pop, melodico, insomma, e poi ovviamente è venuta fuori questa fantastica ballad, perché di quello si tratta, e ha spaccato tutto. Infatti chissà veramente quanti bambini sono nati.
1: E quanti amori sono nati con una canzone del genere, con un ballo del genere.
0: E i più attenti hanno scritto la mail diretta at cosicosa.com: ragazzi, ma questa canzone però è anche il vostro promo sulla radio. È vero, sì, abbiamo utilizzato.
1: Hai ragione, abbiamo utilizzato questa.
0: Anche in questo caso abbiamo riscatto una denuncia in tribunale per violazione del copyright, però vabbè,
1: nessuno
0: si è accorto.
1: A noi ci piace il rischio. Però.
0: Però dai ragazzi.
1: Però valeva la pena, perché il senso che abbiamo voluto dare al promo in effetti era giusto.
0: E vi è arrivato.
1: E quindi.
0: Quindi grazie George Michael per averci dato questa fantastica donazione non voluta, però ce l'abbiamo fatta.
1: Grazie.
0: Grazie George Michael. Grazie.

0: E anche oggi è il nostro GV, è arrivato il momento delle sensazioni positive.
1: Bello, bello, io lo adoro questo momento.
0: Sì, anch'io. Sì. E oggi è un po' particolare, lo diciamo.
1: Sì,
0: noi
1: sì,
0: di solito
1: sì,
0: ci piace parlare d'amore, ci piace. Beh, invece oggi parliamo della vita.
1: Esatto.
0: E chi ci viene a trovare?
1: Viene a trovarci Mauro Corona, che ovviamente tutti conoscete, e chi non lo conosce è un artista poliedrico, scrittore, intagliatore di legno, eccetera, e lui vive tutto in un mondo suo fatto di natura, libertà. Ascoltiamo.
2: A me piace
1: dire,
2: molto la vita delle piccole cose, la mattina trovarci all'osteria a bere il caffè, che sembra un rito così banale, a dire cosa hai fatto ieri, cosa... ma pensiamo se fossimo all'ospedale, terminali, quanto questi piccoli gesti assumono la potenza del creato, la vita delle piccole cose.
1: E Mauro Corona è venuto a trovarci oggi nel nostro spazio delle vibrazioni positive. Dicevamo, un artista poliedrico, un grandissimo intagliatore del legno, ma nonché anche scrittore e da un qual certo punto di vista possiamo anche dire filosofo, no? Perché lui comunque è un grande pensatore, vive diciamo nel suo paesino di montagna e vive veramente a stretto contatto con la natura. La sua idea è che dovremmo tutti un po' tornare a vivere di più in questa realtà naturale molto semplice, ma in questa clip dà un'indicazione secondo me molto precisa e molto importante, no? Che bisogna godersi veramente
0: ogni attimo. No, sai come si dice? Cogli l'attimo,
1: cogli
0: perché quell'attimo potrebbe non tornare.
1: Carpe diem.
0: Perché effettivamente noi con la vita che facciamo
1: non ci rendiamo conto,
0: ma anche le cose più piccole, che possono essere un buongiorno la mattina, un bacio, un abbraccio, anche a volte un sorriso,
1: è vero, assolutamente,
0: possono essere per un'altra persona fondamentali, ma anche per noi stessi, ci arricchiscono di qualcosa.
1: Ma lui fa un esempio che quello rimane proprio fissato: se sei malato terminale, che sei alla fine, non puoi neanche andarti a prendere un caffè.
0: È vero.
1: Quante volte abbiamo rimbalzato un caffè con qualcuno? Non posso, non ho tempo, devo... Capito? Quindi io sono sposo appieno questa teoria.
0: Anch'io.
1: Un po' di ritornare, non dico all'età della pietra.
0: All'età della pietra no.
1: Però di riprendersi un po' la voglia e la libertà, insomma, di dedicare
0: dei piccoli gesti.
1: Il tempo a dei piccoli gesti.
0: Anzi, non dei piccoli gesti, delle cose semplici.
1: Delle cose semplici.
0: Perché a volte sono le cose semplici che fanno la differenza.
1: Assolutamente sì, assolutamente.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tigullio, una radio per amici.
5: H24.
6: Salve amici di Radio Tigullio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.

0: Capricorno, oh, oggi è il tuo momento.
1: Apro bene le orecchie.
0: Vai. Questo mese ti senti meno disposto a tollerare comportamenti incoerenti. Se qualcuno è troppo impulsivo o poco affidabile, perdi interesse rapidamente. Il desiderio cresce solo quando ti senti rispettato e considerato sul serio.
1: È vero, ammetto.
0: Lo so che è così. Il fatto di attrarre uomini o donne molto passionali, ma poco strutturate, ti fa riflettere.
1: Posso dire una cosa?
0: Dica.
1: Mi hanno detto che io attraggo sia uomini che donne.
0: Sì, lo so.
1: Lo sapevi.
0: Sì, lo so, perché tu sei un uomo affascinante. Comunque l'attrazione non ha sesso,
1: certo.
0: È libera.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Vuoi qualcosa che rimanga, non solo che bruci. Ok? L'hai capita questa?
1: Sì, vuoi
0: qualcosa che rimanga nel tempo, non che bruci, perché la passione, quella istantanea, brucia ma poi non rimane. Allora, il mio consiglio sexy, perché questo è molto divertente, prendi nota.
1: Vado, segno.
0: Si chiama percorso del piacere.
1: Ehi Siri, registra.
0: Ok, percorso del piacere, cioè disegnatevi sul corpo delle piccole stelline che si congiungano una con l'altra e il partner deve trovarle e usarle.
1: Oh, che bella storia. Cioè, tipo unisci i puntini.
0: È bravissimo, il gioco è unisci i puntini.
1: Fantastico.
0: Pesci, Marte nel tuo segno ti rende più evasivo del solito. Il desiderio non è più solo fantasia, ma diventa azione concreta. Sei più intraprendente, più sicuro nel prendere l'iniziativa. Tuttavia, potresti vivere momenti di confusione se la persona che desideri è ambigua. La coppia funziona quando c'è sincerità. Se idealizzi troppo, rischi delusioni. Il mio consiglio sexy è una fantasia guidata. Uno dei due partner racconta una fantasia erotica, anche improvvisata, l'altro la mette in pratica.
1: Fantastico, fantastico. E come sempre il consiglio che vi do io, anche se Stella non ha letto il vostro segno,
0: oroscopo,
1: fatene comunque tesoro, perché sono sempre dei consigli super super precisi e valgono per tutti.
2: A Sean Paul and Sasha, come see.

0: E siamo arrivati al nostro spazio hot.
1: Oh, spazio hot di Così e Cos'ha, radio show.
0: Sì, che ecco, oggi rimane
1: quello
0: in
1: che
0: tema.
1: Fa più ascolti, ve lo ripeto. Però ascoltateci anche il resto della
0: puntata. Ma no, ma
1: dai,
0: i nostri
1: ragazzi,
0: ascoltatori in realtà ci ascoltano sempre, okay. sempre.
1: Va bene.
0: Poi gli piace un po' di più questo spazio qua,
1: beh,
0: però.
1: Certo.
0: Ma oggi è un po' più culturale. È un hot più culturale.
1: Sì, perché siamo a tema museo.
0: Bravissimo. E abbiamo cercato un autore che è Daniele Galliano, nato a Pinerolo nel 1961.
1: Tutti a Pinerolo.
0: Ed è un pittore italiano contemporaneo che ha realizzato e continua a realizzare, perché è un autore contemporaneo, l'erotismo e i riferimenti alla pornografia.
1: Sì, esatto, la sua opera d'arte primaria si chiama Tonji Patonji. Ed è esposta.
0: È il Tonji Patonji. Strano che non l'hanno chiamato così questo museo.
1: No, perché il copyright del Tonji Patonji ce l'abbiamo in due.
0: È vero.
1: Io,
0: noi
1: e il Pucci. Grazie, ciao Pucci, anche te che ci doni.
0: Comunque,
1: senza pagare,
0: ha disegnato praticamente figure femminili comuni,
1: sì,
0: come lavoratrici, prostitute, che si truccano,
1: esatto,
0: che ballano, che cercano piacere in spazi ombrosi,
1: certo,
0: club, bar, catturate con realismo sfocato e colori intensi. Quindi desiderio, passione,
1: assolutamente
0: solitudine.
1: Sì. E non solo quadri, non solo disegni, ma ha fatto anche delle opere artistiche proprio con degli screenshot, proprio delle foto tratte da dei film hard, ok?
0: È vero.
1: Mostrando i volti e i corpi nel pieno dell'arte. Insomma, ragazzi, cioè, è anche quella è arte, no? Cioè,
0: no, certo.
1: L'arte...
0: Io però ho notato una cosa.
1: Sì.
0: Infatti devo andare a guardarmi bene queste immagini,
1: sì,
0: devo andare a guardarle,
1: sì,
0: perché ho notato che quando fai fermo immagini dei film, a prescindere da quelli erotici, no? Però
1: sì,
0: mi immagino quelli erotici,
1: sì,
0: come possano essere, le persone vengono sempre con delle facce stranissime.
1: Oh, così, oh,
0: esatto.
1: Stanno facendo una cosa un po'.
0: Ma no, non
1: impegnativa.
0: Solo nei film hard, no?
1: Okay.
0: Anche nei film normali, quando tu metti il fermo immagine,
1: sì,
0: non so perché, ma gli attori rimangono sempre con delle facce che fanno troppo ridere.
1: È vero.
0: E allora mi sono immaginata chissà come rimangono nei film hard.
1: Bisognerebbe,
0: capito?
1: Provare. Tanto,
0: provare.
1: Eh sì, perché tanto ho scoperto che alla fine tutta la menata dello speed per entrare in... Non c'è,
0: quindi non è vero.
1: Possiamo andare a vedere.
0: Possiamo andare a... Così mi posso togliere questa curiosità che io ho, perché devo capire le facce in alcuni momenti quando metti il fermo immagine.
1: Ma chissà se esiste un museo tipo di Pornhub, non lo so. Esisterà?
0: Secondo
1: un
0: me
1: museo
0: sì.
1: del
0: Ma scusa, c'è a Barcellona, non c'è mica il museo anche del sesso?
1: È vero.
0: Sulla via principale,
1: sulla Ramblas
0: c'è il museo del sesso.
1: Quindi abbiamo un tour da fare, Stella.
0: Hai voglia.

0: E siamo arrivati a questa fine puntata anche oggi. Speriamo che voi siate divertiti, che sì, abbiate percorso con noi.
1: Noi ci siamo divertiti un sacco.
0: Noi ci divertiamo sempre, dai,
1: grazie,
0: diciamoci la verità.
1: Grazie per partecipare con noi.
0: È vero, ricordiamo grazie per i messaggi, perché sono fantastici.
1: Iscriverci a diretta@cosiacosa.com, anche quello che volete, non in
0: rinforzo. Sì, sì, sì, sì, certo. Potete scriverci quello che volete, anche dei suggerimenti su altre cose che magari volete di cui parliamo.
1: Noi siamo qua a servizio, a vostro servizio, giusto?
0: Esatto. Bene. Buona settimana e un bacio.

0: No Limits. Allora ragazzi, come va? Intanto io vi ricordo sempre il nostro appuntamento, che viene in onda tutti i mercoledì alle ore 16 e in replica il sabato alle ore 13. Quindi sempre collegati con noi, perché insomma, come sapete, noi registriamo dal Bad Bernardini di Trastevere. Quindi ogni volta abbiamo sempre delle sorprese, degli ospiti nuovi, e quest'oggi per esempio tra un po' capiremo chi sarà l'ospite della puntata.
1: Chi sarà?
0: Allora andiamo a salutare gli amici. Vedo che è arrivato da un lungo viaggio Ghetto Trum.
2: Abbiamo
3: Ciao
2: Ghetto.
3: A tutti, sono tornato, ve l'avevo promesso, ce l'ho fatta.
0: Fantastico, poi ci racconterai le tue avventure.
1: Soprattutto dove ha parcheggiato.
0: Padre Luigi, buonasera, come
1: buonasera
0: va?
1: Buonasera a tutti, bene, bene, siamo carichi, il Natale è vicino, ormai alle porte.
0: È il santo del giorno, ce lo racconterai. Bene, salutiamo anche Luca Alcatron.
4: Ciao a tutti, io sono in partenza, la settimana prossima vado sulla neve finalmente.
0: Vabbè, parto anch'io. Io anzi,
4: e tu
0: parto
4: vai al caldo
0: prima.
4: Però
0: io vado al caldo, come sempre. Carla,
4: come ce ne fosse poco qua a Roma.
2: Ciao amici, benvenuti, bentornati. Come state? Come è andato questa settimana? Ci siete mancati?
0: Allora.
2: Lidia, devo dire una cosa, mi fa ridere.
1: Si sono già intasati i centralini.
2: Sì, già intasati, già ci stanno mille chiamate, quindi insomma il tempo, sai, è denaro.
0: E certo.
2: Mi fa troppo ridere Luca,
0: sì,
2: che ogni volta dice la settimana prossima parto. Quante settimane bianche hai fatto, Luca, quest'anno?
4: Quest'anno ancora niente, ma adesso inizio.
2: Almeno due.
0: Anziché di fare le vacanze, quest'anno ha fatto una serie di marmellate di cipolle.
2: Ha fatto di tutto.
0: E quindi insomma è il suo hobby preferito.
2: Ieri sera ho fatto i crostini.
0: Sì, con la marmellata di Luca.
2: Con la cipolla, sì.
0: Vabbè, un giorno la venderemo.
2: Si sente, faremo
0: anche pubblicità attraverso.
4: Se venite a sbucciarle, ne possiamo fare tonnellate.
0: Quindi, amici di Radio Tiguglio, sappiate che un lavoro qui potreste averlo. Allora, rimanete con noi, perché comunque, come vi avevo detto, qualche sorpresa la incontreremo strada facendo, e siamo sempre qui. Ah, a proposito, collegatevi sulla nostra pagina Facebook, che fortunatamente sta riprendendo a vivere. Ci ritroviamo qui tra un secondino. Rimanete con noi.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Come...
3: A sorpresa,
2: come una sposa. Entra così.
3: Sì.
2: Esattamente così.
4: Sembra okay. Una formazione di calcio.
3: Vabbè.
4: Entra dalla porta.
2: Entra, in questo modo.
3: Con questa
2: istantaneamente,
3: musica di base.
2: Istantaneamente, la folla cosa fa? La folla, i fedeli, insomma, si girano.
4: Tutti!
2: Lo guardano.
4: Osanna!
2: Inizia questa camminata.
5: Quest'esodo.
2: Ci sono le signore con i cappelli della domenica che tirano i cappelli della domenica a Padre Luigi.
3: Al vento.
2: Padre Luigi raccoglie i cappelli della domenica, se li indossa addirittura e continua ad andare avanti in questo momento.
3: Fantastico.
2: Incredibile. Un attimo, finalmente. Poi ci sono anche i bambini che tirano coriandoli, i signori che emozionatissimi. Arriva finalmente all'altare e dice: siamo qui un'altra volta, siamo qui one more time.
4: One more time.
2: E quindi qui inizia l'omelia successivamente. Okay. Molto.
3: Senti,
2: più
3: è l'omelia incentrata su cosa?
2: Beh, dipende dalla domenica, cara Lidia.
3: Ah, quella è una cosa
2: non
3: seria.
2: Non è sempre la stessa, chiaramente. Okay. Tu che sei anche una mia
3: volevo capire
2: fedele.
3: Un argomento a caso.
2: Una chirichetta.
3: Capito? Mi piaceva curiosare sugli argomenti che di solito Padre Luigi tratta nell'omelia.
2: Esattamente. E ne parliamo più tardi, se vuoi. Okay. Però avrei anche un sacco di altre cose da dire, volendo. Oggi
3: no, vabbè, stringiamo. Continuiamo con l'organizzazione nuova.
2: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Praticamente una sagrestia de matti. De matti, no, padre.
2: È sempre il solito discorso, la gente la tiri con
4: solo
2: novità.
4: Bravo, bravo.
2: Bisogna essere social.
3: A proposito, come stanno andando i messaggi sui cellulari con
2: ho dovuto buttare due cellulari perché mi si era intasato.
3: Bene. Felicissimi che ti possano seguire in tanti. Siamo qui, amici, non ci lasciate. Vai.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Buonasera ragazzi, sono Zio Gioin Incognito e diciamo che vi porto in giro, ma non vi prendo in giro. Dai, grandi!
2: Bellissimo ragazzi, ci aspettano tutti.
3: Si è presentato da
2: perché
3: solo,
2: perché praticamente si è presentato
4: poi,
2: da solo.
4: Vabbè, poi ci dirà qualcos'altro, spero.
2: Lui è la sorpresa, no, no. Lui è la sorpresa della puntata, andremo a conoscerlo adesso urgentemente perché questo tipo incuriosisce anche noi.
3: Cioè lì è arrivato.
2: Allora Zio Gio, prima di distruggere la nostra console, ti sei ricollegato? Nel frattempo è caduta un po' di roba, però lo riusciamo a recuperare.
4: È un vero 007.
2: Allora, se un attimo di pazienza, amici, scopriremo il personaggio. Ah, ecco, insomma, è crollato un po'.
4: Collegando tutto quanto, ma come un vero 007.
2: Allora, Zio Gio, per cortesia, facci capire come mai sei approdato al bar Bernardini? Cosa ti ha portato qui?
1: Le sigarette.
2: Ah, perché non sai.

0: E allora, ragazzi, vi avevo preannunciato che Greta Thunberg è tornato tra di noi e quindi ora ci racconterà le avventure
1: di Greta Thunberg. Ebbene sì,
2: amici, sono tornato, l'avevo promesso e sono tornato. Ma vi dico, è stata dura. Queste nuove regole mi hanno bloccato. Grazie al sindaco Gualti sono riuscito a entrare, sono qui con voi.
0: Bene, allora insomma facci capire che cosa hai fatto in questi giorni che sei mancato.
1: Giorni, mesi, Lidia?
2: No, quasi 2 mesi. Ho cercato di salvare la sorellina che era stata imprigionata, come vi ho detto, a Londra.
0: Greta Thunberg.
2: Si è rimessa nei guai ad Amsterdam e l'assiste.
3: Sì, lo sapevate?
4: No.
2: Sì, ha iniziato a parlare di Palestina e lì si sono arrabbiati, quindi anche Greta adesso è inquina.
0: Mannaggia, sì. Guarda, questa
2: non la vogliono più vedere nessuno.
0: Non ci voleva proprio.
2: E quindi è tornata dal fratello.
1: È stata isolata,
2: cacciata. Quindi che fa una persona che viene cacciata?
1: Senti, ma i grettini, cioè i genitori, che dicono a proposito di questa...
2: Mio padre si è rifatto subito un'alfa special, quella dell'affetta, quella della polizia, dove doppio carburatore. È ritornata al rosso.
1: Doppio carburatore,
2: mentre
1: bene.
2: Mentre Greta, bloccata ormai da tutti i vari comitati, è tornata, adesso sta in Italia, sta qui a Roma con noi.
0: E insomma, ma questa massa di grettini, io vorrei capire alla fine che cosa sta concretizzando.
2: Allora, assolutamente non si può dire quella parola,
5: però massa di grettini bella,
0: capito?
2: Non stanno facendo assolutamente nulla. Il problema è quello che farà Greta adesso.
0: E quindi qualche sorpresa non ce la vuoi
2: anticipare?
0: No,
2: posso già anticipare, perché è un'anteprima. Chiaramente chi non ha più nulla da fare nel mondo viene in Italia e cosa fa?
0: Non lo so, diccelo.
2: L'Isola dei Famosi.
0: Beh, sì. E quindi
1: l'Isola dei Famosi.
0: Ci stiamo preparando per questo evento.
2: All'inizio era un po' contrariata, poi gli hanno spiegato che comunque all'Isola dei Famosi non c'è inquinamento. È green.
0: Sì.
2: Questo siamo, ma
0: non se magna.
2: Non se magna. Cioè. Lei ha detto, vabbè, lei è vegana.
0: Ah, ecco, quindi
2: vegana,
0: insomma, tutto
1: mangia
0: anche
1: bacche,
2: anche crudista, è crudista. Quindi ha detto, io vado all'Isola dei Famosi e manderò il mio messaggio da lì.
0: Bene. Beh, quindi
2: questa è un'anteprima, ancora non lo troverete sui giornali, ma uscirà
0: arriverà presto.
1: Greta parte.
0: Mentre
1: Greta,
0: per quanto riguarda te,
2: già qua, sta qui a Trastevere adesso, aspetta soltanto la chiamata dagli studios.
0: Ok, quindi per quanto riguarda te invece tu ti tratterrai.
2: Io posso, giusto, rimanere finalmente qua.
1: E quindi vai con i motorini. Vai con tutto.
2: Posso fare le mie cose,
0: mozzate.
2: Finalmente mi mancavate tutti.
0: Bene, è tornato, quindi ce l'abbiamo di nuovo con noi. Ecco perché dovete stare con noi. A tra pochino.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Allora, intanto lasciatevi trasportare dalle note di questa musica, e qualcosa sta per succedere, perché in realtà abbiamo una certa
2: che è una seduta spiritica.
1: Abbiamo una certa emozione nell'ascoltare quello che ci vuole comunicare adesso Luca a proposito di sensi.
3: Allora, sensi con la N, no, senza N, quindi non è una cosa erotica. Allora, praticamente, vediamo un po', io adesso vi chiedo se...
1: Non l'avevamo pensata questa.
3: Dalla voce, la dalla musichetta, che vedo sembrava
1: ti volevo solo introdurre con dolcezza, mentre tu la tua perversione ti porta sempre su altro.
3: Beh sì, io sono un arido, famoso per essere arido.
1: Bene.
3: Dice sempre anche mia madre.
1: Vabbè, vai avanti, caro.
3: Allora, se ti venisse chiesto di rinunciare a uno dei tuoi sensi, diciamo, qual è quello a cui non rinunceresti mai?
1: Oddio, all'olfatto probabilmente. Ah no, che non rinuncerei mai.
3: Non rinunceresti mai.
1: Che non...

0: Radio Tivolio Web, la scelta vincente.
1: Allora ragazzi, siccome qui è un Andy Rivieni di gente, no? Cioè sta radio vedo che voi, insomma, no? Mozio Gio, noi siamo lieti, però ognuno invita la qualunque. Ho capito. Vabbè, e questo per dirvi che anch'io ho portato stasera un'amica che poi voi avete già conosciuto qui, perché lavora di giorno al nostro bar preferito, ovvero il bar Bernardini, da cui trasmettiamo. E io ho proprio l'onore di presentarvela. Lei si chiama Sipontina da Trani, per gli amici Siponti.
2: Siponti.
1: No, senti,
2: non mi piace questa cosa qui, perché io mi chiamo Sipontina. No,
1: Siponti, dai, non so, fa quella.
2: Il mio nome è Sipontina, scusa.
1: Vabbè, Sipontina. Allora, Sipontina.
3: La voce è familiare comunque.
1: La voce è familiare. Lei sta facendo, oltre che la cameriera, anche un corso di teatro.
2: Guarda, perché io non sono la cameriera di questo posto, io sono la barman di questo posto.
1: La barman, scusa. Cioè,
2: ma le cose vanno dette per come sono, quelle giuste.
4: È irascibile questa ragazza.
5: Fastidiosa sta Sipontina.
2: Se tu mi dici che io sono la cameriera, ma scusa, la cameriera.
1: Scusate.
2: Te la vai a fare tua madre a casa.
3: È il suo primo giorno, forse può essere anche l'ultimo.
1: Infatti, ma mi sa che Sipontina dura poco.
4: Ma siete tanto amiche?
1: Siamo.
2: Non ho capito, scusi, ma hai invitato qua sopra perché dici che mi volevi fare i complimenti, le cose belle.
1: Sipontina, abbi un attimo di pazienza, che io ti stavo introducendo in una maniera bella. Allora, lei, oltre che a fare la lei ha grosse vellità artistiche, perché ha un grosso talento fare, ascoltatemi, l'attrice.
4: Okay.
1: Quindi, ultimamente.
2: Senti, ma chi te l'ha detta questa fesseria a te? Scusami.
1: Sta facendo un corso edizione che se sente,
2: ma
1: proprio
2: ho capito, cioè io, ma quando mai,
4: ma
2: che
4: ha
2: io
4: già un italiano pulitissimo,
5: è stata sempre assente a sto
2: ma
5: corso,
2: infatti io non la voglio fare l'attrice, a me piace fare la barman.
4: A cosa gli serve poi pulire questo piccolo accento?
3: Fin da piccolo voleva fare la barman.
2: Ma perché
3: perché
2: si sente che sono pugliese, scusa, non.
4: No, si sente che sei una donna.
2: Ecco, infatti, è quello che io volevo dire a questa ragazza qua che mi ha detto vieni sopra che ti faccio.
1: Allora, ragazza, lo dici a tua sorella, perché io sono amica tua.
2: No, ma scusa, ragazza.
1: Sipontina, perché io ti ho invitato in radio per fare una
4: poi
1: cosa.
4: Lei,
2: ma infatti io volevo venire con tanta felicità, scusami. Ma smerdiata, come si dice dalle parti nostre. Che
1: scusa, ce la puoi ripetere questa?
2: Smerdiato davanti a tutta la radio, scusa, come si chiama?
4: Non è una parolaccia, no?
1: No, però.
5: Ecco la dimostrazione che l'amicizia fra maschi esiste.
2: Vabbè,
5: fra
2: ragazzi,
5: donne no.
2: Senti, io vado a preparare un mojito. Guarda, mi è veramente.
1: Ce ne porti uno, Lidia?
2: No, con il cavolo. Si può dire cavolo nella trasmissione?
5: Sì.
2: Ah, poi col cavolo te lo porto. Ciao.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 33 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
3: Va ora in onda la rubrica Quark, viaggi nel mondo della scienza.
4: Eccoci.
5: Ragazzi, ci stiamo veramente rilassando su queste onde musicali, appunto, che ci introduce qualcosa che ha a che fare con la natura, no?
6: Molta natura, Lidia.
5: Molta natura.
6: Moltissima natura.
5: Di che natura parliamo?
6: Di una natura che a te piacerà.
5: E cioè? Sentiamo.
6: Allora, niente, tra l'altro c'è anche di mezzo Padre Luigi, quindi...
5: Ah, bene, insomma...
6: Padre, sii pronto, come
5: tutti
6: si dice.
5: Frutti,
6: allora, la domanda di oggi è... Il sesso è più soddisfacente per chi ha fede religiosa?
5: Vabbè,
4: attenzione.
5: Una domanda.
6: Allora, la domanda rispondono gli psicologi dell'università.
7: Del Massachusetts.
6: Quelli del Massachusetts.
5: Ovviamente.
6: Però sto giro non l'hanno fatto proprio lì nel Massachusetts. Sono partiti.
5: Dal Massachusetts.
6: Sì, sono andati a Exeter nel Regno Unito.
5: Ah, ecco, insomma.
6: E hanno scoperto un collegamento tra la religione e la soddisfazione sessuale.
5: E quindi praticamente chi è fedele religioso gode di più?
4: Gode forte.
6: Posso
8: aggiungere una cosa, Carlo?
6: Se ti sapete tutto voi, gli psicologi, ma che ci sono stati a
8: posto? Posso solo dire che dal mio punto di vista ecclesiastico, che conoscete, il fattore peccato è fondamentale. Perché? Perché se tu stai facendo una cosa
5: esattamente il gusto del proibito, quello
8: non
5: che
8: sto
5: proprio
8: dicendo che sia giusto,
5: non puoi ottenere, ma quando ce l'hai è così.
4: Beh, bambini.
6: E quindi allora Lidia, è finito il minuto, niente. Allora, molte tradizioni religiose scoraggiano, lo sai, o condannano il sesso fuori dal matrimonio, mentre assume un valore sacro all'interno dell'unione coniugale. Allora, questi ricercatori hanno deciso di verificare i legami tra le coppie e in realtà hanno scoperto che invece chi aveva comunque
5: una fede religiosa
6: in realtà era quello che
5: scopava meglio,
6: ma non è che
4: di più,
6: meglio.
4: Ragazzi, di più.
6: Era più
5: scappata,
6: soddisfatto
5: scappata.
6: Dai, pure tu,
5: Padre Luigi,
6: peggio di Sifontina.
5: Perdono per quel che ho fatto di... scusa, ti prego.
8: Vai. Ti perdoniamo.
5: Ok,
6: vabbè, allora niente, gli studiosi, alla fine facciamo una breve, teorizzano che l'appagamento delle persone devote possa dipendere dal loro maggiore investimento nei rapporti, insomma, una cosa così.
5: Va bene,
6: ci hanno fatto pure lo studio.
5: Noi li auguriamo a tutti buon sesso, ragazzi, a tra poco.
6: Ciao.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Allora ragazzi, davvero siamo giunti addirittura d'arrivo per questa puntata che devo dire veramente è stata divertente, speriamo anche per voi divertente. Allora, noi ci rivediamo mercoledì prossimo alle ore 16. Nel frattempo io vado a salutare questa band fantastica di No Limits.
1: Oh yeah!
3: Eccoci, peccato che è finita perché io avevo tante cose da dirvi, ma ve le dirò la prossima settimana.
2: Vabbè,
3: un saluto da Gretto.
2: Dicene una così, tanto spicciola, piccola piccola.
3: Non mi viene.
2: Vabbè, ok. Padre Luigi invece
4: vi
2: con
4: saluto...
2: una preghiera per tutti.
4: No, ma più che altro volevo raccontarvi un aneddoto velocissimo.
1: Vada, vada, vada padre, vada.
4: Sono stato al supermercato l'altro giorno con padre Giuseppone, che gli piacciono tantissimo i fagioli. Noi andiamo,
1: padre Giuseppone,
4: andiamo alla Conad perché abbiamo
2: perché
4: una convenzione con loro.
2: Ecco.
4: Quindi andiamo lì, cerchiamo, andiamo nel reparto scatole, cerchiamo scatole, scatole, scatole. A un certo punto troviamo dietro, c'era un tizio che stava dormendo lì. Allora lì Giuseppone mi ha detto: ma è normale, perché alla Conad ci sono persone oltre alle cose.
2: Ah certo, quindi insomma diventa casa anche per loro. Bella questa, padre Luigi, diventi sempre più originale e simpatico, non possiamo veramente fare a meno della tua verve. Allora qui si stanno scompisciando. Luca Alcatron, perché state morendo dal ridere?
5: Perché stavamo prendendo in giro padre Luigi che recita facendo anche le facce.
2: Certo, ormai
1: allora abbiamo un padre Lidia in questa trasmissione
2: unico. Originale,
1: espressività di una cosa. Tra l'altro abbiamo mille telefonate, Lidia, di tutte queste donne che chiamano.
5: Tutte queste vecchie.
3: Sono suore, tutte suore.
1: Non sono suore, vogliono tutte parlare con padre Luigi.
2: Lo so.
1: Sembra, capito, uccelli di rovo, padre.
2: No, però si sta verificando anche un altro fenomeno, perché da quando io ho dato la descrizione di zio Joe in incontro,
1: anche zio Joe sta andando.
2: Stanno arrivando telefonate di questo muscoloso occhi azzurri.
5: Zio Giovi.
2: Ecco, zio Giovi.
5: Zio Giovi controlla. Ricordatevi di Echelon, ricordatevelo.
2: Controlla, ma
1: che ce l'abbiamo ricordato, zio Giovi?
2: Scusa, non ma zio Giovi, ma sei anche il controllore dell'ATAC? No, questo
5: niente,
2: sì.
5: Niente, no, niente ATAC. Qui si fa solo Echelon. L'occhio, vi guarda. Noi
1: solo...
5: siamo sempre.
1: Ma che c'entra l'ATAC?
5: Ricordatevi sempre sotto le telecamere. Buonanotte
1: Lidia, ADAC, associazione teologica amici Cristo.
2: Attaccamose tutti per incontrarci nella prossima puntata di mercoledì prossimo alle ore 16. Luca Alcatron, ci hai salutato?
6: Sì, ciao
1: quando
6: a tutti.
1: Quando andiamo in replica, Lidia?
2: Il sabato alle ore 13.
1: Lidia, da dove trasmettiamo poi?
2: Dal Bar Bernardino.
1: Le sa tutte.
2: Rimanete sempre con noi. Alla prossima. Ciao, siamo qui a Trastevere, ricordatevelo.
1: Ciao.
7: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
8: Troppo Forti!
7: No, ma lo volevo dire io!
8: Troppo Forti con Alex De Sì!
9: Hai capito? Ho capito sì! Mica sushi!
10: The Night Life.
11: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
10: The Night Life.
12: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
13: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
8: Ora
0: La Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
14: Sono Giallo TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe emissioni.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata come al solito Carlo Cairoli in collegamento. Ciao Carlo, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: E Daniele Vansecchi, ciao Daniele.
2: Eccoci, sono qui col mio maglioncino ceruleo.
1: Esatto. Bravo, maglioncino ceruleo perché Stanze di Cinema vi fa anche da informazione, probabilmente vi sarà sfuggito perché se ne è parlato pochissimo ed è uscito un po' sotto traccia, ma siamo qui per ricordarvi che è uscito nelle sale Il Diavolo Veste Prada 2, il seguito da ormai cult sul mondo della moda, e ne parliamo insieme.
0: Sì, cominciamo da un dato semplice: 17 milioni in 7 giorni di programmazione. Devo dire che se ne sono accorti. L'Italia è il secondo mercato mondiale del film. Di questa cosa si sono accorti negli Stati Uniti. Insomma, evidentemente il film ha lasciato un segno.
2: In fase di produzione.
0: Se ne erano accorti in fase di produzione, sì, lo diremo. Sono passati 20 anni a Runaway e anche nella realtà, naturalmente, la patinatissima rivista di moda diretta da Miranda Priestly. Ma la musica è cambiata: il cartaceo è riservato solo a un book annuale, mentre le metriche guidano la rivista online. Il politically correct e il Me Too hanno contenuto certe asprezze della mega direttrice, che si appende addirittura da sola il cappotto invece di lanciarlo come faceva nel primo film. Non usa più parole sconvenienti e si è dovuta piegare anche alla body positivity. Per il resto, nella redazione tutto sembra essere rimasto come un tempo, a partire da Niger, il fidatissimo braccio destro di Miranda. Solo che la rivista è inciampata in un'azienda che sfrutta i suoi lavoratori e il danno reputazionale deve essere immediatamente arginato. L'anziano proprietario Irv decide così di offrire il ruolo di supervisionare i contenuti della rivista a una vecchia conoscenza del gruppo, Andy Sachs, l'ex assistente di Miranda che aveva lasciato Runaway 20 anni prima per inseguire le sue aspirazioni. Dopo una carriera nel giornalismo d'inchiesta, Andy si ritrova tuttavia licenziato dal suo giornale con un messaggio telefonico proprio mentre sta per ritirare un prestigioso premio per il suo lavoro. Accetta così la proposta allettante di Irv e si ripresenta a Miranda, che neppure la ricorda. Gli attriti iniziali lasceranno il posto ad una più solida collaborazione quando Andy riesce a ottenere un'intervista con l'ereditiera Sasha Bars, che non parla con la stampa da 3 anni dopo il divorzio dal marito milionario. Le due dovranno inoltre affrontare una nuova sfida editoriale che mette in discussione la stessa sopravvivenza di Runaway quando Irv, il proprietario, muore di infarto alla festa del suo 75esimo compleanno. Il figlio Jay, che veste solo orrende tutte in tessuto tecnico, decide di affidare ai suoi consulenti il rilancio economico della rivista. Ed Emily? Sì, c'è anche lei, ma ha fatto carriera nel settore come vendore e ora è una spina nel fianco di Miranda.
1: Fare un seguito dopo 20 anni è sempre a rischio macchietta, ma devo dire che questa volta sono riusciti a creare uno sviluppo coerente dei personaggi e di un mondo come quello della moda che è cambiato tantissimo nell'editoria. Devo dire che gran merito va dato agli sceneggiatori dal mio punto di vista e ovviamente alla forza di alcuni personaggi come Andy, ma come Miranda Priestly, ma persino Emily l'hai citata.
0: Sì, guarda, devo dire che sono stati fortunati, nel senso che naturalmente avere Meryl Streep come protagonista aiuta qualsiasi tipo di film, questo bisogna dirlo. E poi devo dire che le scelte delle giovani attrici e dei comprimari fatti allora, no, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, si sono rivelate evidentemente lungimiranti, nel senso che ciascuno di questi ha avuto una carriera piuttosto brillante e quindi tutti aspettavamo il momento in cui il quartetto si sarebbe evidentemente riformato ancora. Devo dire che un po' come accade in tutti i prodotti di questo tipo oggi, la distanza tra sequel, remake, reboot è sempre più sottile, no? Tanti hanno notato come anche questo secondo film abbia una struttura simile nei conflitti tra i personaggi, nel modo in cui la rivista Runaway e la sua guida deve affrontare sfide nuove. E devo dire che intelligentemente però questi 20 anni trascorsi tra il primo episodio e questo non sono trascorsi in vano, nel senso che questo nuovo film racconta, cerca di raccontare, sia pure con tutta la superficialità che ha questo tipo di commedia, che cosa è cambiato nella moda e soprattutto nell'editoria all'interno di questo settore. E quindi, diciamo, con una certa grazia riesce a ricostruire una realtà molto diversa, no? In cui i mecenati sono diventati vacui cultori del nulla, egomaniaci, che lavorano insieme a fondi di investimento, a piattaforme digitali, a conglomerati che ragionano ormai in termini di engagement, di dati,

0: enorme, cioè la magia del cinema si è ritrovata in un film come questo. Sembrava proprio di essere in un mondo ancora dominato dalle star, nel vero senso della parola. E cinema e moda sono ritrovati in questo film, perché ogni tanto accade ancora che al netto della qualità intrinseca di un film ci siano film che diventino cult, che entrino nell'immaginario collettivo, no? E l'esempio del maglioncino Cerulio che abbiamo fatto prima, Miranda Presa, e tante battute, tanti meme sono rimasti in tutti noi, ma davvero al netto della qualità del film, no? Vuol dire che è il cinema che ha saputo dare, e questo per me entra tanto nei milioni già raccolti in questo momento, nelle code che ci sono state, nelle sale strapiene, nella necessità di prenotare prima. Guardate che è davvero un fenomeno raro. Poi è vero che per noi italiani questo aspetto vale ancora di più, perché è chiaro che un film che parla tanto di moda parla tanto anche di noi, e soprattutto un film la cui seconda parte è ambientata fondamentalmente a Milano, la settimana della moda, e poi c'è il Cenacolo, poi, insomma, ci sono tanti aspetti che parlano di noi, quindi chiaramente un aspetto veramente al netto di tutto quello che poi andiamo a dire, questo mi sembra un elemento importante, cioè ogni tanto ritrovare davvero anche un po' la magia del cinema, dello star system, dei costumi meravigliosi, ecco, peraltro da questo punto di vista tutti gli outfit cambiati dalle tre protagoniste femminili soprattutto sono veramente notevoli. E poi andiamo a un film dove ritroviamo effettivamente un tema di calore umano, e ci sembra di stare ancora tra questi vecchi amici, tra queste quattro figure che poi amici non sono peraltro,
1: per niente,
0: quell'ironia, quelle lotte interne eccetera eccetera, però troviamo a casa. Dall'altra parte, come già ha detto Marco, il mondo è completamente cambiato, quindi siamo da una parte in un mondo che è un uguale, ma dall'altra è tanto diverso, e qui secondo me c'è l'aspetto che funziona del Diavolo Veste Prada 2, ed anche forse l'aspetto che funziona un po' meno, cioè c'è da una parte la consapevolezza che il mondo è cambiato e viene raccontato, dall'altra parte sembra quasi graffiare un po' meno del film precedente, perché il film precedente aveva nella sua ironia anche un aspetto di melanconia molto forte, se ve lo ricordate, no? C'è necessità di fare delle scelte, di tagliare fuori dei pezzi, di solitudini, di decisioni brutali, e qui sembrano un pochino essere male, come se tutta la colpa venisse dall'esterno, mentre Diavolo Veste Prada 1, diciamo, prendeva tanto in giro dall'interno, che questo aspetto io l'ho trovato un po' meno, al netto che se uno mi dicesse ti sei divertito, sì, torneresti a bere un cocktail, soprattutto un party insieme a quei quattro, beh, assolutamente.
2: Direi che con il Diavolo Veste Prada chiudiamo questa prima parte di Stanze Cinema. Inutile suggerirvi di andarlo a vedere, perché se non l'avete già fatto probabilmente avete già prenotato il biglietto, quindi ci ascoltiamo una canzone che direi suggella perfettamente questa presentazione. Questa è Madonna con Bow.

0: per il secondo film di cui parliamo oggi a Stanze di Cinema andiamo in Egitto per chiudere la trilogia politica del regista svedese di origini egiziane Tarek Saleh dopo Omicidio al Cairo e Cospirazione al Cairo, e ora al cinema con Le Aquile della Repubblica.
1: Sì, questa volta è direttamente il potere al centro del suo film, a finire sotto il suo sguardo. Saleh, ricordiamo, è una persona non grata in Egitto da quasi un decennio. Il protagonista di Le Aquile della Repubblica è un celebre attore cinematografico che si chiama George Fani, che ha lasciato la moglie e il figlio ormai adulto, frequenta un'attrice che ha la metà dei suoi anni e vive pienamente una libertà secolarizzata che la fama gli consente, almeno sino a quando il dottor Mansour, emissario del presidente Al-Sisi, non decide di fargli comprendere che le cose possono cambiare molto velocemente per lui. È costretto ad accettare di interpretare il giovane Al-Sisi in un progetto di pura propaganda, viene invitato a cena dal ministro della difesa che vuole coinvolgerlo nelle celebrazioni militari perché tenga un discorso proprio davanti al presidente. Conosce così la moglie colta e affascinante del ministro, Susanne, e se ne innamora. Nel frattempo attorno a lui la morsa del regime si stringe sempre di più. Una collega celebre non riesce più a lavorare e gli chiede aiuto. Un vicino di casa viene arrestato dalla polizia senza motivo e il suo stesso figlio è oggetto di sottili minacce da chi intende usarlo per una lotta di potere tutta interna al regime.
0: Anche in questo capitolo, così come per i due film precedenti, Saleh gioca con i generi partendo da uno stile iniziale che sembra e richiama la commedia, per poi declinare in un thriller e anche nella violenza più pura.
1: Sì, è così. Diciamo che dei tre film di questa sorta di ideale trilogia del Cairo, questo forse è il meno riuscito, dobbiamo essere sinceri in questo. C'è evidentemente, come tutti gli altri, c'è Fares, il protagonista, questo attore di origini egiziane che evidentemente con la sua fisicità e con la sua energia, devo dire che riesce sempre a trascinare sulle sue spalle e a prendersi carico del film. È uno dei pochi grandi attori medio orientali, molto popolare anche in Occidente, l'avrete visto soprattutto in tante serie con pieno merito. Devo dire che il suo personaggio è un uomo assennato, imperfetto, naturalmente generoso, coinvolto in una storia molto più grande di lui. A un certo punto si rende conto della disparità delle forze in campo, no? Solo che è un po' troppo tardi. E per un verso è seduto dalla vicinanza al potere che gli rende possibile ogni cosa, dall'altro comincia a capire il prezzo di questa vicinanza e il prezzo di questo potere. E particolarmente inquietante è il ruolo anche del funzionario interpretato da Amer Waked, lo ricordiamo in Siriana, in Contagion, in Wonder Woman 1984, uno dei funzionari del terrore che non ha bisogno mai di impugnare nemmeno un'arma per essere terrificante. E se Lina Kudry è poco più di una presenza che si fa via via marginale accanto al protagonista Fares, è bello invece ritrovare sul grande schermo Zineb Tricchi, la protagonista della formidabile serie francese Le Bureau de Legion, in un ruolo per molti versi simile a quello. Saleh continua a fare cinema politico in modo anche un po' old style, ma sempre, diciamo, a schiena dritta, senza mai nascondere le debolezze e la codardia di chi diventa a suo malgrado strumento del regime.

0: È Lady Gaga, tra l'altro presente in un cameo in Diavolo Veste Prada con la sua Runaway, a introdurci all'ultimo film di oggi. È un film disponibile su Netflix ed è diretto dal regista islandese Baltazar Kormákur. Parliamo di Apex.
1: Sì, c'è sempre il confronto tra uomo e natura al centro del cinema di Baltazar Kormákur, no? Fin dai tempi di The Deep, passando poi per il più celebre Everest, che addirittura ha aperto un'edizione della mostra di Venezia, e agli ultimi Adrift e soprattutto Beast. L'elemento naturale nei suoi film agisce come una sorta di forza primigenia, indifferente e spesso crudele, capace di ridimensionare ogni illusione di controllo umano. Se nei lavori precedenti però la natura era ancora leggibile come una sorta di antagonista concreta, no? Il mare gelido e insondabile di The Deep, la montagna assassina di Everest, l'oceano di Adrift e soprattutto la savana, i leoni, il leone di The Beast, in Apex la natura si trasfigura in qualcosa di più ambiguo, una sorta di sistema complesso, una rete invisibile di relazioni che ingloba l'uomo, lo osserva e lo giudica senza mai esplicitarsi del tutto. Il film si apre su una parete norvegese durante una scalata estrema. Sasha, una Charlize Theron sorprendentemente fisica e trattenuta, è costretta a lasciar cadere il marito Tommy, Eric Bana, nel vuoto per salvarsi da una valanga. È un incipit che non concede scampo e che definisce immediatamente il cuore del racconto, la sopravvivenza come atto ambiguo segnato da una colpa inevitabile. 5 mesi dopo Sasha si sposta nell'entroterra australiano in un viaggio solitario che ha il sapore di una prova, che ha il sapore di una prova estrema, quasi un rito di espiazione. Qui incontra Ben, interpretato da Taron Egerton, figura inizialmente ambigua, poi apertamente predatoria, un cacciatore che trasforma la natura in un terreno di gioco perverso, annunciando alla donna che diventerà la sua preda, in una caccia scandita dal tempo di una canzone. Da quel momento Apex si trasforma in un duello primitivo, in cui l'orrore nasce dall'intreccio tra paesaggio e presenza umana. Ben è un prodotto deviato di quell'ambiente, un uomo che ha interiorizzato la logica predatoria della natura fino a farsene interprete, arrivando a giustificare rituali cannibalici come forma di sopravvivenza e assimilazione.
0: Marco, Kormákur, forse anche per le sue origini islandesi, un paese dove naturalmente la natura è dominante, e come dicevi anche tu nell'introduzione, è un regista che la sfrutta a tutto tondo, non la rende una semplice scenografia ma vera e propria protagonista, e in Apex la natura si fa anche prigione per la protagonista.
1: È così, è un film in cui gli spazi aperti non offrono mai libertà, no? Abbiamo queste gole, i fiumi, le pareti rocciose, diventano sorta di corridoi obbligati, di trappole naturali che rispecchiano un po' la condizione della protagonista. Nel confronto finale tra Sasha e Ben sospesi su una parete, il film ci riporta al gesto originario, no? Quello di trattenere, di tenere o di lasciare andare. Quando Sasha decide di tagliare il legame e lasciar cadere il suo inseguitore, il gesto riecheggia appunto quello iniziale, ma senza appunto nessuna possibilità di redenzione. Non c'è liberazione, solo una diversa consapevolezza della propria posizione nel mondo. Il rapporto fra Sasha e Ben è costruito come su una tensione continua tra due forme di sopravvivenza: da un lato quella della protagonista, no? Segnata dal trauma e dalla colpa, dall'altro quella del killer, che ha trasformato la sopravvivenza in una sorta di sistema ideologico, quasi una religione personale. Il film è interessante, devo dire che certamente non è tra i migliori di Kormákur, ma è, devo dire, molto coerente con quello che ha fatto il regista islandese un po' in tutta la sua lunga carriera. Devo dire che il film poi visivamente conferma le sue qualità, la capacità di costruire spazi che opprimono senza bisogno di chiudersi, no? Così come accade in Everest, l'immensità è il sinonimo di pericolo, ma qui perde ogni residuo epico. Le inquadrature insistono soprattutto su un confronto di linee orizzontali e verticali che sembrano non finire mai, su superfici che cancellano qualsiasi punto di riferimento. E così l'uomo non lotta più per conquistare o per sopravvivere, ma tenta piuttosto di orientarsi in un sistema naturale che non riconosce più davvero.
0: E con Apex, che vi ricordo è disponibile in streaming su Netflix, chiudiamo questa puntata di Stanze di Cinema. Noi torniamo tra 7 giorni per la prossima, e quando volete su stanzedicinema.com, su Facebook e in podcast su tutte le principali piattaforme. Da Carlo Cairoli, Marco Albanese e Daniele Valsecchi, buon film a tutti.
2: scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Trovati a Ora Musica è la vetrina della musica indipendente. Oggi sabato, Ora Musica formato weekend, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare le novità che vi ho presentato durante la settimana. Bene, io sono Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare con voi le novità, ma prima un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1987.

Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che ci ha riportato nel 1987. Ok Italia era il titolo dell'album, Tu vuoi l'America invece la canzone che abbiamo ascoltato. È tempo di novità, novità al primo ascolto, Alice Stocchino.

0: Samuele Cavallo oggi con noi a Ora Musica, nuda in una cabriolet è il titolo del suo singolo. Samuele Cavallo, il Samuel di Un Posto al Sole, il Samuele Cavallo di Tale Quale Show, oramai diventa il Samuele Cavallo dei musical, diventa lunga la lista qui, eh?
1: Intanto Riccardo, grazie per l'accoglienza e per la presentazione. Noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sono felice di essere qui in questo spazio dedicato alla musica. Sì, ormai sono passati un po' di anni e di cose ne sono successe anche di molto belle, quindi Nuda in una cabriolet un fiore all'occhiello che mi fa piacere, insomma, condividere col pubblico, perché è una canzone che mi piace proprio cantare, una canzone che io, cioè, mi fa stare bene quando la canto, anche perché ha un messaggio molto forte dietro un groove molto pop, molto funk, quindi sono felice di presentarla.
0: È bello quando riesci a portare dei messaggi anche con una musica accattivante, che magari è in contrasto anche con quello che è il messaggio, no? Nel senso che dà un'idea, però hai detto una bella cosa, mi piace cantarla perché comunque ci sono quelle canzoni che ti entrano dentro di più, proprio aspetti e le fai più volentieri di altre, è inutile adesso far finta di niente, non è così?
1: Sì, è proprio il groove che mi trascina e penso che, spero, insomma, che sia quella cosa che trascina anche chi l'ascolta, perché è una canzone che si lascia ascoltare e che ti entra dentro, quindi sono veramente felice di quello che è venuto fuori.
0: Stai girando a proposito di live comunque, cioè dopo Tale Quale Show si sono accorti che sei molto di più dell'attore di Un Posto al Sole, perché tu sei arrivato a Un Posto al Sole che già avevi un bel curriculum e delle belle esperienze, no? Questa cosa ti ha aiutato magari a far capire che comunque sei un cantante.
1: Ecco, ci voleva una vetrina come quella di Tale Quale Show per far sì che il pubblico, il grande pubblico, mi conoscesse anche sotto questo aspetto, perché sì, è vero, io ho fatto tanti musical, però molti in teatro, quindi tante tournée, quindi il pubblico magari è venuto a trovarti, ma con un'identità precisa come quella di Samuele Cavallo è arrivata la televisione poi a far sì che questo accadesse, anche se ho sempre pubblicato canzoni, in questi anni mi sono sempre impegnato nella musica e sono contento, insomma, che pian piano stiano arrivando delle cose sempre più grandi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, Samuele Cavallo. So che sei in crociera, ma per lavoro, quindi
1: sì,
0: sei sui mari.
1: Sì, sono sui mari. Ieri doppio concerto, sold out il teatro, bellissimo, bellissimo, veramente. Tanta energia, stamattina sono a pezzi, oggi sono a pezzi, ma ne valsa la pena.
0: Ripagato dei risultati.
1: Sì.
0: Andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet. Grazie a Samuele Cavallo per essere stato con noi.
1: Grazie Riccardo, grazie infinite.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai. Un giro nella tua testa e lo farei. Botto nel fumo stanotte perché so che brucerà

Samuele Cavallo, nuda in cabriolet, è il titolo del suo nuovo singolo. Samuele Cavallo, oggi ospite qui a Ora Musica.

0: The Night Life.
1: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
0: The Night Life.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
5: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio

Basta poco. Questa è la nuova canzone di Chiara Galeazzo, novità a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana. Invece, ad alta rotazione, una novità di settimana scorsa, Cecilia Gayle.

sono passati tanti anni da El Pam Pam piuttosto che altri singoli che hanno segnato le nostre estati, in particolare quelle degli anni 90, ma lei è ancora attivissima. Cecilia Gayle, Rompen las cadenas, è il titolo del nuovo singolo. Spazio adesso a Don't Leave.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi lo.

se tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano, dalle luci, dal casino.

lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dat dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Si intitola Se ti ricordassi, il nuovo singolo di Empi, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Invece già da qualche settimana vi stiamo proponendo la nuova canzone di Salvo Buono.

Salvo Buono, ho imparato a volare, è il titolo del suo nuovo singolo. Salvo Buono, che è stato anche nostro ospite nello spazio Interviste. Per l'estate 2026 esce per Elena Presti il nuovo singolo Amor Perdido.

0: Amor Perdido. Questo era il nuovo singolo di Elena Presti, novità a Ora Musica.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 33 minuti.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

Da Bari arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi a Ora Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo. Io ce

0: finale rock oggi qui a Ora Musica, tra i CTRL Z prima e Clara Moroni adesso, con questo singolo che si chiama Lacrime dal Cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.

all'ospedale. Ma si scopre che tu i fili non ce l'hai. Se si accorge che tu ballo non lo fai.

diverte, ma scopre che di fili non ce l'hai. Se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo.

allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiami sui gendarmi.

0: Ma ora in onda su Radio Tigullio Web
1: da uno studio bunker riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce byte, e tu già lo sai, e per questo ti divertirai con i Senza Radio in studio. Eccoci, ben trovati amici. Sono Angelo Franzone e mia compagnia Angelo Franzone. Hai capito? Non c'è l'Andreone Lombardo ed allora che faccio? Mi sdoppio per fare la coppia che scoppia. Non ho capito bene quello che ho detto, beh comunque riparte, ricomincia, perché è già passata una settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti. E quindi questa è la nuova puntata di Shadows Live. Bentrovati in questa settimana. Cosa avete fatto di bello? Cosa avete fatto di buono? Avete costruito qualcosa? Potete andare fieri del tempo passato? Oppure avete sonnecchiato? Avete così schiacciato pisolini? Avete avuto l'abbiocco, il famoso abbiocco post-prandiale, cioè quello che dopo un bel pranzo magari comincia lì a salir su per la nostra mente, annebbiandoci i pensieri e costringendoci a dormire. E di questo che oggi parleremo qui a Shadows Light, di una sorta, vi daremo dei consigli, ecco, per cercare di evitare di cadere in preda a questa scena che ormai è fin troppo familiare: il pranzo gustoso, poi bisogna comunque andare alle attività del pomeriggio e improvvisamente ecco la nebbia che ci annebbia la mente, la debolezza e il sonno che ci pervade. Come salvarci da tutto ciò? Seguite lo Shadows Light, anzi, prima iniziamo dalla nostra sigla.
2: Vai, sì.

manchi. Ci manchi solo tu, Andrea Lombardo. Ed è da tempo che ci manca l'Andrea Lombardo, vittima ormai di chissà quale forma di abbiocco post, come dire, che gli impedisce di essere qui a far la puntata di Shadows Light insieme a noi. Però ritornerà, noi lo salutiamo, lo abbracciamo e cerchiamo di entrare nel vivo di quello che è questo programma, cioè il parlar di nulla, o comunque il nulla che si fa argomento, si mette in luce e poi insieme se ne ride delle ombre. Abbiocco postprandiale, cioè questo nemico della nostra produttività, del nostro benessere, che colpisce tutti indistintamente, che siate studenti, che siate lavoratori, che siate giovani, che siate un po' più in là con gli anni. E c'è questa cosa, ma dobbiamo capire per quale motivo. Non siamo condannati a subirlo passivamente, perché ci sono delle cose che possiamo fare per cercare di evitare che ci venga l'abbiocco e quindi poi essere improduttivi per buona parte del pomeriggio. Ci sono delle strategie, delle cose mirate, ve le diremo qui a Shadows Light, ma prima iniziamo a questa potrebbe essere per esempio una delle strategie, cioè quella di mettere la musica a palla, la musica tunz tunz, quella che vi fa divertire un po', che vi tiene svegli, che vi fa ballare e che fa tipo così, tunz tunz tunz.

Division, Bebe Rexha. Qui a Shadows Light vi abbiamo dato la botta di risveglio. E questo era l'angolino Tunz Tunz, serve per quelli presi dal biocco, perché oggi è di questo che si parla, di quel biocco che viene dopo pranzo e che poi magari ci costringe a schiacciare un lungo pisolino e ad essere, come dire, poco produttivi durante quel periodo. E allora come fare, come salvarsi da tutto ciò? Esiste una qualità della vita che può essere migliore subito dopo il nostro pranzo? A noi vi diamo dei consigli per cercare di capire se è vero che esiste intanto e

dire che cos'è questo abbiocco postprandiale, perché non è solo frutto della nostra immaginazione, non colpisce solo una fetta di popolazione limitata, perché abbiamo visto che giovani un po' più in là con gli anni, studenti, lavoratori, anche chi non fa nulla è colpito da questa cosa, che magari la credenza popolare lo attribuisce unicamente a questo richiamo di sangue verso lo stomaco per la digestione, che è una cosa che avviene, ma non è l'unica spiegazione di quello che avviene quando noi abbiamo questo abbiocco, perché l'impatto sulla sonnolenza è molto limitato, il fatto che il sangue affluisca verso lo stomaco per la digestione. Ci sono delle altre cause che sono molto più complesse e soprattutto molto più importanti, quali prima fra tutte ovviamente la qualità del pasto, perché è la causa diretta più controllabile. È chiaro che se voi fate un pasto super abbondante, ricco di carboidrati raffinati come la pasta bianca, il pane bianco, zuccheri semplici, tutto questo provoca un aumento della glicemia nel sangue. Allora cosa fa il pancreas? Risponde a questo aumento di glicemia rilasciando una massiccia dose di insulina per gestire questo picco di zuccheri. Questo sbalzo ormonale può favorire l'ingresso nel cervello di triptofano, che è un amminoacido precursore della serotonina, che chiaramente è il neurotrasmettitore del relax, e ora questa serotonina si converte poi in melatonina, che è l'ormone del sonno, ed allora il risultato qual è? Quello di avere questo torpore che ci porta così ad addormentarci. Invece no, noi dopo pranzo, anzi intanto manteniamoci leggeri e poi ci dobbiamo rialzarci sempre, così come ci insegna Salvo Buono con questo brano "Ho imparato a volare".

0: Shadows Light.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

È il Summer Funk, è il brano di Francesco Gabbani, brano dell'estate, visto che insomma ci avviciniamo ormai a quella che è l'estate dei tormentoni che avanza, e questo si propone, un summer funk, quello di Francesco Gabbani. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando per esempio avete finito di mangiare, avete fatto un pranzo luculliano, così come si suol dire, un bel pranzo abbondante che poi vi fa venir giù l'abbiocco. Ora, uno dei motivi per cui ecco viene l'abbiocco è proprio questo, la qualità del pasto, quindi attenzione che un pasto leggero chiaramente aiuta, ma non basta, perché poi questo incide anche sul ritmo circadiano. Che cos'è sto ritmo circadiano? È il nostro orologio biologico che governa il nostro ciclo sonno-veglia. Ora, chiaramente nel periodo, anzi nelle ore che vanno dalle 14 alle 16, prevede questo orologio biologico che ci sia un calo naturale del livello di allerta, e quindi questo che è del tutto normale, un calo fisiologico assolutamente normale, viene amplificato ovviamente dal fatto che noi abbiamo mangiato a pranzo veramente delle cose allucinanti. Ecco, se poi avete una mezz'oretta di tempo per la pausa pranzo, ecco, mantenetevi leggeri, inutile che vi strafogate e poi arriva e si sballa anche il ritmo circadiano. Quindi stiamo attenti, perché la cosa principale ovviamente è sempre quella. Ora io vorrei sapere da voi, che magari vorreste mandare un messaggio, un vocale al 333 3831 587, se non vi è mai capitato, ecco, oppure se invece vi è capitato di essere vittima dell'abbiocco post prandiale. Intanto ci godiamo Charlotte Carden.

0: domenica.
1: Buona domenica! Anche quando domenica non è, e se voi quando non è domenica mangiate come se fosse domenica, ecco che poi arriva e lì vi aspetta dietro l'angolo l'abbiocco postprandiale. Attenzione, questo è Shadows Light, noi stiamo parlando proprio di questo, vi daremo dei consigli perché ci sono delle strategie di due tipologie. Una è immediata, cioè fai qualcosa subito per cercare di riprenderti e quindi di fuggire da quello che è l'abbiocco postprandiale. Oppure fai qualcosa di ben definito a lungo termine.

termine per evitare appunto la sofferenza di questo abbiocco postprandiale, che è causato, abbiamo detto, sicuramente dalla qualità del pasto, cioè dal fatto che voi fate un pasto molto abbondante, ricco di zuccheri semplici, di carboidrati raffinati, che vi porta poi uno sbalzo ormonale e che va a incidere sul ritmo circadiano, è controllato anche dalla disidratazione, perché la disidratazione può causare affaticamento e difficoltà di concentrazione, ed è causato anche dalla carenza di sonno, cioè voi dovete pensarci prima, la sera prima, no? Perché se dormite male durante la notte, poi l'abbiocco tra le 14 e le 16 è lì che bussa alla vostra porta, perché dice: oh, io devo recuperare il sonno. E quindi è così. Allora, le strategie immediate, cosa fare proprio per evitare, per dire: ecco, adesso mi alzo e mi passa il sonno. Proprio questo: alzarsi, camminare per 10-15 minuti, preferibilmente all'aria aperta, è un rimedio potentissimo, perché questo vi permette di riattivare la circolazione, vi aiuta a far produrre melatonina. Il cambio di scenario, perché magari siete diciamo all'aperto, vi aiuta in qualche modo anche così a riprendervi, ed è importante questo, perché una delle strategie è proprio quella, è alzarsi da tavola dopo pranzo, è quello il punto.

0: Shadows Light.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

yes, King of my castle. Questo Shadows Light ci abbiamo pensato noi, nel senso che abbiamo pensato che magari il momento della Bioco arriva quando meno ve lo aspettate, e allora vi sparate questa cassa nelle orecchie e vi riprendete e la Bioco vi passa. Perché una delle cause della Bioco, abbiamo detto forse la principale causa della Bioco, è il vostro pasto pesante, quindi fate un pranzo abbastanza pesante, però ascoltare musica energizzante, per esempio mettere le cuffie e ascoltare una playlist con ritmo vivace e allegro come questa, può influenzare direttamente il nostro stato d'animo e i nostri livelli di energia, favorendo quindi uno stimolo uditivo che combatte il torpore. Per cui utilizziamo la buona musica, utilizziamola bene, e così ci passa anche il nostro torpore. Poi dobbiamo fare anche una strategia immediata, potrebbe essere anche quella di cercare la luce naturale. Ecco perché le luci, anche queste che consumano poco, le luci a LED, non sono luce naturale. Ed allora aprire una finestra, uscire al balcone qualche minuto, prendere la luce solare è il più potente regolatore del nostro orologio biologico, e comunica al cervello che è ora di essere vigili e attivi, perché il sole è alto nel cielo ed allora noi dobbiamo essere produttivi. Italia che produce, Italia che lavora. Quindi insomma, ecco, ci facciamo passare quello che è il nostro abbiocco post prandiale, perché succede a tutti, ragazzi. E poi magari durante la pausa pranzo si esagera un po', poi c'è il dolcetto, c'è il caffè, c'è l'ammazza caffè, insomma c'è di tutto e di più. Per cui la musica è importante, potete anche crearvi la vostra playlist che vi fa star bene, no? Anzi, se volete, visto che siamo arrivati al momento della playlist che ci fa star bene perché ci ricorda gli anni che furono, e chi non ha vissuto gli anni che furono potrebbe invece capire come sono stati gli anni che furono, potete organizzarvi una playlist 80 e 90. Anzi, se volete, mandate un messaggino al 333 3831 587 e scegliete voi i vostri brani anni 80 e anni 90, quelli che vi piacciono di più. Noi per esempio vi proponiamo uno dopo l'altro questi, che ecco, questo poi apre il decennio degli anni 80, ve lo ricordate tutti sicuramente.

ce la ricordiamo molto bene. Era il 1993. Il brano si intitola Apache General Base. Prima avete ascoltato invece un brano del 1980, tutto in francese, Amore Solitaire, non so se l'ho detto bene, era Lio, che in quell'anno raggiunge la prima posizione qui in Italia con questo francesismo, anzi con questo brano in francese. Questo è sempre e solo Shadows Light, il programma che vi fa tuffare negli anni 80 e 90, in modo da riemergere, rigenerati, senza più quell'abbiocco che sentivamo addosso, magari dovuto ad un pranzo pesante. E così che, insomma, noi cerchiamo di farvi compagnia durante la nostra giornata. Noi senza radio, giovani piccoli, poveri senza radio e anche orfani senza radio, perché in questo caso io sono Angelo Franzone, l'Andrea Lombardo è assente e quindi da un po' che ormai ci manca, e quindi torneremo di nuovo insieme. Allora, strategie immediate anti abbiocco, cioè le cose da fare subito quindi per cercare di combattere l'abbiocco, sono sicuramente fare una breve passeggiata che ci aiuta, 10-15 minuti aria aperta, respirare cose nuove, vedere panorami nuovi, ci aiuta così a risvegliarci. Bene, un bicchiere d'acqua fredda, così insomma ci riprendiamo, ci idratiamo intanto, prima cosa, perché la disidratazione contribuisce a farci venire l'abbiocco. E allora beviamo un bel bicchiere d'acqua fresca, di acqua anche freddina, e ovviamente ci risvegliamo i sensi e aiutiamo a contrastare la sonnolenza. Attenzione, evitate le bevande zuccherate, le bevande gassate, che ecco, poi magari quelle lì invece con lo zucchero contribuiscono a peggiorare la situazione. Cercare la luce naturale, lo abbiamo detto, evitare di stare con le luci al neon o anche con quelle LED, invece aprire la finestra, guardare fuori ci aiuta sicuramente, vedere il sole, farci baciare dal sole. Poi bisogna fare dello stretching leggero, se per esempio siamo costretti alla scrivania, non possiamo muoverci, bisogna eseguire alcuni semplici esercizi di stretching, come quello di allungare le braccia, la schiena, il collo. Questo aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e a migliorare il flusso sanguigno verso il cervello. E ovviamente ascoltare la musica quella non deve mancare mai, musica energizzante, musica che ci fa star bene. E allora energia con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

0: Shadows light.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amico, senza radio.

I need your love. One Republic qui a Shadows Light. E cammina che ti cammina. Ascolta che ti ascolta. Tra un frizzo e un lazzo siamo giunti alla quarta parte di Shadows Light. Con gli One Republic che lasciamo qui in sottofondo fino alla fine del brano, oggi a parlarvi di abbiocco post-prandiale, di quelli che sono le strategie immediate anti-abbiocco, ma anche quelle a lungo termine, come per esempio curare l'igiene del sonno, assicurarsi di dormire tra le 7 e le 9 ore per notte con un sonno di qualità adeguata è la base fondamentale per avere energia per tutto il giorno e quindi contrastare il calo fisiologico tra le 14 e le 16. Fare attività fisica è molto importante perché migliora la sensibilità all'insulina, che quindi così aiuta il corpo a gestire meglio gli zuccheri, e aumenta anche i livelli di energia e regola il ritmo circadiano, che è il nostro orologio che gestisce i nostri momenti sonno-veglia. Bisogna ovviamente cercare di non abbuffarsi, perché è meglio consumare un pasto moderato e, se necessario, poi magari a metà pomeriggio fare uno spuntino, in modo da non appesantirsi troppo. Masticare con lentezza e con consapevolezza, perché mangiare di fretta ostacola la digestione, porta ad ingerire più cibo del necessario, e quindi masticare bene ogni boccone facilita invece il lavoro dello stomaco. E poi attenzione all'alcol, perché l'alcol ha un potentissimo effetto sedativo, per cui anche un solo bicchiere di vino a pranzo può amplificare notevolmente la sonnolenza pomeridiana. Per cui, se volete essere attivi nel pomeriggio, evitate di bere vino magari durante il pranzo, perché poi questo effetto sedativo magari vi fa in qualche modo intorpidire. Ed allora, per evitare ciò, bisogna fare qualcosa, bisogna muoversi, bisogna

porno qui a Shadows Live. Ok, e allora noi ci avviciniamo a quella che è la fine di questo programma, perché con, come tutte le cose belle oserei dire ad inizio o alla fine, e spero che questa sia stata una cosa bella, se non altro per la musica che abbiamo ascoltato e che ascolteremo ancora qui all'interno dello Shadows Light. Ed allora, a parlar di consapevolezza, di pisolini post-prandiali, noi andiamo a capire invece che cosa davvero dovremmo mangiare a pranzo per evitare questa sonnolenza che poi ci assale e che ci conquista. Quindi bisogna prediligere proteine magre, quindi nella propria dieta inserire sempre proteine magre come pollo, tacchino, pesce, anche uova, legumi, lenticchie, fagioli, insomma queste proteine che ti danno il senso di sazietà ed hanno un impatto minimo sulla glicemia. Consumare carboidrati a basso indice glicemico, quindi bisogna sostituire pasta e pane con riso, anche nelle loro versioni integrali. Poi bisogna mangiare grassi sani, una piccola quantità di grassi buoni provenienti per esempio dall'olio extravergine di oliva, dalla frutta secca, dai semi, e ovviamente mangiare tante verdure. Metà del nostro piatto deve essere riempito di verdure fresche e di stagione, quindi buona l'insalata perché è una verdura cruda, ma anche delle verdure cotte perché hanno un alto contenuto di fibre, hanno alti contenuti di acqua, contribuiscono a tenerci sazi e però hanno un apporto calorico, ecco, ridotto, in modo da non appesantirci e quindi così sconfiggere quello che è il nostro abbiocco post prandiale. Ma come sempre c'è la musica che ci viene sempre in aiuto ed è quella che ci desta sempre.

Bausa, Magnetic, questo brano che è magnetico, ci rapisce. Siamo a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, te giunti così al momento dei saluti. Oggi abbiamo parlato, noi giovani piccoli poveri senza radio, tra cui io che sono Angelo Franzone, manca, e salutiamo l'Andreone Lombardo. Oggi, dicevo, abbiamo parlato di quello che è l'abbiocco postprandiale, vi abbiamo dato i consigli per cercare di evitarlo in tutti i modi, perché colpisce tutti indistintamente. E allora, ovviamente, certo, mantenendosi in forma e cercando di fare dei pasti non troppo pesanti, magari è più facile riuscire a reagire contro quello che è l'abbiocco postprandiale. Ma intanto noi così vi diamo invece l'appuntamento alla prossima settimana. Shadows Light ritorna stesso posto, stessa ora. Se volete, potete decidere voi l'angolino dell'80-90, e quindi se volete prenotare i vostri brani più belli, scrivete un messaggino al 333-3831-587. Anche più semplicemente, contattateci nelle nostre pagine social scrivendo Senza Radio tutto unito, scrivete un messaggio lì con le vostre canzoni 80 e 90 più belle e ve le faremo ascoltare qui a Shadows Light, ovviamente con un saluto speciale e particolare per voi. Adesso giunge il momento di chiudere la puntata con un brano, ormai è diventata quasi una tradizione quella di chiudere le puntate di Shadows Light con la musica un pochino rilassata, con la musica bella reggae. Noi ci piace così, a noi piace così, ci piace chiuderla storta, in questo caso con un successone del 1972 in una versione reggae del grandissimo Ken Booth, che ecco la riprende nel 1974. Il brano in questione è Everything I Own, in questa bellissima versione reggae. Ce ne sono state anche tante altre versioni, c'è quella di Olivia Newton-John, quella di Boy George, ma insomma tantissimi altri, ma lui è Ken Booth. E allora noi vi salutiamo, alla prossima, ciao!

0: light.
1: Shadows, shadows light. Light.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadows Light con i Senza Radio.
5: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
6: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Radio Tiguglio 24.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Jamiroquai, Virtual Insanity. L'ossessione per la perfezione digitale sta rendendo tutti fotocopie. Parliamo di chi a 20 anni ha già la faccia da Instagram, zigome punta, labbra canotto, sopracciglia ad ali di gabbiano. Profili così piallati da filtri che quando li incontri dal vivo ti serve il test del DNA per capire se sono veramente loro. Tutti cloni. Siamo passati da conosci te stesso a filtra te stesso. L'ossessione per i filtri è un fenomeno psicologico e sociale molto complesso, si chiama selfie dismorfia. La discrepanza tra l'immagine reale riflessa nello specchio e quella perfezionata dai filtri, che altera drasticamente la percezione della propria bellezza. Vi fareste mai un ritocchino? A quanti di voi è capitato di presentarsi a un appuntamento, guardarsi intorno e pensare: ma chi è? Qual è il vostro trauma in versione Tinder? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. Cercate la pagina di Viaggiando, mettete il cuoricino allo speaker.

Qual è il posto più assurdo dove avete visto qualcuno farsi un selfie? Io l'ho visto su un incidente stradale. Noi eravamo lì per terra a tenere il rachide in posizione neutra, a ragnare il soggetto dell'incidente. E qualcuno si faceva il selfie tra le lamiere. Ma state bene o no? Ma è un'impressione solo mia o le ventenni oggi escono tutte dallo stesso stampino? Stessi zigomi, stesse labbra, stesse sopracciglia. Cos'è un copia e incolla di massa? Voi che ne pensate? Ci sono madri che filtrano, piallano la faccia anche dei bambini di 4 anni. Ma che rughe ha un bambino di 4 anni? Le rughe da asilo? Le occhiaie da troppo latte?

0: Vogue. Madonna. Bambini creati con i filtri, bambolotti di porcellana, sembrano usciti dai film di Dario Argento. Poi se lo chiede all'intelligenza artificiale ti fa anche il rap. Dici che è amore ma è solo ritocco, povero bimbo, sembra un bambolotto. Naso sparito e pelle di seta, lo vendi per un like su questo pianeta. Tra poco i vostri messaggi. Sceglierò quelli più belli, ovviamente. Li filtro. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo, quelli che non somigliavano minimamente alla foto del profilo.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.

Beyoncé, Pretty Hearts. Marco da Roma ci ha scritto: cena con Miraggio. Lei su Instagram era un mix tra Angelina Jolie e Sandra Bullock. Ma al tavolo si è presentato un soggetto ignoto. Come ne sei uscito? Dicendo che la nonna è rimasta chiusa fuori sul balcone. Tu avevi le chiavi di casa.

Per tutti quelli che si sono innamorati di una foto e poi si sono ritrovati a pranzo o a cena con un avatar sconosciuto, il prossimo brano è l'ideale versione un po' roccheggiante. Def Leppard, Photograph.

Mentre oggi tutti usano filtri per sembrare splendidi splendenti, qualcuno ci ricorda che per essere veramente splendidi bisogna essere nudi e crudi. È uno schiaffo a chi pialla le rughe dei neonati, un elogio alla vita che passa, uscire allo scoperto senza trucchi e senza scorciatoie. Smettere di recitare un personaggio è l'unico modo per far esplodere la bellezza. Niente trucco stasera, voglio guardarti in faccia per quello che sei. Renato Zero.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18 e 30 minuti.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
4: scemo! Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
5: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
4: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
5: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
4: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
5: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
4: Shadow Slide con i Senza Radio.
6: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
7: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
8: La magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Alexander O'Neill, Fake. You are just a fake baby. La canzone è per chi usa filtri troppo pesanti.

Instagram per la tutela della salute mentale dei propri iscritti ha rimosso milioni di filtri lasciando i suoi 140. C'è anche la nuova maleducazione: applicare filtri alle foto altrui senza consenso. Ormai la realtà è diventata un genere di nicchia. Il paradosso è, oggi, essere normali e spettinati è un atto rivoluzionario. Come dice Sonia da Torino, sono stanca di vedere ventenni che sembrano cinquantenni restaurate male. Ridateci le facce normali, i pori della pelle, le occhiaie vere di chi lavora 8 ore al giorno. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il disastro dei ritocchini, la dittatura del Botox, i filtri di Instagram.

0: i ritocchini. A me nemmeno Photoshop mi salva. A me mi si può dire? Non lo so. Interagite con noi. C'è anche poi il chirurgo plastico volendo, eh.
1: Ragazzi!
0: Però io, onestamente, come dice Caparezza,
1: tutti via!
0: Non me lo posso permettere.
1: Come, perché? Perché non me lo posso permettere?

Rich Girl. You're a rich girl and you've gone too far. Sei una ragazza ricca e ti sei spinta troppo. Proprio come i filtri di Instagram, dove la realtà non è più quella della fototessera, della carta d'identità. È tutto virtuale. Poi vi dico cosa hanno combinato Kris Jenner e Gordon Ramsay.

Not Your Barbie Girl, non sono la tua Barbie, Ava Max. Nello stesso giorno Kris Jenner, la signora Kardashian, ha postato una foto con lo chef Gordon Ramsay, quello delle cucine diaboliche. Entrambi sembravano fatti di cera e levigati con il marmo. Peccato che Gordon abbia postato la stessa foto senza filtri, rivelando rughe, occhiaie e pura verità. Si firma anonima: ho fatto il botox sulla fronte per non avere rughe, risultato, ora ho un'unica espressione per gioia, dolore, lutto e vincita al Super Enalotto. Un marmo di Carrara praticamente. Lui si firma: Gianluca, la mia ex si è rifatta il naso alla francese, adesso quando tira su col naso fischia come un treno a vapore. Un treno a vapore francese, evidentemente. Ricordate, un filtro può spianare le rughe, ma non può stirare la stupidità. Restate brutti, ma veri.

It's got to be real, Lisa Stansfield. Se parliamo di ritocchini e filtri, è la voce più onesta del panorama pop. È rimasta sempre famosa per il suo rifiuto alla chirurgia. Non voglio ricorrere al botox o alla plastica, ha spesso detto, vuole vedere le sue espressioni. Perché troppi ritocchi rendono le persone tutte uguali e un po' spaventose.

un'altra bellezza senza tempo qui a Viaggiando Night and Day Show. Sade Adu, bellissima come sempre, come la sua voce, come la sua musica. Siate brutti, spettinati, ma soprattutto veri, che di cloni ne abbiamo già pieni social.

Dai testi al vetriolo di Caparezza, la classe di Sade, The Riol, Lisa Stansfield. Un viaggio tra musica e realtà che ci insegna la lezione che la perfezione digitale è un'illusione che sbiadisce, mentre l'identità autentica non passa mai di moda. Volete mettere il fascino di un volto che ti racconta una storia? Spegnete gli schermi, abbracciate i difetti, la vera bellezza non ha bisogno di aggiornamenti. E se non vi quadra Instagram con lo specchio, tranquilli, si chiama realtà. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alla prossima settimana, e comunque tu resti troppo bella.

0: Britney è il secondo album di Whitney Houston, pubblicato a maggio del 1987 con un enorme successo di vendita. 21 milioni sono le copie vendute e I Wanna With Somebody è il secondo singolo di maggior successo della storia di una cantante femminile. Con l'artista di Los Angeles scomparsa nel 2012 inizia un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa bellissima voce diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini, subito con Aretha Franklin.

0: E se per Whitney Houston era il secondo album nel 1987, qui siamo nel 29esimo album di una delle regine dell'R&B, Aretha Franklin, 1983, album prodotto da Luther Vandross, Jump to It, che non ebbe un grande successo, così Aretha decise di non fare più produzione con Luther. Get It Right era un estratto di quest'album, adesso l'hip hop con gli Africa Bambaataa, ma con la collaborazione di James Brown.
1: Everybody over there, educate everybody over here.

Lance Taylor, ma da tutti conosciuto come Africa Bambaataa, che ci ha lasciato un mese fa per un brutto male. Qui in collaborazione con il padrino del funk James Brown era Unity. Il prossimo gruppo mescola elementi di jazz, funk e blues insieme, sono i War di Eric Burdon con la voce inconfondibile di Charles Miller. Ascoltiamo Lou Rider.

Erano i War. Ci sono canzoni che non puoi semplicemente ascoltare, devi viverle e lasciarti travolgere. Another Star di Stevie Wonder è una di quelle, uno degli album più importanti della storia della musica, Songs and the Key of Life, con la collaborazione alla chitarra di George Benson.

0: tardi, Stevie Wonder chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Prestiamo a vivere un tour importante per Chris Brown insieme ad Usher. Ha venduto 140 milioni di dischi ed è forse l'artista afroamericano con gli incassi più alti anche nei live. Brown, il suo ultimo album, questo è un estratto insieme a Leon Thomas, era Fallin. Uno dei nomi più interessanti della scena dell'R&B è Otis Kane, è appena uscito il suo nuovo singolo, molto raffinato, si chiama Heaven.

Era Otis Kane. Adesso una delle novità più interessanti arriva da Orlando e si chiama Sinead. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Wonder.

I Down to the Bone sono un gruppo acid jazz inglese. Il titolo del brano è un invito a scatenarsi in pista e fare festa. Get up and dance insieme alla mitica Hill Street Soul.

È una canzone che mette buon umore già al primo ascolto. Erano Elvin Fraser e Marlon McLean con Phil Wright. Dopo 7 anni di silenzio è ritornata con un nuovo singolo. Lei è Chaka Khan.

0: Oggi abbiamo ascoltato Chris Brown con Fallin, Otis Kane con Heaven, Schneider con Wonder, Down to the Bone con la collaborazione di Hill Street Soul con Get Up and Dance, Alvin Fraser e Marlon McLean con Feels Right. E dopo 7 anni di silenzio ritorna con un nuovo singolo, Chaka Khan con Chuckzilla. Erano le 6 novità di oggi che abbiamo ascoltato qui a Black Coffee.
1: Nome
2: Alex,
1: cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
7: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
8: Ten. Welcome a Radio Show.
9: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
10: New Time Music.
11: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
12: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
13: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
12: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
13: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
12: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
13: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
12: Shadow Slight con i Senza Radio.
14: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
15: Oh no, è molto di più, amica mia.
14: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
13: Radio Tiguglio.
16: Grandi emozioni musicali.
17: Black Coffee. Black Coffee.
18: Black Coffee.

0: I Can't Stand the Rain, una canzone originariamente cantata da Ann Peebles nel 1973, ma noi tutti, almeno io, ricordo la versione disco degli Eruption del 1978, il più grande successo del gruppo inglese. Andiamo sempre con lo stesso ritmo, sullo stesso genere musicale, la Peter Jacks Band, una produzione disco italo-americana. Gli autori sono gli stessi dei Change, Jack Fred Petrus e il nostro Mauro Malavasi, che poi sono anche gli stessi della BBQ Band. Pochi successi ma buoni, questa si chiama Easy It.
1: 1980.

Era la Peter Jacks Band, una terza parte con tanti apripista, narrata Michael Walden. Il prossimo artista, oltre ad essere un cantante, un compositore, è stato anche un produttore di tante star, tra cui Al Jarreau, le Sister Sledge, Whitney Houston e Mariah Carey. L'album si chiama The Dance of Life, con tutta la sua gioiosità. Questa è Tonight I Am Alright.

Era Narada Michael Walden con Tonight I Am Alright. Il prossimo artista ha passato una vita alla gloriosa casa discografica Stax Record. Il filosofo del soul Johnny Taylor, in un brano dove hanno collaborato elementi dei Parliament, tra cui spicca il basso di Bootsie Collins. Il suo più grande successo, 1976, arriva Disco Lady. Shake it.

Era Johnny Taylor con Disco Lady, una bellissima copertina, è stato il disco del 1976, Look Out For, dei fratelli Johnson, sotto la produzione del rassicurante, sempre vincente Quincy Jones, qui a Black Coffee, I'll Be Good To You.

0: Billy Withers chiude la puntata di oggi di Black Coffee. Il viaggio musicale tra il passato e il presente della musica soul, funk e anche un po' di disco qui a Black Coffee è durato quasi un'ora. Un ringraziamento ovviamente ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. Radio Tigullio presenta
2: dal B-Human Studio, vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni,
4: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
2: alla console Paolo Tocco. Nuova puntata di Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
4: e bentornati da Marco Testoni. Ciao.
2: Ciao a tutti. E in copertina c'è un cambio copertina nella rivista Classic Rock, che è un po' la rivista alla quale ci ispiriamo sia per parlare dei grandi big del rock sia poi per tante notizie in edicola. Quindi ci sono i Genesis, però attenzione, non quelli con Peter Gabriel, i Genesis senza Peter Gabriel. E quindi quando, come stavamo commentando poco fa, quando loro diventano un po' più pop, no, rispetto alla partenza. Però molti si sono chiesti come mai Peter Gabriel fosse andato via, perché in genere litigavano, no? E oppure i leader, il cantante se ne andava per i fatti suoi perché voleva fare la carriera. Invece in questo caso c'è un'altra storia. Marco, raccontiamola un attimo, qual è il vero motivo per cui Peter poi si allontanò dai Genesis?
4: Insomma, è una storia da un certo punto di vista sofferta per Peter Gabriel, perché lui si allontanò per motivi familiari, cioè la figlia non stava bene, era appena nata, e quindi lui preferì stare vicino alla famiglia e non andare in quelle lunghe tournée massacranti che facevano i Genesis, per cui la separazione fu accettata ovviamente con molta tranquillità dalla parte del gruppo.
2: Sì, e comunque loro hanno cominciato a vendere un numero incredibile di copie, tant'è che il Classic Rock di questo mese parla soprattutto del grande successo di un LP in particolare, no? Che ha venduto non so quanti milioni di copie. Marco, diamo un po' di dati.
4: Allora, stiamo parlando di Invisible Touch del 1986, che vendette una cifretta così, 15 milioni di copie in tutto il mondo, e fu anche il vertice della loro popolarità mondiale. Ormai Peter Gabriel se n'era andato da circa 10 anni e loro piano piano da progressive diventarono un gruppo pop rock.
2: Sì, è interessante poi vedere come parallelamente, anche se non a queste cifre così grandiose, ma il nome di Peter Gabriel è rimasto tra i grandi big del rock, anche perché Peter Gabriel poi ha raffinato un po' le sue scelte musicali, tant'è che si è dedicato anche a un recupero del popolare. Ecco, abbiamo detto abbastanza, quindi resta ora la voglia subito di ascoltare il brano che poi praticamente dà il titolo all'LP, Genesis
4: Invisible

0: Eccoci qui a Classic Rock On Air, sono qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Sì, e naturalmente è il momento di dare spazio non agli emergenti, ma alla musica, diciamo, che difficilmente i media ufficiali trasmettono, vuol dire musica di qualità, no? Ma Nando, naturalmente. Quindi formazioni etno, rock, in questo spazio noi ci piace anche lanciare in collaborazione con Audiocop e con l'altoparlante anche emergenti. Questa volta questo brano che stiamo per trasmettere ce lo segnala Paolo Tocco, di famiglia da noi, perché è anche il nostro preziosissimo tecnico del suono.
1: Che salutiamo, Paolo.
0: Che salutiamo, ciao Paolo. Allora, ci è piaciuto questo brano, l'abbiamo sentito un paio di volte prima di trasmetterlo con Nando. È una bella romana, il video molto bello, vi invito a vederlo. Bello il video, bello la location, bella anche le immagini dei ragazzi che si vedono, sia lui che lei, e stanno in zona graffiti, quindi ovviamente si tratta di musica impegnata già soltanto a vederlo il video. Stiamo parlando di un brano in inglese, loro sono già, io credo che li abbiamo già trasmessi a demo in Rai già da qualche anno, e sono una band molto molto interessante, fanno Nando, e fanno una musica

0: settimo piano e ci è molto piaciuta.
1: Bene, abbiamo fatto venire voglia ai nostri ascoltatori di ascoltarle, quindi io direi di trasmetterlo. Allora, L.
0: Silent Search o Spring.

0: Ed è sempre all'ascolto di Classic Rock on Air, e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare, ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini. Quindi è il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Privitera. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto dell'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria.
0: Certo, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what?

0: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
1: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical, ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. Quindi cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei, sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
0: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
1: sì.
0: Ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Dozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
1: Sì, ho concluso da poco il mio tour, circa 2 anni fa abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo, e l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco prendendo la chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical, è una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento, e mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
0: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita, così come vengono utilizzate nel musical, hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattati ai momenti, che tu sappia?
1: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
0: Grazie mille, Umberto Dozzi.
1: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano veramente particolare. In occasione dell'uscita di Lady Frisbee, l'ultimo album di Tony Melillo, vi porto Tachicardia. Il brano, che è accompagnato anche dal videoclip, ci fa entrare all'interno di questa attesissima uscita discografica. Dico attesissima perché Lady Frisbee va considerato un po' come l'album del cuore. Sono 13 tracce da ascoltare lentamente, ma con una dolcezza e sempre con un sorriso. L'album è dedicato a Quartina, il cane che ha portato Melillo a stravolgere completamente la sua vita, ad abbandonare la grande città per trasferirsi a Stresa, sul lago, riconquistando così quello spazio interiore per ricominciare a fare musica. E lo fa egregiamente, con la produzione di un grande musicista come Joe Barbieri, in un album di cui sicuramente torneremo a parlarvi. Intanto ve la faccio ascoltare, Tachicardia di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutti il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Iennà Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, se le femmine portassero la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema, insomma. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Iennà Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari. È uno dei più grossi suonatori di tamborre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei Moschettieri del Sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa, di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il Sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni di Iennà Romano. Mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille,
1: Anime delle Due Sicilie.

Bentornati all'ascolto di Note di Cinema, la trasmissione che parla di film, ve ne fa ascoltare le voci dei protagonisti e soprattutto vi propone l'ascolto delle canzoni che fanno parte delle loro colonne sonore. Sono quei brani che i registi hanno deciso di incastonare nella storia a sottolineare e dare maggiore enfasi ad alcune scene. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un classico della canzone americana, Aim That a Kick in the Head. Letteralmente, non si tratta di un calcio in testa, nella versione che ne ha fatta Robbie Williams nel 2001. In diversi artisti si sono cimentati nella cover di questa canzone. L'originale è stata pubblicata nel 1960, interpretata da Dean Martin, che è poi quella che si può ascoltare nel film Colpo Grosso. Colpo Grosso non ha nulla a che vedere con la trasmissione che ebbe successo a cavallo tra gli anni 80 e 90, nella quale si videro per la prima volta i topless in TV. Ha invece più a vedere con la trilogia della banda di Ocean, intenta a rapinare casinò a Las Vegas. Si tratta, in effetti, del film che ha suggerito a Steven Soderbergh il remake nel 2001. In lingua originale si intitolava proprio Ocean's Eleven e risale, come la canzone, al 1960. Nel ruolo di Danny Ocean, che è stato poi reinterpretato da George Clooney, c'è Frank Sinatra. Nel ruolo di Brad Pitt c'è Dean Martin, in quello di Don Cheadle c'è Sammy Davis Jr. e in quello di Julia Roberts c'è Angie Dickinson, che ha avuto anche una particina nel film remake di Soderbergh. Anche se nel remake i nomi dei personaggi poi sono diversi, a parte quello di Danny Ocean. Nella

0: traduzione in italiano di titoli originali di film a volte è stata messa molta fantasia e il termine colpo grosso è stato usato diverse volte, come nel caso di Colpo grosso al Drago Rosso, coproduzione tra Stati Uniti e Hong Kong, il cui titolo originale è Rush Hour 2, diretto nel 2001 da Brett Ratner, dal quale ascoltiamo Candice Lowe con No You Didn't Say, preceduta da una scena del film. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Perché te ne vai in giro con 7-Eleven?
3: 7-Eleven?
2: Come il negozio, la sua bocca non chiude mai.
3: Oh!
4: Ehi, ti ho sentito. E ho sentito anche te. Non parlatemi dietro, eh?
2: Voi siete qui per i soldi falsi, non è vero?
4: E tu che ne sai?
2: I pezzi da 100.
4: Indovinato. Ne hai avuti per le mani?
2: Uno dei miei giocatori abituali ha perso $50,000 a un tavolo l'altro giorno. Stavo per mandare qualcuno a dargli una scorticatina. E invece il giorno dopo è venuto e mi ha saltato. Pezzi nuovi da $100 col numero progressivo. Penso a dei falsi, lui è uno che lavora, non ha capitali. Faccio il test e risultano buoni.
5: Hai ancora quei biglietti?
2: Ho ancora i soldi della merenda di quando andava a scuola.
4: Fammi vedere. È falso. Ti ha fregato. Chi è che te li ha dati?
2: Si chiama Zing, portiere a Rain Plaza. Auguratevi di trovarlo prima che lo trovi.

0: Love Again, Drew Hill insieme a Jill Scott, dal film Rush Hour 2. Titolo italiano, Colpo grosso al drago rosso, con protagonista una coppia di attori assortiti, formata da Jackie Chan di Hong Kong e Chris Tucker di Atlanta, Georgia, diretti, come dicevamo, da Brett Ratner, il quale aveva già diretto la coppia nel 1998 nel primo Rush Hour. È arrivato in Italia con il sottotitolo 2000 vaganti. I due interpretano dei poliziotti, il primo in servizio a Hong Kong, l'altro a Los Angeles. Nel primo film si trovano, loro malgrado, a collaborare in un'indagine nella metropoli californiana, mentre nel secondo, durante un periodo di vacanza a Hong Kong, si ritrovano coinvolti in un traffico di dollari falsi e l'attentato all'ambasciata statunitense. La coppia si muove in modo goffo e rocambolesco e, nonostante tutto, risulterà vincente. La serie ha avuto anche un terzo episodio, uscito nel 2007, ancora per la regia di Brett Ratner e con sempre Jackie Chan e Chris Tucker. Quest'ultimo lo abbiamo visto anche in Jackie Brown di Tarantino e più recentemente in Air, la storia del grande salto di Ben Affleck. Il terzo episodio, nelle sale italiane, è giunto con il titolo di Missione Parigi. Girato per buona parte nella capitale francese, questa volta i due detective se la vedranno con la Triade, organizzazione criminale cinese. Da quest'ultimo capitolo di Rush Hour, Case and Joe con Faded Pictures.
1: Sono note di cinema.
2: Tornano i detective più duri e cattivi.
3: Rivediamoci, io prendo le donne. Probabilmente non capisci quello che dico, ma vorrei imburrarti come una fetta di pane tostato.
4: Se dà il caso che io parli sei lingue.
3: Compresa la mia?
4: Vieni di sopra, Spirro, ti darò quello che vuoi.
5: Corri! Taxi!
3: Metti in moto!
6: No, non vi porto.
3: Perché?
6: Gli americani mi fanno schifo, sono il popolo più violento del mondo.
3: Oh! Volevi violence, francese di merda? Beh, l'hai trovata!
2: Chris Tucker.
3: Lì ho un grosso problema.
2: Jackie Chan.
3: Scusi. Le pistole, la sparatoria, ecco che si prova ad essere americani. Sono mezzo cinese, bimbo.
7: Se tu sei mezzo cinese, io sono mezzo nero. Sono tuo fratello, volo, faccio canestro e me la faccio con Lara Croft.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Tomorrow, dall'inconfondibile voce di Amanda Lear, per cominciare la seconda parte di Note di Cinema di oggi, al microfono Werner Altomare. Questa canzone la ritroviamo nella colonna sonora di Benvenuti al Nord del 2012, una produzione tutta italiana diretta da Luca Miniero, che ha preso parte anche alla stesura di soggetto e sceneggiatura. I protagonisti sono Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il primo è Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale di Milano. Il secondo è Mattia Volpe, portalettere nel comune di Castellabate, che vive a casa di mamma con moglie e figlio. La moglie Maria, Valentina Lodovini, non è felice della situazione e cerca di convincere Mattia a comprare casa. Lui invece va in panico al solo sentir pronunciare la parola mutuo. Così, per far star tranquilla la moglie, finge di chiedere un trasferimento a Pordenone. Ma i suoi due colleghi si mettono in mezzo e determinano il suo reale trasferimento al nord, per la precisione a Milano, nell'ufficio diretto da Claudio Bisio. Questo incontro darà l'occasione di giocare sui tic, le nevrosi e sottolineare i luoghi comuni della gente del nord e quella del sud, evidenziando le differenze nei comportamenti, nei modi di fare e anche nelle normali attività quotidiane, come quella di prendere il caffè al bar. Come ascoltiamo dalla scena tratta dal film, con i due protagonisti, seguita da Maledetto quel giorno, cantata da Emma.
1: Sono note di cinema.
2: Un caffè, per favore.
3: Come lo vuole?
2: Come lo posso volere il caffè?
3: Moccaccino, marocchino, moccacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
2: Cucciolino, valdostano, shakerato, con ginseng, corretto grappa. Io ti consiglio il Kafka, la sua specialità. Un po' più di un caffè macchiato, un po' meno di un cappuccio.
4: Un bicchiere d'acqua.
3: Gas, nat, fuori frigo?
4: Normale, con l'acqua.
2: Ma che acqua? Qui a Milano abbiamo la cultura del caffè, no?
4: Ah, ci ho visto.

0: Sunrise, Norah Jones, questa inserita dal regista Luca Miniero nella colonna sonora di Benvenuti al Sud del 2010, cioè 2 anni prima di Benvenuti al Nord. I protagonisti che si muovono sulla scena sono gli stessi, Paolo Bisio, Alessandro Siani, affiancati dalle rispettive signore Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini, e ancora da fantastici attori come Nando Paone, Giacomo Rizzo, Nunzia Schiano. Si trovano a vivere le stesse dinamiche riprodotte nel sequel di cui abbiamo parlato, ma questa volta al sud, a Castellabate. Qui Alberto Colombo giunge per punizione a dirigere la posta, perché per ottenere il trasferimento da un ufficio postale della Brianza al centro di Milano si finge paraplegico, ma viene scoperto. Arriva pieno di pregiudizi e imbottito di stereotipi sulla vita e sulle persone del sud. Si aspetta, messo in guardia da moglie ed amici, di trovare sporcizia, criminalità, caldo afoso. Trova invece accoglienza, simpatia, bellezza dei luoghi. Cercando però la comprensione della moglie e accentuando i disagi della distanza da casa, le racconta il contrario della situazione che sta vivendo, fino a quando lei non decide di partire per fargli visita. Tra poco parleremo del film Barbie, dal quale cominciamo ad ascoltare una parte del trailer ufficiale italiano, seguito da Carol G, che chiuderà la seconda parte con Watati.
1: Sono note di cinema.
2: Ehi, Barbie, posso venire da te stasera?
3: Certo, non ho grandi programmi, sono un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta.
2: Che cool.
4: È il giorno più bello di tutti.
3: Lo è davvero, come lo era ieri, lo sarà domani e ogni giorno da oggi e per sempre.
5: Sì!

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Dance the Night, Dua Lipa, dalla colonna sonora del film Barbie del 2023. Primo adattamento cinematografico in live action, cioè con attori in carne ed ossa, che ha per protagonista la celebre bambola, prodotta dalla Mattel, seconda industria al mondo di produzione di giocattoli dopo la Lego. La bambola bionda più venduta al mondo, nelle sue più disparate versioni, è stata commercializzata per la prima volta nella primavera del 1959. Da allora ha accompagnato i momenti di svago di intere generazioni di bambine e ragazzine, ma anche di adulte e collezioniste. Il progetto di un film sulla Barbie ha cominciato a svilupparsi nel 2009 con un accordo sottoscritto tra Mattel e Universal Pictures. Da allora, prima che si concretizzasse, si sono succeduti diversi sceneggiatori, si sono avvicendate le case di produzioni Sony e Warner Bros. E ipotizzati protagonisti e registi. Fino alla definizione. Alla regia Greta Gerwig, che figura anche tra i firmatari della sceneggiatura insieme a Noah Baumbach. Protagonisti Margot Robbie, due volte candidata all'Oscar e coproduttrice di Barbie, come anche in altri film che ha interpretato, nei panni della bambola, e Ryan Gosling nel ruolo di Ken, bambolotto della Mattel, eterno fidanzato di Barbie. Nella narrazione della storia, Barbie si trasferisce nel mondo reale, seguita da Ken che si è nascosto nella sua macchina, per rintracciare la bambina sua proprietaria che, non condividendo gli standard irrealistici di bellezza e perfezione del mondo della bambola, le ha fatto spuntare cellulite e piedi piatti. Naturalmente nel film sono presenti diverse versioni della fashion doll: la Barbie stramba, la Barbie presidente, dottoressa, scrittrice, avvocata, giornalista e altre. Una di queste, la Barbie sirena, è interpretata proprio da Dua Lipa. Lo stesso vale per Ken, di cui si vedono altre 5 versioni. Nella colonna sonora c'è anche Sam Smith, che canta Man I Am.
1: Sono note di cinema.
2: No, non le lascio fare, solo un'appendicectomia.
3: Ma sono un uomo.
2: Ma non un dottore.
3: Posso sentire un dottore?
2: Io sono un dottore.
3: Mi serve una penna a scatto.
2: No.
3: E una cosa affilata.
2: No.
3: Eccolo lì, dottore.
2: Chiamate la sicurezza.
4: This one is for the boy.

0: Quando calienta il sol, nella versione cantata da Luis Miguel. La versione originale del 1961 era interpretata dal trio cubano Los Hermanos Rigual. Tra le tante cover, una che contribuì al successo europeo del brano fu quella fatta nel 1962 dai Los Marcellos Ferrial, che a dispetto del nome che scimmiottava quello del gruppo cubano, era un trio tutto italiano che si spacciava per messicano. Dino Risi scelse questa canzone per inserirla nella colonna sonora del famosissimo film Il Sorpasso, con Vittorio Gassman come protagonista, vincitore per il ruolo di Bruno Cortona del Nastro d'Argento e del David di Donatello, affiancato da Jean-Louis Trintignant e dalla 17enne Catherine Spack. Altra protagonista della storia è la Lancia Aurelia B-24 Spider, con l'inconfondibile suono tritonale del clacson, a bordo della quale Gassman e Trintignant viaggiano da Roma sulla via Aurelia verso la provincia di Livorno. Nella colonna sonora sono riportati altri successi di quel periodo come Vecchio Frac, Guarda come dondolo, Don't Play That Song e altri, tra i quali anche Saint-Tropez Twist, cantata da Peppino Di Capri, che mi è stata segnalata da Fiorella da Treviso e con la quale chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che, se volete, anche voi potete proporre canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. La battuta memorabile oggi è affidata a Kevin Spacey con la voce di Francesco Pannofino nel film diretto nel 1995 da David Fincher, Seven. Io sono Werner Altomare e per oggi ho terminato. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Io, tu ce l'hai la ragazza?
3: Perché?
2: No.
3: Ci sarebbe una, ma...
2: È quella che abita nel palazzo di fronte al tuo?
3: Come lo sai?
2: Stamattina, quando la portiera ha aperto la finestra di fronte, ho capito che lì c'era qualcuno che ti interessava. Com'è, carina?
3: Sì.
2: Lo vedi?
3: Almeno per me.
2: Ah, carina. Non si vede niente. Ma non gli potevi andare un po' più vicino?
3: Gliel'ho scattata di nascosto, dalla finestra.
2: Dimmi una cosa, ma tu con quella ci hai parlato mai?
3: Una volta sola all'università.
2: Una volta? Oh, ma io a te mica ti capisco. Se ci avevi attaccato ci potevi uscire tutti i giorni, no?
3: Come faccio a impegnarmi con una ragazza? Io prima mi devo laureare, poi trovare una sistemazione e poi...
2: Ma che c'entra? Intanto ci esci, vi conoscete, andate a letto insieme. Può darsi pure che dopo un mese vi siete belle rotte tutte e due. E che c'è bisogno di impegnarsi con una donna? Ma qua, mica stiamo nel medioevo.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: one, ho un'idea.
1: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.
4: Ed eccoci, eccoci qui come sempre, almeno pensiamo di essere puntuali in quello che è il nostro appuntamento settimanale di Area Rock, un appuntamento che chiaramente cerca

E di dare spazio a tante tante novità che ci sono, che escono durante la settimana, ma non solo, cerca di dare soprattutto spazio a quelle che sono le cose un po' diverse nella musica rock, le cose che poi alla fine magari si lasciano anche contaminare un pochino, e quello che pensiamo noi è quello comunque di cercare di dare poi un senso all'ascolto, a quello che da parte vostra è l'ascolto di questo nostro programmino, perché anche l'ascolto deve avere un senso. È inutile girarci intorno di programmi in giro di questo genere, ce ne sono a bizzeffe, quindi chi ci segue lo fa perché comunque poi alla fine si aspetta di ascoltare qualcosa di diverso, e noi ci sforziamo settimanalmente di fare proprio questo, dare la possibilità a tutti di ascoltare non il solito rock, la solita come dire cosa, ma insomma qualcosa di leggermente diverso. E proprio perché ci teniamo a questo modo nostro di appunto pensare anche il rock, quindi non solo di pensarlo ma di proporlo, partiamo subito con quella che sarà la nostra scaletta, e partiamo con una band che ritorna dopo ben 7 anni di silenzio discografico con un nuovo album, vale a dire It's the Long Goodbye. È un album molto interessante, perché comunque quando si pubblica un album che aggiunge dopo tanto tanto tempo di silenzio, c'è sempre qualche meccanismo che ruota in maniera diversa, in maniera differente, e questo dovuto probabilmente anche alla necessità di poi, almeno da parte delle band, dei gruppi, di pensare effettivamente quello che poi alla fine si vuole realizzare, ma soprattutto di fare ciò che si vuole, non di rispondere solo ed esclusivamente a quelle che potrebbero essere le indicazioni delle case discografiche, eccetera eccetera. Ma questi sono discorsi davvero molto molto lunghi da affrontare. Noi intanto ci vogliamo immergere immediatamente in quella che è la musica che Area Rock e io, Raffaele Astore, vi proponiamo, e partiamo con questo Gateway From It All. Loro sono i Twilight Sad, scusate.

con The Twilight Sad ci siamo mossi un pochino all'interno di quello del un certo rock standardizzato che comunque pesca nell'alternative in modo particolare, ma pesca anche in quello che potremmo definire una sorta di sottofondo prog che non guasta mai assolutamente. E a proposito di prog, introduciamo subito quello che è la prossima band che prende il nome da un grande che con il prog ha davvero tanto a che fare, e vale a dire stiamo parlando di Neil Morse Band, la Neil Morse Band che si propone con un nuovo lavoro e soprattutto si propone col fatto che Neil Morse è un infaticabile musicista, comunque sempre immerso completamente in uno dei suoi progetti, ma un artista che utilizza la musica e i musicisti che sono con lui per raggiungere sempre obiettivi diversi. Lift, fuori dal 27 febbraio scorso su etichetta Inside Out Sony, è un concept album che parla di ricerca e che comunque cerca di raccontarla in forma davvero diretta, accompagnando il protagonista della storia come se le canzoni fossero le colonne sonore di un come dire un reality show. Un disco che Neil Morse Band fa e realizza a modo suo, appunto, con il sound che tutti quanti gli riconoscono. The Great Withdrawal, Neil Morse Band, questo è Lift, l'album da cui è tratto questo pezzo.

Moore's Band, tra l'altro molto grande, e si fa sentire assolutamente quello che è la, l'apporto della chitarra solista principale in questo loro nuovo album, vale a dire Helic Zilet, un lavoro davvero di gusto strepitoso, con assoli spettacolari in brani ad esempio come Heart People e Parti Ritmiche, che sono davvero prominenti. E questo era The Neil North Band, il loro nuovo lavoro Lift. Adesso invece è la volta di un gruppo italianissimo, loro sono bolognesi di Tourette, che tornano con questo Ritmo Lento, un progetto che sa di birra tiepida, sigarette e asfalto bagnato dalla pioggia autunnale. Un disco che sembra davvero uscito da uno scantinato di New York, davvero sporco. Magic Things, tratto da Ritmo Lento, l'ultimo lavoro dei Lit Rat.

Siamo da molto alternando con questa nuova produzione Little Red, questa Magic Things che ci siamo appena ascoltati, un ritorno davvero che ci ha entusiasmato, perché conoscendoli sappiamo bene quale sia il loro ruolo all'interno del panorama musicale italiano. E noi continuiamo con un altro gruppo che ha autoprodotto e pubblicato lo scorso 15 giugno del scorso anno un album, Corse sul pianeta Grumo. E con questa album, quest'opera che è abbastanza di rigore e sostanza, che maneggia quelli che sono i linguaggi del progressive, della nuova psichedelia, del jazz con naturalezza, arrivano gli Ayub da Corse sul pianeta Grumo. E così cambiamo un po' di carattere alla trasmissione, queste spinte contrarie. E vi ricordo che siete sempre in ascolto di Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.

0: E questi erano gli Ayub con Spinte Contrarie, tratto dal loro nuovo album Corse sul pianeta Grumo.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Insomma, giusto per ricordare appunto che se il rock non arriva ve lo portiamo noi, e noi cerchiamo di portarvelo come meglio è possibile, almeno cerchiamo di andare a trovare quelle cose che riteniamo che il pubblico debba assolutamente conoscere, e facciamo un lieve salto indietro, ma non troppo lontano, perché stiamo parlando di quella che è l'ultima produzione del Banco, vale a dire Storie Invisibili. E visto che lo abbiamo citato, perché comunque la band che abbiamo ascoltato poco fa, vale a dire gli Ayub, che comunque in un certo modo si ispiravano a quelli che sono i lavori, il linguaggio del progressive, della psichedelia e del jazz, dove il Banco ne ha davvero tanto, soprattutto il vecchio Banco. Bene, abbiamo pensato di andare a pescare proprio con quello che sono, che è uno dei più grandi gruppi del nostro progressive rock italico, ed è un brano che abbiamo tratto per andare ad ascoltarcelo subito dall'album Storie Invisibili, un album che comunque in rapporto a tutti quanti i precedenti lavori del Banco sembra un album davvero molto discontinuo, con suggestivi momenti che davvero ispirano, e poi ci sono improvvisamente delle scelte inspiegabili, almeno per noi, vista quella che è la conoscenza che abbiamo sin dagli albori di questo impareggiabile gruppo del prog italico, vale a dire sin dagli anni 70. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare questo bel capo horn. Loro sono il Banco, all'album Storie Invisibili, capo horn, qui ad Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia.

Ebbene sì, il Banco del Mutuo Soccorso ha cambiato un pochino quella che è la sua impostazione sonora in rapporto agli albori, quando c'era gente come Francesco Di Giacomo, ma ciò non vuol dire che comunque con Vittorio Nocenzi ancora il discorso del banco continua, e questa è una delle cose più importanti, perché il gruppo continua a dare al progressive rock quanto di meglio possa effettivamente continuare a dare. E noi continuiamo, perché ci sono musicisti che sembrano spuntare dal passato, in cui alberga quello che è il suono degli anni in cui il rock era ancora mescolato al blues e ne esaltava l'anima. E infatti ci ascoltiamo un bel pezzo di blues. E questo esaltare l'anima lo troviamo indubbiamente in Simone Galassi, che ha pubblicato l'omonimo album d'esordio, uscito il 19 settembre scorso, del chitarrista modenese, autoprodotto, e che vale la pena davvero ascoltare. Simone Galassi, noi ci stiamo ascoltando questo Since You're Gone.

Questo era Simone Galassi con Since You're Gone. Ci tuffiamo ancora nel blues perché mentre Simone Galassi si muove con quel suo classicismo non indifferente che riporta i grandi del blues, Waylots, nome d'arte del giovane Osmaswede Haigbe, chitarrista, cantante e compositore bresciano con origini africane, il blues lo porta in tutt'altro modo.

Infatti, Waylords impostano una sua rilettura un po' acida del blues tradizionale, e questo lo fa soprattutto in We All Soft, l'album uscito il 21 novembre scorso, dello scorso anno comunque, e noi ci ascoltiamo questo Fullaria. Lui è Waylords, Osas Muede.

atmosfera davvero molto vellutante, quello di questo Osamu Swede Haige, che la, appunto si presenta col nome d'arte di Waylots, chitarrista, cantante, compositore bresciano di origini africane, che comunque è uscito con questo We All Suffer, dal quale ci siamo ascoltati questa pregevole fularia. E noi continuiamo, perché Mary Lou Jacket, un italo inglese che corrisponde al nome di Maria Francesca Marchione, ha praticamente esordito su Brave Music Label il 13 giugno dello scorso anno con l'album All In. Queste 9 tracce inedite, alle quali si aggiunge una splendida cover di un grande classico degli U2, sono una bella boccata d'aria fresca nel panorama della buona musica. Sinceramente è un disco, ma allo stesso tempo anche un artista su cui investire, perché siamo in presenza di un lavoro che non cambierà di certo la storia della musica, ma che permetterà di scrivere una bella pagina nella storia dei generi, un album che comunque non bisogna lasciarsi assolutamente sfuggire. Da Mary Lou Jacket, questa è Heroes.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E noi cerchiamo di mantenerci sempre su quella linea, praticamente di appunto essere oltre il rock, perché appunto oltre al rock ci sono tanti altri generi che accomunano a quella grande fusione appunto che va sotto il nome di rock, ma diciamo che nel rock c'entra davvero tutto, c'entra, e questo è un discorso che spesse volte ripetiamo, ma lo facciamo perché ne siamo assolutamente convinti. Bene, dopo aver ascoltato il precedente brano con appunto Mary Lou Jacket, in arte ma in realtà Maria Francesca Marchione, con Heroes, che non ha assolutamente nulla a che fare con l'Heroes di David Bowie, ma che comunque è un bel pezzo. Adesso invece è la volta di uno rock blues davvero molto interessante, molto coinvolgente, perché tra l'altro questa artista, vale a dire Alice Bailey, è stata premiata 3 volte come artista dell'anno agli UK Blues Awards ed inserita addirittura nella UK Blues Hall of Fame, giunta al 12° posto delle classifiche di vendita nel 2025 con il primo album per la Cooking Vinyl, 7° della carriera, includendo anche 2 live. Alice Bailey è una cantautrice britannica poco nota al di fuori dei confini patri, ma il nuovo album Can't Take My Story Away ha tutte le carte in regola per poter finalmente, come dire, ampliare il seguito della musicista di Bristol, con una voce che alcuni critici hanno paragonato a quella di James Joplin, beh, è dire tutto, ed Etta James ancora, il cui timbro roco si racconta sia stato determinato da una forte polmonite giovanile. Ma al di là di tutto, adesso ci andiamo ad ascoltare questo Can't Take My Story Away, omonimo pezzo che dà il titolo all'album. Lei è Alice Bailey.

Can't Take My Story Away, la bellissima voce di Alice Bailey, pezzo che dà titolo appunto all'omonimo album uscito praticamente da poco, con una voce che alcuni critici davvero hanno paragonato a quella di Janis Joplin, e a tutta la crisma e le caratteristiche appunto della grande artista. E noi continuiamo perché comunque poi alla fine esistono dischi che sembrano nascere da una progettazione precisa, altri che invece danno l'impressione di essere comunque emersi da un processo quasi organico, come se la musica si fosse semplicemente sedimentata nel tempo. Nel caso di questo Hymn for a Hymner, terzo lavoro dei Flying Moon in Space, che appartiene chiaramente a quella che è la seconda categoria. Un album che non si lascia circoscrivere con facilità. Questo è All That's Love, tutto questo amore, loro sono i Flying Moon in Space.

I Fly Moon in Space con All That's Love, che comunque poi strizzano l'occhio a tutta quanta quella che la musica spaziale, lo space rock appunto, che ci porta poi a quello che è il successivo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, un pezzo di country rock molto molto carino, che a noi, devo dire la verità, è piaciuto. Stiamo parlando di As Time Goes By. Lei è Grace Ellis, con un album che affonda le radici nella musica di Graham Parsons, Kim Christopherson e Terry Allen, un progetto che comunque ridesta tutta quella che è la potenza evocativa di quelle canzoni, tanto semplice quanto poetiche. Grace Ellis, questo è Circle.

Gracie Halis con questo Circles, e chiudiamo con quello che è un album che poi alla fine ci mantiene davvero ancora su quella che è la falsariga degli ultimi pezzi che abbiamo ascoltato. Lui è Frigo, anzi loro sono i Frigo, che hanno messo in musica quello che divide o c'è in mezzo, o fate un po' voi, tra felicità e malinconia, dall'album Something Worth Waiting For, uscito da pochissimo. Questo è Hot Air Balloon, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre qui con Raffaele Astore.

0: E con questa 7 degrees di frigo chiudiamo questa nostra ancora puntata, questo nostro appuntamento settimanale di Area Rock, nella speranza che questo nostro girovagare di qua e di là fra i generi che comunque hanno a che fare con la musica rock sia sempre comunque di vostro gradimento. Noi cerchiamo comunque di fare tutto il possibile per darvi non solo le novità, ma per darvi l'assaggio di tutti quanti quelli che possono essere considerati come dire i generi che poi alla fine contaminano questa nostra passione, quella della... Ricordate che comunque quello che dice sempre Area Rock è che se il rock non arriva ve lo portiamo noi e ve lo porta a Raffaella Store settimanalmente da diverso tempo. Bene, a questo punto un saluto e un abbraccio fortissimo a tutti quanti, grazie di essere stati con noi e alla prossima come sempre, e ricordate di seguirci sempre su quelli che sono i nostri social e il nostro sito ariarock.it. ciao, ciao a tutti da Raffaella Store, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: αγάπη.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Golden oldies of

0: Radio Tiguglio presenta
1: 4 3 2 1
2: Mix e Remix.
3: Mix e Remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Mix e remix.
3: Mix e remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Mix e remix.
2: Mix e remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90

0: Game Over.
1: Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio e il fascino della musica.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
2: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
5: Tutti i lunedì

0: alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.

0: game over.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.